0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Buongiorno, sono le ore 6, siete su Radio Freccia, siete soprattutto all'ascolto in questo istante del Rock Morning Daily, La Fra e Tobia, benvenuti nel nostro mondo.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ultimo buongiorno. Appuntamento daily della settimana quindi con un sacco di rubriche, rimanete con noi se potete, quantomeno fino alle 10, oggi anche ultimo appuntamento del Neon Zitan, il nostro Japan Time, vi portiamo alla scoperta di grandi invenzioni giapponesi,
1: grandissime.
2: E aspettiamo le vostre sigle, brevi ma creative, basta dire Neon Zitan e qualche cosina, ma proprio 5-6 secondi. 366-663-4466 e poi, come sempre, vi chiederemo di raccontarci contro cosa e contro chi lottate stamattina. Intanto siamo pronti, partiamo, c'è James Brown.

0: Alle 6.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il memorandum è stato firmato, l'ho appena firmato a Versailles. Con queste parole Trump ha annunciato l'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Secondo Axios la firma è avvenuta in formato digitale e l'accordo è già entrato in vigore. La cerimonia ufficiale è prevista domani in Svizzera.
1: Si chiude il G7 di Evian. Trump parla di un vertice molto positivo mentre l'Europa prepara una missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito, con il possibile coinvolgimento di una ventina di paesi, tra cui l'Italia. Il capo della Casa Bianca auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina dopo i colloqui definiti costruttivi con Zelensky e Putin.
0: E intanto Kiev è stata colpita nella notte da un attacco missilistico. Dopo l'allarme aereo sono stati uditi un missile e due esplosioni, con la popolazione che si è rifugiata nei bunker. Intanto, secondo le autorità russe, le difese aeree hanno abbattuto 15 droni diretti verso Mosca.
1: Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata all'ospedale di Vigevano dopo una sospetta overdose di farmaci. Lo ha riferito il suo legale, precisando che non è chiaro se l'assunzione sia stata volontaria.
0: Saranno oltre 527.000 gli studenti impegnati da oggi negli esami di maturità. Si comincia con la prova di italiano, mentre domani è in programma il secondo scritto, un esame importante ma non definitivo sul valore personale, ha sottolineato la premier Meloni.
1: Il GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne accusato dell'omicidio della zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni uccisa a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il ragazzo è stato ascoltato per circa un'ora e mezzo in aula.
0: Nuovo incidente sul lavoro in provincia di Milano. A Binasco, un operaio di 30 anni, dipendente di una ditta di raccolta di rifiuti, è morto dopo essere rimasto schiacciato da un pilastro durante una manovra.
1: E la polizia greca ha fermato i due conducenti coinvolti nell'incidente di Mykonos, in cui è morta la turista italiana Sara Cecantini, di 37 anni, in vacanza per un addio al nubilato. Lo scontro potrebbe essere avvenuto durante una manovra di inversione ad U.
0: Infine il calcio: pareggio 1-1 del Portogallo con la Repubblica Democratica del Congo. Bene l'Inghilterra, che ha battuto 4-2 la Croazia. Il Ghana ha sconfitto 1-0 il Panama. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore si consolida l'anticiclone subtropicale sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista, poi avremo improvvisi temporali di calore nella seconda parte del giorno sulle zone montuose. Le temperature massime saranno elevate, specialmente sulle centrali tirreniche e al nord, dove si toccheranno localmente i 37 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: The Lightning First and Second Arcade Fire su Radio Freccia alle 6:11 minuti di giovedì 18 giugno 2026. Anche oggi è arrivato il momento
1: Nihonzitan.
2: Nihonzitan.
3: Anche col microfono così.
4: Nihonzitan. Alta tecnologia Japan.
3: Bello. Cosa arriva oggi dal Giappone? Arriva questo.
1: Osicco video game.
3: Niente, anni e anni che ti faccio studiare.
1: Osicco videogame.
0: Videogame secco.
3: Sì, all'incirca.
0: Essiccato.
3: Non proprio, perché parliamo del videogioco della pipì.
0: In che senso?
3: Questo si chiama Toilet, sono una serie di bagni, sì. Dove il... Diciamo vicino al bagno, meglio in corrispondenza della tazza, sì. Ecco, altezza viso, ci sono dei videogiochi. Casualmente sono prodotti dalla Sega.
0: Dalla Sega!
3: Si tratta di giochi di un quelli datati, insomma, anni 80, sì, sì. Utilizzati in questi locali pubblici, che utilizzano i sensori di pressione di algoritmi per trasformare il getto della in un controller. Sì, è il joystick.
0: Scusami, sì. Ci si lamenta sempre che non si fa mai centro e adesso si distoglie l'attenzione ulteriormente giocando ai videogiochi.
3: Tu che non sai, molti vespasiani, cioè quelli a muro, c'è all'interno una mosca finta e il giochino è quello di beccare la mosca. Ah, okay? In questo caso invece ci sono vari videogiochi che si attivano. Sì. C'è il Mannequin Piss, sì, in cui il volume, insomma, della viene utilizzato per riempire virtualmente una tazza per spegnere un incendio. Poi c'è The North Wind and Me, che è la forza del getto per creare una tempesta.
0: Allora usciamo, è urgente, occupato.
3: No, stiamo giocando, scusa.
1: Osicco videogame.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
3: Radio Freccia.
4: 6 e 20 minuti, eviterei il discorso sonno stamattina perché tra te e me siamo messi malissimo, tu ovviamente di ritorno insomma dal...
5: ne parleremo del concerto degli Iron Maiden ieri sera a San Siro, anche perché insomma magari molti di voi sono ancora nella strada verso il ritorno perché in tanti sono arrivati da ogni parte d'Italia. Caspita. E lo hanno fatto con i pullman, lo hanno fatto in auto, per cui magari no, molti di voi sono ancora in viaggio.
4: Devo dire
5: è stato bellissimo anche, no, abbracciarvi, incontrarvi, come se insomma avremo modo di parlare
4: bene, bene, bene. E quindi contro chi e contro cosa state combattendo? 366 663 4466.

0: tempo si diceva dai una mano di bianco, adesso invece
1: sei di black, dai una mano di
0: nero, Rolling Stone, nero, rock, certo, insomma tutto, certo, rientra, certo, tutto, certo, rientra. Contro, sì, chi e contro cosa state combattendo? Ce lo dice subito lui, ecco. No, no.
2: Sto combattendo contro Angelo. Angelo!
1: Angelo!
2: Angelo!
0: È sempre in ritardo questo Angelo la mattina, quindi non lo so dov'è Angelo, faccio di sapere perché comunque siamo molto interessati. Buongiorno.
3: Angulare Sabazza, avete già le 6 del mattino. Io combatto contro giugno, mese che dà inizio al caldo torrido.
0: Sì.
3: E io il caldo lo soffro tantissimo.
0: Benvenuto.
3: E poi in questo periodo è pieno di cene di classi. Dei miei bimbi, compleanni ovunque, sempre saggi, tutta roba che si fa di sera, finisce troppo tardi per i miei standard. Io la mattina mi alzo piano alle 5 e non gliela faccio più, mai, una gioia.
1: Ci sarà modo poi per recuperare magari nel weekend.
0: Ma
1: no?
0: Sì, poi ci sono anche i matrimoni, le prime comunioni, le crisi,
1: certo.
0: È un mondo meraviglioso.
4: Buongiorno Sfacciati, Massimo da Roma, contro chi si combatte? Contro la voglia di non fare una benamata mazza la mattina, perché come diceva mio nonno, quando cominciava a lavorare e si usciva la sera, ragazzo, non fa stronzate, perché la mattina arriva prima della sera. A 54 anni dico che è vero. Che palle.
1: Lo so, prima quando uno aveva 20 anni si poteva anche permettere di, non so, dormire un paio d'ore ed essere bello fresco. Adesso un po' meno.
0: Adesso, signora mia, non più.
5: Io combatto con il fatto che dalla prossima settimana io dovrò fare le sostituzioni ferie. E la ragazza nuova che hanno assunto dovrà venire al mio posto. Perché almeno così impara bene. Insomma, io devo lasciare il mio posto e fare sostituzioni ferie.
0: Benissimo.
1: Ma no, perché uno poi cambia le abitudini. Bisogna essere un po' più elastici. Dai, su.
0: Sia un po' rigido.
1: C'è un lato positivo in tutto, forse. Amy Winehouse, questa è la sua Valerie. E aspettiamo i vostri contro cose contro chi al 366-663-4466.

0: produzione di Mark Ronson nella voce di Amy Winehouse, indimenticabile. Valerie su Radio Freccia 6:28. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: C'è qualcuno che combatte contro i CV, contro i curriculum vitae, perché comunque sta cercando un lavoro migliore. Fatemi gli auguri.
0: Dai.
1: Facci sapere da che lavoro arrivi, che lavoro vorresti fare. Sì, magari insomma le cose girano bene.
0: Siamo in collegamento, però portiamo bene.
1: Ma stai scherzando.
2: Buongiorno Sfrecciati. Io combatto contro mia moglie. Perché? Io la amo, sono 27 anni, siamo sposati. Va però bene. Mi dice: amore, mi prepari gli spaghetti come sai fare tu? Sì. Va bene, mi metto a prepararli e lei comincia a fare: non ci metti più sale, non ci metti più olio, non ci metti più questo. Io dico: no, ma se ti piace come li faccio io, vuol
0: perché
2: dire che tu non ci riesci, no, perché li faccio come dico io. Se li faccio come dici te, vuol dire che poi dopo non ti piacciono. Mm-hmm. Ecco.
1: Ecco.
2: E vabbè, ciao Pedro d'Anguillara.
1: Mi piace la premessa, comunque la amo tantissimo, sono un sacco di anni. Poi la moglie parla: perché tutte le mogli parlano così?
0: No? Lui si chiama Pedro.
1: Pedro.
3: Buongiorno Freccia d'Artagnan. E niente, la ripresa è molto più difficile del previsto.
0: Dai!
3: Ancora non si stanno abituando al lavoro.
1: Sì.
3: Un post scriptum per chi lamenta la velocità dei camion. Noi facciamo questo di mestiere dalle 12 alle 15 ore al giorno. Se andiamo piano è perché c'è un motivo, dipende da quello che trasportiamo, e se andiamo veloce è perché ce lo possiamo permettere. Prendetevela con quelli con la Panda o quelli con la macchina grossa che non sanno guidare. Buona giornata.
1: Sì, perché ce n'è sempre una contro i camionisti.
0: No, l'unica cosa che a me spaventa molto, proprio per l'imponenza anche del mezzo, è quando si fa un po' zigzag sulla corsia.
1: Sì.
0: Ecco che quello, io vi prego, che se siete stanchi fermatevi e riposatevi, perché quella roba lì è pericolosa. Tanto.
1: Sì, si fanno sempre molta impressione. Fabiano, sto combattendo contro la mia ernia inguinale che mi sta facendo impazzire, ma lunedì vediamo il chirurgo cosa mi dice. Ti dirà:
0: operiamo.
1: Via tutto.
0: Operiamo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 6.35 ci state raccontando, scusate, contro chi e contro cosa state combattendo, sì. Già che il periodo è questo, Angela.
2: Già non dormo. Incasso di mio nella quotidianità. Sì. Ci mancava pure mia figlia con la sua tensione, l'angoscia, la ricerca mattutina dell'outfit. Io da questo esame di maturità non ne uscirò viva. Tu. Buona giornata.
1: Tu, tua figlia al massimo. Esatto. Capisco il trasporto.
3: Prepara qualcosa per la schiscetta per la merenda dopo.
1: Tipo?
3: Tipo brontosauro che peperoni. Cosa di leggero.
1: Leggerissimo.
3: Fresco e di estivo. Ti vogliamo bene, sorella. C'è Joe Walsh, questa è Life's Been Good. Rock Morning.

0: George Walsh, la sua Life's Been Good, su Radio Freccia 6:43 di giovedì 18 giugno 2026. Buona giornata, la Fretta via con voi fino alle 10. Contro cosa e contro chi state lottando? Stamattina ce lo state raccontando.
1: E ce lo sta raccontando Michela dalla provincia di Pisa. Stamani lotto contro gli operai che vanno al lavoro in bici e vanno senza mani. Manubrio per starsene al telefono.
0: Zigzagando tra l'altro, perché il fondo stradale non è mai super regolare, per cui intanto rischiano loro la vita
1: e la fanno
0: rischiare anche agli altri.
1: Complimenti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Io sto combattendo contro quelli di Anguillara che hanno sempre la corsia preferenziale per arrivare. Ma come mai vi scrivono tutti quelli di Anguillara?
1: Perché?
0: Ma lei da dove mandava il messaggio? Poi ha dovuto interrompere perché il navigatore stava indicando la strada.
1: Non lo so. Abbiamo dato spazio anche a lei, non ci fa differenza.
0: Allora abbiamo due ascoltatori da Anguillara, poi molti anche da Sassuolo. Evidentemente lì c'è una presenza molto forte di Radio Freccia. Siamo contenti.
1: Invidiosa.
3: Buongiorno, io combatto in una battaglia.

0: taglia persa con il caldo, facendo il metalmeccanico, saldatore in particolare, essendo tutto vestito con un grembiule di pelle, dei guanti che mi arrivano ai gomiti.
1: Sto già sudando io,
0: E beccarmi già i primi di giugno, 37-38 gradi, ma cosa vuoi combattere?
1: Niente, niente.
0: Ti arrendi, subisci,
1: sì.
0: E muori.
1: Esatto.
0: Ciao.
1: Hai
2: bevi
1: ragione.
2: Molta acqua.
1: Hai ragione.
2: No,
1: hai ragione.
2: Anche noi ti abbiamo. Resta con noi, però.
1: Sì. Anche perché ho due tubi a casa da mettere insieme. Ecco.
2: Resta idratato, bello.
1: Resta idratato.
2: Bevi tanta acqua. Qua,
1: certo,
2: ecco,
1: certo, un po' di cremina anche,
2: stai con noi. Contro cosa e contro chi combattete? Fate ancora in tempo a raccontarcelo. 366-6634-466.
1: All right. I want to see all those cell phones in the air. Yeah.

0: sospiro d'ordinanza.
1: È molto sognante questa
0: canta Maesken e dici vuole Out the Bridge, Watch of You live su Radio Freccia.
1: Contro chi e contro cosa state combattendo? Senti qua.
2: Io sto combattendo contro i sensi di colpa inutili del fatto di andare in vacanza per 10 giorni la settimana prossima e quindi di lasciare l'ufficio sguarnito.
0: Ma cosa te ne frega? Scusa.
1: No,
2: vacanza che peraltro avevo calendarizzato da un anno, quindi non dovrei sentirmi in colpa, eppure eccoci qua con l'insonnia.
0: La prossima volta che utilizzate termini come calendarizzare, schedulare e ASAP, io vi caccio via. Va bene? Vi caccio via, raga.
1: Soprattutto spegni il telefono, la tua vacanza, 10 giorni, non nessuno indispensabile, ma come si dice.
0: Possiamo amare il nostro lavoro, la follia, quel che è. Però la nostra vita è la nostra vita, e quando è arrivato il momento di staccare, bisogna staccare. Il mondo va avanti lo stesso, 10 giorni senza di noi. Cioè,
1: ascoltate.
0: Questa è una cosa proprio.
1: Ascoltate Suor Francesca.
0: Oh,
1: che ha detto,
0: la zia Fra. La zia
1: buongiorno.
0: Hello.
3: Freccia, oggi si combatte contro il sonno. Ieri a San Siro a vedere gli Iron,
1: oggi...
3: ma ne valsa la pena. Veramente strepitosi.
0: Ragione.
1: È ancora la voce lui.
0: Hai ragione. Anch'io, fortunatamente. Anch'io, fortunatamente.
1: Il concerto richiedeva.
0: Però devo dire wow, e grazie per essere stati in tanti. Sì.
4: Buongiorno ragazzi, Lillo da Grigento.
0: No.
4: Mi ricollego al discorso del tizio di poco fa che cercava lavoro. Anch'io sto cercando, lo offro in realtà. Quindi. Il problema è che non sembra che non voglia lavorare più nessuno, quindi quest'oggi combatto con i ragazzi, anche uomini under 35 che non hanno più voglia di lavorare in nessun modo, tra l'altro inquadratissimi, contratto indeterminato, eccetera eccetera.
0: Allora.
4: Baci.
0: Infatti, contattatelo lì.
1: Esatto, dici che lavoro, ma che vada, abbiamo da fare.
0: No, io faccio altro.
1: No, io ci provo. Dai, mi assumi?
0: C'è Jack White.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:55, noi ci avviamo alla conclusione per quanto riguarda questo secondo appuntamento del Rock Morning Daily.
2: Hello.
3: Good morning.
2: Buongiorno.
3: Io combatto con i costi dei biglietti per i concerti, che sono veramente arrivati alle stelle.
1: Vero.
3: Anche da chi non te l'aspettavi, come Muse, diciamo, e quindi un pochino questa cosa rende la vita difficile, specie per me, che oltre al biglietto devo aggiungere il viaggio.
2: Ma un po' per tutti, perché ieri abbiamo ascoltato un sacco di storie di persone che arrivavano da ogni parte d'Italia e chiaramente i mezzi di trasporto, l'alloggio. E però d'altra parte, se non si vendono più dischi, questi poveri cantanti in qualche modo devono sbarcare il lunario.
1: Certo, le bollette.
2: Come se ne pagano le ville a Los Angeles, capito? Il controcosa e contro chi torna lunedì adesso c'è Bryan Adams.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it
2: con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 23, le 23.
6: E perché
5: 23.
6: Corri, scusami?
5: Siamo a panico, siamo a panico.
6: Come siamo a panico?
5: Siamo a panico.
6: Non è bello, senti, cioè, col caldo sale l'ansia.
5: È così, in questa città vivono così.
6: Manca il fiato.
5: Lo so, vivono così, qualsiasi, è panico, è panico.
6: Si siamo in Messico. Si bloccano gli ascensori.
5: Tutto, che paura, che paura. Siamo nel Messico, siamo a Jalisco.
6: Panico.
5: Non è un gran posto, a parte il nome.
6: Cosa c'è di bello da vedere? Fai un po' di proloquo.
5: Beh, nulla, perché comunque lo stato di Jalisco in Messico è quello dove comunque c'erano, come dire, i signori del narcotraffico.
6: Ah, ecco.
5: È il Mencio, ad esempio, quello.
6: Quindi
5: che poi
6: il panico, perché
5: resta.
6: Poi arrivano le forze dell'ordine.
5: Esatto.
6: Butta via tutto, diceva qualcuno. Vabbè. Tra poco le news, intanto Stereophonics.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. È stato il memorandum, è stato firmato, l'ho appena firmato a Versailles. Con queste parole Trump ha annunciato l'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Secondo Axios la firma è avvenuta in formato digitale, l'accordo è già entrato in vigore. La cerimonia ufficiale è prevista per domani in Svizzera.
1: Si chiude il G7 di Evian, Trump parla di un vertice molto positivo mentre l'Europa prepara una missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito con il possibile coinvolgimento di una ventina di paesi, tra cui l'Italia. Il capo della Casa Bianca auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina dopo i colloqui definiti costruttivi con Zelensky e Putin.
0: Il conflitto in Ucraina, bombardamento nella notte su Kiev dopo l'allarme aereo, sono stati uditi un missile e due esplosioni con la popolazione che si è rifugiata nei bunker. Intanto, secondo le autorità russe, le difese aeree hanno abbattuto 15 droni diretti verso Mosca.
1: Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata all'ospedale di Vigevano dopo una sospetta overdose di farmaci, lo ha riferito il suo legale, precisando che non è chiaro se l'assunzione sia stata volontaria.
0: Saranno oltre 527.000 gli studenti impegnati da oggi negli esami di maturità. Si comincia con la prova d'italiano, mentre domani è in programma il secondo scritto.
1: Il GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne accusato dell'omicidio della zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, uccisa a Sanstino di Livenza nel Veneziano. Il ragazzo è stato ascoltato per circa un'ora e mezza in aula.
0: Nuovo incidente sul lavoro in provincia di Milano a Binasco. Un operaio di 30 anni, dipendente di una ditta di raccolta di rifiuti, è morto dopo essere rimasto schiacciato da un pilastro durante una manovra.
1: In chiusura i mondiali 2026, pareggio 1-1 del Portogallo con la Repubblica Democratica del Congo, bene l'Inghilterra che ha battuto 4-2 la Croazia, il Ghana invece ha sconfitto 1-0 a Panama, vittoria anche per la Colombia 3-1 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. E per quanto riguarda l'appuntamento con l'informazione qui su Radio Freccia è tutto, ci risentiamo all'incirca tra un'ora e ora la linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore si consolida l'anticiclone subtropicale sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista, poi avremo improvvisi temporali di calore nella seconda parte del giorno sulle zone montuose. Le temperature massime saranno elevate, specialmente sulle centrali tirreniche e al nord, dove si toccheranno localmente i 37 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: giocando con il fuoco, playing I am giant.
1: Quante volte te lo dico nella vita, non giocare col fuoco.
0: Non bisogna giocare col fuoco, altrimenti ti bruci. Beh, poi le persone che amano trasgredire invece vanno lì e aia! Quella roba lì.
1: Fatelo, fa tanto. Senti, oggi basta uscire fuori e ti scoppi.
0: È un attimo, non so dalle vostre parti, ma qui oggi sono previste proprio delle temperature molto alte. Buon giovedì 18 giugno 2026, ciao a tutti, siamo la Fra e Tobia con voi fino alle 10, l'ultimo appuntamento daily della settimana, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, anche se devo dire, fatelo soprattutto per i video, che oggi in due abbiamo dormito niente.
1: Mamma mia.
0: E quindi la mia c'era proprio una delle migliori.
1: La mia neanche, considero, vengo qui senza trucco io.
0: No, io con tutto il trucco, oggi neanche quello che chiamo il filtro Lourdes mi salva, cioè proprio niente.
1: Se non vi basta, veniteci a trovare, appena entrate nel building, la prima a destra e per prima porta a sinistra.
0: Prima porta a sinistra.
1: Corridoio a destra e la prima porta a sinistra.
0: Perché vuoi le brioche?
1: Certo, è l'ora.
0: Scusami. Però insomma, ieri ne valsa la pena Iron Maiden, grandissimo concerto a San Siro, e poi magari ne parleremo. Ci sono dei compleanni da festeggiare, oggi sono 52 per Vincenzo Montella, l'ex aeroplanino del calcio italiano, oggi sono 65 per Alison Moyer.
1: Lei! Grandissimo pezzo.
0: Ancora però. Cantante degli Yazoo e anche cantante, anche cantante solista con Love Resurrection, per esempio.
1: Brava.
0: Oggi sono 74 anni per Marcella Bella, tantissimi auguri. Sono 74 anche per un Shamble del cinema e non solo, Isabella Rossellini, tantissimi auguri. A proposito di calcio, 80 anni per Fabio Capello, oggi avrebbe compiuto 83 anni Raffaella Carrà, ma oggi ne compie 84 Paul McCartney.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Freccia.
4: 7:18, arriviamo al momento dedicato all'attualità, approfondiamo un argomento molto molto caldo, indipendentemente dalle temperature, ossia è stata prolungata la validità delle carte d'identità cartacee. Inizialmente era stato deciso uno stop del 3 agosto 2026 con una circolare del Ministero dell'Interno del 3 febbraio e da quella data l'unico documento valido sarebbe stato quello della carta d'identità elettronica, ma in alcuni comuni il rilascio procede molto a rilento, allora hanno pensato di andare oltre la data del 3 agosto 2026.
5: E allora come siete messi? Avete già rinnovato il vostro documento e il vostro comune è ancora lento? 366-663-4466, raccontateci la vostra esperienza e nel caso in cui insomma ci fossero dei rallentamenti nel vostro comune, di quanto no avete bisogno per rinnovare questo documento? Ci sono i Led Zeppelin, intanto Ramble On.

0: Stiamo parlando della carta d'identità elettronica e della carta d'identità cartacea. Era stato stabilito un limite massimo per quelle cartacee del 3 agosto, invece per difficoltà varie queste carte d'identità non ancora scadute manterranno la propria validità oltre questa scadenza del 3 agosto. Ci sono stati ritardi, difficoltà da parte dei comuni nel rilasciare quella elettronica e quindi oltre a causa delle numerosissime richieste, quindi le carte cartacee continueranno a essere utilizzabili nei rapporti soprattutto con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano i servizi pubblici, quindi dipenderà anche dai vari comuni.
1: Insomma, diciamo che per le cose che riguardano le persone un po' più in là con gli anni potranno ancora essere utilizzate, per altro tipo di servizi o all'estero sarà necessario l'utilizzo della carta d'identità elettronica, quindi non più dal 3 di agosto l'obbligo di avere la carta d'identità elettronica. In quel caso il cartaceo, se non ce l'avete ancora, quella elettronica può rimanere in vostro possesso fino alla scadenza naturale. Beh, però l'importante è farla, prima la fate e meglio è.
0: Una specifica: qualora il comune non riesca a fornire una carta d'identità elettronica, ad esempio i titolari di carte scadute, allora si potrà rilasciare un documento di identità provvisoria che ovviamente ha la stessa identica validità anche in caso di controlli.
1: Ok, ma oppure c'è sempre il passaporto, insomma,
0: sempre,
1: no? Che è l'altro documento che molti fanno, soprattutto in previsione di viaggi anche in Gran Bretagna, ma soprattutto oltre la comunità europea. Anche lì, se non ci si muove per tempo, insomma, i tempi di rilascio di un passaporto possono essere abbastanza lunghi, soprattutto, no, in periodi come questi in cui la richiesta aumenta. Fateci sapere com'è la situazione nel vostro comune di appartenenza sul rilascio delle carte d'identità, così grazie al vostro prezioso supporto, come sempre, abbiamo la possibilità di fotografare la nostra Italia. 366-663-4466 per raccontarcelo in poche righe oppure in pochi secondi di audio pertinente.

0: Stiamo parlando della carta d'identità elettronica, di questa proroga del termine oltre il 3 agosto, perché questo passaggio alla carta d'identità elettronica rientra nel processo di digitalizzazione e adeguamento dell'Italia agli standard europei. Inoltre è l'alternativa allo SPID, soprattutto quando si parla di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Stiamo dando un'occhiata anche a tutta Italia come procede questo passaggio. Hello. Buongiorno.
1: Ciao sfrecciati. Comune di Orbetello, okay. Toscana, più di 20 giorni fa avevano bloccato le prenotazioni fino al 30 settembre, okay. Quindi non si poteva più prenotare, e stessa cosa per i comuni limitrofi, sì, come Monte Argentario, okay. E niente, meno male, perché io ero rimasto indietro.
2: Grazie.
0: Almeno questo è un parere, una situazione.
3: Buongiorno sfrecciati.
2: Buongiorno.
3: La carta d'identità si può fare in qualsiasi comune d'Italia, non occorre andare nel proprio comune di residenza. E buona giornata.
0: Questo sì, perché però, magari è il periodo di vacanza.
2: Sì, però, allora io l'ho fatta nel comune dove ho il domicilio, che è diverso da quello della residenza. Prima di prendere un appuntamento con il comune di domicilio o con un altro comune, il tuo comune di appartenenza, quello della residenza, deve fornirti il nulla osta. Se il comune di residenza impiega una vita e tre quarti a darti il nulla osta e gli appuntamenti nel comune che hai deciso di scegliere per fare la carta d'identità è occupato fino al 2036, è comunque lo stesso problema. Eccolo là.
0: Buongiorno.
4: Hello. Ciao sfrecciati. Nel mio comune, che è quello di Terni, è una tragedia, perlomeno per me, perché l'unica data disponibile è il 10 agosto, ma io il 9 agosto parto per le ferie e non c'è, diciamo, una data né prima né dopo disponibile. Fortunatamente ho il passaporto, altrimenti davvero non saprei come fare.
2: E allora tra poco continuiamo a leggervi, ad ascoltarvi. Sono bannati i messaggi che cominciano per ma in Italia funziona
0: la
2: così.
0: Pubblica amministrazione.
2: No, allora vi stiamo chiedendo di raccontarci la vostra esperienza nel vostro comune d'appartenenza. 366-663-4466. C'è Violet Grohl intanto.

0: agosto, questo perché insomma un po' di disagi degli uffici anagrafici dei comuni che nel periodo estivo avrebbero dovuto gestire una quantità troppo elevata di richieste.
1: Sai, poi vanno in ferie, c'è meno personale,
0: hanno un po' di cose da fare e quindi stiamo mappando con voi la situazione in tutta Italia, nei vari comuni, gli spostamenti dovuti anche alle ferie, però con calma perché si può andare anche oltre il 3 agosto, dipende dalla data di scadenza della stessa carta d'identità.

0: abbiamo celebrato già nell'appuntamento del Rewind una ventina di minuti fa Paul McCartney e quindi Beatles ritrovati su Radio Freccia. Tantissimi auguri per i suoi 84 anni. Torniamo a parlare della carta d'identità elettronica, perché non c'è più l'obbligo di esibirla dal 3 agosto, ma chi non è ancora in possesso della carta d'identità elettronica, ancora quella cartacea, ci sono dei ritardi importanti nel proprio comune d'appartenenza o nel comune che si sceglie per ottenere la carta d'identità elettronica, si potrà tenere il documento fino alla naturale scadenza. I vostri messaggi al 366-663-4466 per capire com'è la situazione dalle vostre parti.
1: Buongiorno sprecciati, ciao. Per quanto buongiorno. Ne so io, quando vai a fare la richiesta in comune della carta d'identità ti rilasciano né più né meno un cartaceo che vale come sostituzione alla carta d'identità in attesa dell'appuntamento, quindi quasi

0: Quasi mi sembra che il problema non sussista.
1: Si è scaduta,
0: ciao, Stefano da Brescia.
1: Ciao, se è scaduta sì, se non è scaduta no.
2: No, esatto, il principio è quello.
1: Sì.
3: Buongiorno Stracciati. Io ho fatto la carta d'identità al comune dove lavoro, che non è il mio comune di residenza. Non ho dovuto presentare alcun nulla osta da parte del comune di residenza e mi è stata fatta nel giro di una settimana.
1: Allora,
3: grazie, buona giornata.
1: Grazie a te. Il rilascio del nulla osta da parte del comune di residenza avviene in maniera telematica, si comunicano tra comuni.
2: Tra di loro,
1: esatto,
2: di loro.
1: Esatto, ci vuole, sì.
4: A Reggio Emilia siamo messi molto bene. Io, per esempio, la carta d'identità l'ho rinnovata 6-7 anni fa e ho già la carta d'identità elettronica già da quella data. E per quanto ne so, visto che ho una persona molto vicina che lavora a queste cose, siamo a una copertura del 95-96%.
1: Ottimo.
2: Vabbè, quindi insomma, ottimo. Una buona notizia.
1: Ottimo, continuiamo a parlarne tra poco insieme. State lì, intanto c'è Sam Fender.

0: naturale scadenza. Sì. È stato deciso fino a qualche tempo fa la data del 3 agosto, si può andare oltre la data del 3 agosto.
1: Anche perché credo che le ultime cartacee scadranno entro l'anno o al massimo nei primi mesi del 2027. Sì.
0: Per quanto riguarda cambi di comuni vari, questo è...
2: Facciati, volevo dire al volo che sono residente, ero residente a Perugia, domiciliata in Molise, e ho fatto la carta d'identità in Abruzzo in 5 minuti, nulla osta, non c'è più, ormai è computerizzato.
1: Computerizzato, è telematico, cioè.
0: Si parlano tra comuni. Questa, certo, è la sostanza. Certo. Fabrizio.
3: Allora. Ciao Strecciati, io sono Fabrizio di vicino Varese. Sì. Nel mio comune di Azio ho chiamato in comune e entro una settimana mi hanno prenotato la
0: carta d'identità.
3: L'appuntamento. E in una settimana mi hanno fatto la carta d'identità, quindi la fortuna di abitare in un piccolo comune mi ha aiutato per essere veloce nel fare tutto.
0: Piccolo comune ma molto trafficato, perché
1: evidentemente
0: c'è un gran giro,
1: sì,
0: c'è un giro.
1: Sì, sì.
0: L'ultimo.
4: Buongiorno Freccia.
0: Buongiorno.
4: Comune di Vimercate. Ci sono dei tempi abbastanza lunghi e ci sono dei periodi in cui gli appuntamenti sono talmente tanti, sono congestionati, quindi ti dirottano verso comuni limitrofi.
1: Bisogna dire, abbiamo ascoltato molta Lombardia o comunque sì, molto nord. Prossima settimana prossima vogliamo più partecipazione anche dal centro
0: regioni
1: e dal sud. Intanto grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità all'interno del Rock Morning torna ovviamente domattina.
0: Grazie.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:51, popolo.
2: Sì, comodi.
1: Vado.
2: Vai.
1: Ritardatario.
2: Ah già.
1: Del.
2: La variante.
1: Rock and roll. Niente. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. La Fra e Tobia con voi fino alle 10. È tardi, è tardi, è tardi. Bisogna andare a lavoro. Prima bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Allora, bimbi, la zia Freccia e Tobia aspettano le vostre sveglie, sì, brevi ma creative al 366-663-4466. Chissà se una sveglia ce la vogliono mandare anche i maturandi.
2: Mamma mia, sono un
1: già
2: po' tesi.
1: lì fuori a friggere, che tra poco suona la campanella e ne parleremo. Intanto ci sono i Queen.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il...

0: 1% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
1: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Freccia.
3: Date un minuto, bimbi, sveglia!
4: Sveglia!
3: Ciao!
5: Semplice.
4: Ciao.
3: Ciao!
4: Andando all'asilo. Sveglia! Ciao. Ciao, sperciati, mi chiamo Viola.
3: Ciao, Viola!
4: E oggi è il mio ultimo giorno di classe. Sveglia!
3: Poi.
5: Pronto?
6: Ciao, io mi chiamo Chloe. Ciao. E oggi vado ai campi estivi. Sveglia!
3: Oh, che meraviglia, approfitto che meraviglia. Per salutare tutti i piccoli sfrecciati che ieri sera abbiamo incontrato a San Siro. Per molti di loro era il loro primo concerto e siamo stati molto contenti di avervi preso per mano ed accompagnarvi in questo primo live che è stato leggendario, quello degli Iron Maiden. Tra poco le news, intanto YouTube.

0: Alle 8.07 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il memorandum è stato firmato a Versailles con queste parole: Trump ha annunciato l'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Secondo Axios, la firma è avvenuta in formato digitale e l'accordo è già entrato in vigore. La cerimonia ufficiale è prevista per domani in Svizzera.
1: Donald Trump ha parlato di un vertice molto positivo e l'Europa prepara una missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito, con il possibile coinvolgimento di una ventina di paesi, tra cui l'Italia. Il capo della Casa Bianca auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina dopo i colloqui definiti costruttivi con Zelensky e Putin.
0: Il conflitto in Ucraina, bombardamento nella notte su Kiev. Dopo l'allarme aereo sono stati uditi un missile e due esplosioni, con la popolazione che si è rifugiata nei bunker. Intanto, secondo le autorità russe, le difese aeree hanno abbattuto 15 droni diretti verso Mosca.
1: Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata all'ospedale di Vigevano dopo una sospetta overdose di farmaci, lo ha riferito il suo legale, precisando che non è chiaro se l'assunzione sia stata volontaria. L'avvocato è invitato inoltre ad abbassare i toni dopo lettere, avvocati e attacchi sui social legati all'inchiesta sul delitto di Garlasco.
0: Saranno oltre 527.000 gli studenti impegnati da oggi negli esami di maturità. Si comincia con la prova di italiano, mentre domani è in programma il secondo scritto.
1: Il GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne accusato dell'omicidio della zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, uccisa a Sassino di Livenza nel Veneziano. Il ragazzo è stato ascoltato per circa un'ora e mezza in aula.
0: Nuovo incidente sul lavoro in provincia di Milano. A Binasco, un operaio di 30 anni dipendente di una ditta di raccolta rifiuti è morto dopo essere rimasto schiacciato da un pilastro durante una manovra.
1: E siamo ai mondiali 2026. Il pareggio 1-1 del Portogallo con la Repubblica Democratica del Congo. Bene l'Inghilterra, che ha battuto 4-2 la Croazia. Il Ghana sconfitto 1-0 Panama. Vittoria anche per la Colombia 3-1 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. E per quanto riguarda l'informazione è tutto. Appuntamento tra un'ora. Linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore si consolida l'anticiclone subtropicale sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista, poi avremo improvvisi temporali di calore nella seconda parte del giorno sulle zone montuose. Le temperature massime saranno elevate, specialmente sulle centrali tirreniche e al nord, dove si toccheranno localmente i 37 gradi. Dettagli sulla

0: DJ, shoot the fucking DJ.
1: Che caffone.
0: 8:13 di questo giovedì 18 giugno 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo lo Fretto Via con voi fino alle 10, mentre i ragazzi maturandi stanno entrando a scuola. Tra poco cominceranno ad uscire le tracce, insomma ve ne daremo conto man mano che vengono tirate fuori dalle buste.
1: La
0: 1, la 2, la 3, vero? Intanto seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky. Ci sono tutti i nostri social per rivedere anche un recapone o comunque dietro le quinte di quello che è successo ieri allo stadio San Siro con il concerto degli Iron Maiden. Siete arrivati da tutta Italia, vi abbiamo abbracciato nella lunga diretta tra il gate 8 e il gate 9 fuori dallo stadio ed è stato veramente molto bello. Avrete la possibilità, grazie ai nostri social, per l'appunto di rivivere alcuni momenti e vedere alcuni degli scatti. Intanto tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Il giovedì è ormai dedicato alle colonne sonore non solo di film ma anche di serie TV che
1: o
0: hanno
1: meglio
0: fatto
1: quelli che si chiamavano
0: i telefilm. Nello specifico siamo tra il 1975 e il 1985. Andiamo tantissimo indietro nel tempo, andiamo nell'Upper East Side newyorkese e dove troviamo un imprenditore di lavanderie a secco. Insomma, parliamo dei Jefferson,
1: del signor Jefferson,
0: di George Jefferson, di sua moglie Whitsy, di suo figlio Lionel, della cameriera, della collaboratrice domestica Florence, che io amavo proprio, era un carattere pazzesco. Anche la mamma di George era un personaggio, per non parlare dei vicini di casa, i signori Willis. La signora Willis era la mamma di Lenny Kravitz, tra l'altro, come nella vita, sposata con un bianco, e quindi cosa davvero poco utilizzata o comunque poco diffusa ai tempi. La colonna sonora era di Janet Dubois, questa è Moving On Up.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Radio Freccia.
8: 8 e 18, attenzione, c'è un ritorno. Hello.
9: Hello.
10: Buongiorno ragazzi, sono Lenny, mi sono mancato. Mia madre. Sì, grande attrice, si è sposata con Bianco e dopo tutto sono venuto fuori io.
9: Che devo dire?
8: Ciao Lenny da Sassuolo. Allora, per rispondere ad un'altra sprecciata, no, la mamma di Lenny Kravitz era Roxy Rocker, che interpretava Ellen Willis.
9: E non la cameriera, no, la collaboratrice domestica.
8: No, la Florence non.
9: Tra pochissimo appuntamento indimenticabile con le rapine ridicole, questa volta andiamo in India.

0: Wow, super wow per questa canzone di Joe Cocker, che ci dà la possibilità di spostarci da tutt'altra parte nel mondo.
1: Okay.
0: Perché andiamo direttamente in India. Musica indiana.
1: Vai.
0: Non ce l'abbiamo?
1: No.
0: No, ok, vabbè, allora niente. Siamo a Ahmedabad.
1: Non ce l'abbiamo.
0: Non ce l'abbiamo, musica indiana.
1: Ma vabbè.
0: Siamo ad Ahmedabad.
1: Sì.
0: Ahmedabad, siamo in una gioielleria.
1: Oh, ok.
0: È arrivato ovviamente un rapinatore, sì. È entrato in questa gioielleria, sì. Ha spruzzato della polvere al peperoncino sul gioielliere in maniera tale da procedere con la rapina.
1: Ok. Oh. Spray al peperoncino.
0: Spray al peperoncino. Sì. Ma il gioielliere ha reagito in questa maniera.
1: Come?
0: 17 schiaffi in 13 secondi.
1: Attenzione!
0: Ma riempito è quando si dice ti gonfio finché...
1: Lai calzampogna!
0: Esatto.
1: A due finché non diventano dispari.
0: Infatti 17 schiaffi in 13 secondi, perché tutto è stato ripreso dalle telecamere. Il rapinatore era un filo stordito perché non si aspettava una reazione di questo genere, e allora a questo punto ha dovuto fare soltanto una cosa: è uscito dal negozio. Ha detto ma
1: ormai,
0: quasi non la rapino
1: era
0: più.
1: Era talmente annebbiato da una stessa scarica di schiaffi di...
0: Sì, perché non si aspettava una reazione simile, soprattutto dopo aver spruzzato dello spray al peperoncino in faccia al gioielliere.
1: Quindi lui è alla cieca.
0: Esatto, ha iniziato a menare. Ma anche perché dalle riprese video di questa gioielleria era molto

0: piccola la gioielleria, c'era solo un corridoio e poi c'era il banco con sopra i gioielli, quindi non sapeva dove andare, non si poteva neanche allontanare.
1: Vabbè, io vado.
0: No, così.
1: Ha gettato così, la spugna e è andato via.
0: In questi 13 secondi, sì, dove ha distribuito 17 schiaffi, ha avuto, sì, il tempo anche di premere il famoso pulsantino,
1: okay,
0: che dava la possibilità. Quindi ha bloccato l'uscita e quindi, okay, ha trovato l'uscita chiusa. Ma una volta che è riuscito ad aprire, c'erano fuori i famosi poliziotti indiani.
1: Ecco. E soprattutto... E adesso ti do il resto.
0: Come se non bastasse.
1: Una volta chiusa la sala cinesca, emo, ti do il resto.
0: E questo perché il video ha ripreso tutto e hanno fatto questo calcolo: 17 schiaffi in 13 secondi. Occhio a rapinare in India, eh.

0: even me.
1: Video girato all'interno dell'anfiteatro Flavio, detto anche Colosseo, in Roma. Erano in Caleo su Radio Freccia.
2: La guida turistica.
1: Esatto. 8:29, siete su Radio Freccia, alla Fra e Tobia, sì, e tantissimi, sì, tantissimi commenti alla rapina, che rimanda ovviamente ad una scena di un film
2: abbastanza iconica.
1: Pari e dispari. Bud Spencer e Terence Hill, proprio una raffica di schiaffi. Bisogna dire, riguardandolo ai tempi, insomma, si vedevano che questi schiaffi erano finti come una banconota da 3 euro.
2: Sì, l'investimento era solo sugli stuntmen, perché ovviamente sì, volavano a destra e a sinistra. Andrea ha ragione nel dire: in India lo spray al peperoncino lo usano per cucinare, perché non ha fatto nessun effetto in faccia del gioielliere, che anzi ha reagito, ricordiamo, 17 schiaffi in 13 secondi, e qualcuno dice si è appellato alla dea Kali, quella che aveva un sacco di mani, perché comunque l'ha gonfiato veramente in maniera importante.
1: Sì,
2: vabbè, insomma, può accadere, fate attenzione, se andate in

0: India, pensateci ben bene, perché comunque menano di brutto, altro che
1: quel roba. No, niente, no, cioè, uno va in India per ritrovare se stesso. Altro per prendere gli schiaffi.
0: Sì, è come se si ritrova.
1: Bisogna,
0: ecco,
1: capire qual è l'intenzione iniziale, capito? No. quella roba là.
0: Non lo so, comunque insomma, paese pericoloso da questo punto di vista.
1: Va bene, allora sta per suonare la campanella, tra poco la faremo proprio suonare ufficialmente. Intanto, visto che oggi è il primo giorno di maturità, ieri ci siamo dimenticati di mandare Venditti.
0: Ah,
1: mannaggia, ormai
0: hai ragione, anche perché è l'unico giorno in cui Venditti guadagna più di tutto l'anno,
1: No, diciamo che la vigilia della maturità è sempre un giorno molto felice. Tornate indietro alla vostra maturità. Cosa vi eravate inventati per scopiazzare durante le prove scritte oppure barare agli orali? 366-663-4466. Vi aspettiamo.

Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35€, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno.

0: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

0: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Radio Freccia.
5: Le 8:37, stiamo aspettando di capire quali sono le tracce che daranno alla maturità, in maniera tale che vi spieghiamo un po' il tutto, ma vi abbiamo chiesto anche i vostri ricordi in merito alla maturità, o almeno se avete usato tutti i vari trick, tutti i vari escamotage.
6: Tra poco ci inizierei a raccontare, iniziando anche voi a raccontare i vostri escamotage. Un ragazzo aveva inciso tutti quanti i temini sulle biro, cioè aveva fatto delle micro incisioni sulla plastica. Cazzo, non potevi studiare.
5: Caspita, applicato alla delinquenza.
6: Quella roba lì, l'arte di barare. Dai, tra poco ne parliamo. Intanto raccontateci anche cosa avete combinato voi alla vostra maturità. 366 663 4466. No doubt. Ella good.

0: proprio una canzone da sfilata, non c'è niente da fare. Proprio è la figanza.
1: In No Doubt, in questo giorno particolare, 18 giugno, sì? Perché è il giorno della maturità. Quindi, insomma, un impegno pazzesco, un po' di paura e soprattutto tanta delinquenza.
0: Diciamo l'arte di arrangiarsi. Chiamiamola l'arte di arrangiarsi.
1: Sì, io ai tempi avevo la famosissima cartucciera.
0: Ok.
1: E quindi avevo preparato dei temi distribuiti in tutta questa cartucciera. Ne ho distribuiti anche all'interno della mia classe, diciamo, perché comunque ci avevo preso con i temi, tranne il mio.
0: Succede sempre così. Sì. Avevi anche degli sciottini di tequila?
1: No, ancora ero dedito a quel tempo, quindi ho soltanto distribuito. È andata bene perché comunque non mi hanno scoperto, non hanno scoperto neanche i miei. Hanno fatto ovviamente tutti quanti degli errori voluti in maniera tale da dare l'idea che comunque fosse una cosa così improvvisata, farina del loro sacco.
0: La cartucciera uno ce l'aveva già in casa o hai dovuto fare un acquisto apposito?
1: No, io ce l'avevo in casa perché mio papà andava al poligono, ma unicamente con le sagome, insomma, non andava a caccia perché l'avrei.
0: Quindi eri già fornito.
1: Insomma, l'ho messa lì e poi ovviamente vestivo abbastanza abbondante ai tempi, oltre per i chili che avevo.
0: Andavano ai tempi anche i felponi,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto,
0: magari
1: quindi,
0: col caldo di giugno, però
1: non c'erano delle perquisizioni, ma secondo me tutti eravamo attrezzati così, però non ero
0: tutti
1: l'unico.
0: Improvvisamente ingrassati.
1: Incredibile, quanti chili hai presi?
0: Quanto mangiano sti ragazzi a maggio?
1: Eppure la scuola è finita 2 giorni fa, arrivavi un po' così. Ma come me, tanti di voi.
2: Hello. Buongiorno, ragazzi. Compagna coi capelli lunghissimi, liscissimi e super folti, seduta davanti a me. Quindi tutti i mega foglietti attaccati sulla sua schiena e io ogni tanto con la penna aprivo i capelli tipo tendina e copiavo.
0: Cioè l'hai schiavizzata,
1: sì,
0: praticamente.
1: Sì,
0: ti muovere che non riesco a leggere. Stai ferma, stai dritta con la schiena, altrimenti.
1: Poi di solito te li assegnavano lì i posti, non era una cosa. E invece
0: evidentemente.
1: Bene.
0: E voi 366-663-4466, mentre aspettiamo insieme a voi che escano anche le tracce di questa maturità 2026. Ci sono gli Wizard.

0: Beverly Hills, gli Weezer su Radio Freccia alle 8.47. Stiamo cominciando a capire se stanno arrivando le nuove tracce. Adesso tra poco cominciamo a leggere, forse qualcosa è arrivato.
1: Sì,
0: allora,
1: sì,
0: tra poco cominciamo a leggervele. Intanto, come avete barato? Se avete barato durante le prove scritte o anche magari durante le prove orali, devo dire un sacco di fantasia.
1: Io ho fatto un roll bar, quindi due matite all'interno dell'astuccio e riuscivo a farlo scorrere in maniera da vedere.
0: Anche quella è una tecnica particolarmente un po' tipo pergamena.
1: Poi c'è il genio, Patrizia. Sì? Io avevo scritto tutto nel vocabolario d'inglese. Quando la prof chiese un vocabolario in prestito, io cogliona gliel'ho dato il mio, quello che avevo scritto.
0: Brava!
1: Brava! Lei lesse tutti i miei appunti e li lasciò. Tanto io più avanti del 4 non andavo, quindi. Quando ne è cosciente.
0: Vabbè, magari il membro interno voleva darti una mano. Dai, vabbè, va, chiudiamo un occhio.
1: Avevo un libricino formato 10x10 centimetri contenente tutte le formule matematiche comprato regolarmente in libreria che ho tenuto nelle mutande per l'intera seconda prova della maturità, pronto da consultare nella pausa bagno. Posso andare in bagno? Io conservo ancora le mutande e anche questo libricino, però l'ho passato, insomma, abbastanza scomodo, dice Marco, perché c'erano 30 gradi di temperatura all'interno della scuola, immagino, con questa roba nelle mutande.
0: No, però sai, le mie professoresse di matematica hanno sempre detto, puoi anche averle le formule davanti, ma tanto non le sai usare.
1: È quella
0: roba lì, capito?
1: Cioè. Poi il momento nostalgico di Eleonora, quest'anno ho prestato il mio vecchio dizionario a mio nipote per l'esame di terza media, durante l'esame ritrovato i miei appunti di 20 anni fa ed erano sull'argomento d'esame, quindi pensa un po', è ritornato.
0: Che, si può dire che culo?
1: Sì, che culo, a distanza di 20 anni e sono ritornate le stesse tracce. Ha potuto copiare.
0: Certe cose nella vita non cambiano mai, soprattutto per quanto riguarda le tracce relative alla letteratura, no?
1: Sì.
0: Del Novecento, programma di Quinto. Tra poco cominciamo a capire se è uscita qualche traccia. Intanto continuate a raccontarci i vostri escamotage per copiare al 366-663-4466.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:52, pian pianino stanno uscendo le cose, ma veramente proprio col contagocce. Difficilissime. Assemblea costituente con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat, quindi parliamo di un bel po', un'analisi del testo di Pavese, una poesia, e inoltre anche un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi.
2: Sì.
1: I confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Queste sono già le prime indicazioni.
2: Adesso man mano stanno arrivando ve ne daremo conto. Intanto, come siete riusciti a copiare alla maturità? 366 663 4466.

0: takes.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Freccia.
6: Sono le 9 del mattino.
7: Siamo in Italia, quindi.
6: Buon viaggio.
7: Grazie.
6: Prego, prego, prego. Buon viaggio.
7: Dove?
6: Buon viaggio, è una frazione del comune di Orvieto. Sì, siamo allora, in quella di Terni.
7: Salutiamo, salutiamo Orvieto. Salutiamo, anche Terni. Salutiamo. Però buon viaggio potrebbe essere un augurio.

0: certo.
1: No? Soprattutto di lì passa la 1, per esempio, per Orvieto, passa la 1, però potrebbe essere anche un ultimo saluto.
0: Sì, esatto, buon viaggio. Infatti arrivavo a quello perché comunque i dati sul numero degli abitanti non è aggiornato.
1: Dai però.
0: C'è scritto così, vabbè, quindi comunque, buon viaggio.
1: Comunque buon viaggio. Sì, sì.
0: E gli abitanti?
1: Esatto.
0: Defunti.
1: Tra poco le ultime news. Sì. Intanto Linkin Park, One Step Closer.

0: 9.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sono oltre 527.000 gli studenti impegnati in queste ore negli esami di maturità. Si comincia con la prova di italiano. Tra le tracce proposte, un brano dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba, un brano dal testo di Frank Furedi I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Nell'analisi del testo I piaceri di Vitaliano Brancati e la poesia di Cesare Pavesi Passerò per Piazza di Spagna. Per il tema argomentativo l'assemblea costituente, il discorso di insediamento di Saragat.
1: Ci spostiamo all'estero. Si è chiuso il G7 in Francia. Nel corso della cena a Versailles il presidente americano Trump ha firmato il memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran in attesa della cerimonia ufficiale di domani in Svizzera, con il via libera anche di Teheran. L'accordo è già entrato in vigore.
0: Parlando del G7, Trump parla di un vertice molto positivo, mentre l'Europa prepara una missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito, con il possibile coinvolgimento di una ventina di paesi tra cui l'Italia. Il capo della Casa Bianca auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina dopo colloqui definiti costruttivi anche con Zelensky e Putin.
1: Il conflitto in Ucraina, bombardamento nella notte su Kiev, dopo l'allarme aereo sono stati uditi un missile e due esplosioni con la popolazione che si è rifugiata nei bunker. Intanto, secondo le autorità russe, le difese aeree hanno abbattuto 15 droni diretti verso Mosca.
0: Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata all'ospedale di Vigevano dopo una sospetta overdose di farmaci, lo ha riferito il suo legale.
1: Un nuovo incidente sul lavoro in provincia di Milano a Binasco: un operaio di 30 anni, dipendente di una ditta di raccolta rifiuti, è morto dopo essere rimasto schiacciato da un pilastro durante una manovra. Un altro decesso in Veneto, dove un agricoltore di 49 anni è morto per un malore mentre lavorava in un'azienda agricola a Istrana, nel Trevigiano.
0: E siamo ai mondiali di calcio. Pareggio 1-1 del Portogallo con la Repubblica Democratica del Congo. Bene l'Inghilterra, che ha battuto 4-2 la Croazia. Il Ghana ha sconfitto 1-0 il Panama. Vittoria anche per la Colombia 3-1 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Ed era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.

0: Radio Freccia. Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore si consolida l'anticiclone subtropicale sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista, poi avremo improvvisi temporali di calore nella seconda parte del giorno sulle zone montuose. Le temperature massime saranno elevate, specialmente sulle centrali tirreniche e al nord, dove si toccheranno localmente i 37 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Adesso me la porto dietro fino a domani.
1: Michael Kiwanuka, Love and Hate, ritrovato su Radio Freccia alle 9:13.
2: Chi si sta portando dietro delle cose sono tutti i maturandi che stanno svolgendo le prove. Già ve le abbiamo elencate alcune di temi usciti durante l'appuntamento con le news. Ce n'è un altro, quello che è un altro tema di attualità della prima prova, che ruota intorno al concetto di incanto. La fonte è un articolo del giornalista Asman, Funziona a meraviglia, che è apparso sulla rivista internazionale nel gennaio 2026. Quindi un altro spunto per la maturità, ma soprattutto quello che ci interessa è cosa avete combinato la maturità, in che cosa vi siete ingegnati. Noi eravamo scarsi talmente tanto che alla prova di matematica non abbiamo avuto bisogno di copiare, perché i più bravi hanno fatto il compito e i professori lo passavano tra i banchi.
1: Cioè, che proprio volevano togliersi i ragazzi dalle scatole, per la sé. Andate a casa in pace, va bene? Vi mandiamo noi con la benedizione e il compito copiato.
2: Esatto. Ma l'ingegno non ha limiti. Da grande appassionata del Signore degli Anelli e dello Hobbit, mi trascrivevo gli appunti in lingua nanica rune sul braccio a mo' di tatuaggio. In una lingua un po' strana che non si capisce nulla, se tu non hai guardato il Signore degli Anelli. È una lingua abbastanza strana. Tutto sul braccio, ma... A proposito di cose tatuate, c'è invece chi ha, insieme alla sua migliore amica, alla maturità, ha scritto tutti gli appunti sulle cosce. Gonna al ginocchio tattica, bastava incrociare le gambe e far scivolare appena la gonna, era tutto scritto lì, tanto nessun professore ti avrebbe mai detto scusa, puoi alzare la gonna,
1: no,
2: per favore,
1: però con il caldo che fa a giugno tipo oggi qui a Milano, no, se tu incroci le gambe succede un patto, diventa tutta una macchia, quella roba
2: lì sporca,
1: perché insomma va via tutto il lavoro amanuense.
2: C'è chi ha scritto i bigliettini con i vari appunti per eventuali temi negli spazi bianchi dei post appesi ai muri della scuola.
1: Però continueremo a parlarne più tardi insieme, perché tra poco arriva l'appuntamento del giovedì con il Rockbook.
3: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Radio Freccia.
6: Le 9:20 e arriviamo all'appuntamento del giovedì classico, che è quello con il Rockbook. Noi siamo in collegamento con Antonio Tricomi, autore di Certe Canzoni, 70 anni di musica rock, pop, cantautori, per Guida Editore. Buongiorno.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno a voi. Benvenuto.
6: Buongiorno
8: a voi.
6: Buongiorno. Sono 184 pagine, velocemente poi ne parleremo in maniera più approfondita. Quanto tempo ci hai messo per scrivere questo libro, 70 anni di musica?
8: Ci ho messo materialmente, ci ho messo 6-7 mesi, però non è stata una cosa di tutti i giorni. Cioè io ogni tanto mi veniva in mente una canzone che poteva avere una storia interessante dietro.
6: E allora l'hai sviluppata poi. Ok, stai lì che fra un po' ne parleremo in maniera più approfondita.

0: Rockbook, siamo in compagnia di Antonio Tricomi, certe canzoni, 70 anni di musica, storia di canzoni, storia dietro le canzoni e quando le canzoni si intrecciano anche con la storia, con quello che accade nel mondo. Buongiorno ancora Antonio.
1: Esatto, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Quindi cosa succede nel mondo e come le incrociate con queste canzoni? Un esempio.
1: Ma un esempio può essere, che ne so, la guerra del Vietnam con una canzone di Springsteen, Born in the USA, e poi qualche volta c'è anche la storia personale degli autori che si intreccia con la canzone che scrivono. Per esempio De André viene rapito e dopo un po' scrive la canzone Hotel Supramonte. Poi c'è il caso di Luigi Tenco che addirittura muore per la sua canzone Ciao Amore Ciao, che viene esclusa dal Festival di Sanremo, e lui si uccide. Cioè sono storie anche drammatiche che sono sullo sfondo, che hanno sullo sfondo la storia del mondo degli ultimi 70 anni.
0: Ok, c'è anche Lennon quando divorziò.
1: Esatto, c'è questa canzone scritta da Paul McCartney sul divorzio di John Lennon, Hey Jude, lo dice, ne parla molto in codice ovviamente, non è diretto il testo, poi viene firmata anche da Lennon perché all'epoca uno dei due scriveva e però firmavano in due per i Beatles. Ci sono anche ovviamente queste storie personali che si riflettono nelle canzoni.
0: E anche la caduta del muro di Berlino, che ovviamente
1: la caduta del muro
0: è legata a mille canzoni.
1: E come no, c'è Heroes di Bowie, che è la canzone che io ho messo nel libro, ma c'è anche una canzone di Dalla, Futura, c'è una canzone di Elton John, Nikita, vabbè, è stato un tornante della storia troppo importante perché non fosse anche commentato, non si rispecchiasse anche nella musica.
0: Ok, hai toccato anche un gruppo di cui ascoltiamo tra un attimo una canzone, che è quello di Robbie Robertson, The Band, che è abbastanza, certo, come dire, anomalo, nel senso poco conosciuto, poco commerciale. Facciamo che ci ascoltiamo questa canzone proprio perché è poco commerciale ma è di grande impatto, e poi ci spiegherai anche come mai questa scelta. Antonio, stai con noi, tempo di ascoltare The Band.
2: E allora, The Night They Drove Old Dixie Down.

0: Siamo nel momento del rockbook, certe canzoni guida editore, siamo con l'autore Antonio Tricomi, The Band appena ascoltati, una canzone dalla parte di chi perde sostanzialmente, quindi si possono raccontare anche queste cose.
1: Sì, la canzone è molto bella innanzitutto, però all'epoca della sua uscita suscitò delle polemiche perché dalla parte di chi perde è una canzone dalla parte del sud degli Stati Uniti, cioè che avevano perso la guerra di secessione ma che difendevano lo schiavismo. La guerra ci fu perché c'era lo schiavismo negli Stati del Sud e quindi diciamo è un po' dubbia la cosa. Ovviamente l'autore della canzone Robbie Robertson non intendeva difendere chi difendeva lo schiavismo, intendeva soltanto avere un punto di vista diverso su una vicenda storica importante per la storia del mondo e provare a interpretare anche la psicologia, lo stato d'animo di chi perde, anche se tra virgolette merita di perdere perché è stata la parte sbagliata della storia. Però è complessa come cosa, per cui all'epoca ci furono polemiche. Questo non toglie nulla alla bellezza della canzone, naturalmente. Cioè la libertà dell'arte, no? La libertà di raccontare, di esprimere quello che si vuole nel modo in cui si vuole, e questa canzone ci riesce, una canzone molto bella che mi pare regga anche bene il passare del tempo.
0: È vero, anche perché comunque The Band erano un po' il seguito di Bob Dylan, sempre impegnatissimo certo, musicalmente parlando, quindi come certo, dire, ci stava, il legame c'era.
1: Certo.
0: Ok, Antonio, altro episodio al volo molto importante nella storia, poi replicato in alcune canzoni?
1: Ma guarda, possiamo parlare del disertore, Le Déserteur, una canzone francese del 1954 che si riferisce alla guerra di Indocina e che è diventato anche un inno pacifista, perché c'è la canzone è famosa in Italia soprattutto per la versione di Ivano Fossati, versione in italiano. Okay.
0: Antonio, noi ti ringraziamo, tutto questo lo troviamo in certe canzoni, 184 pagine di musica. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, arrivederci, a presto.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio Freccia.
6: 9.35, buon giovedì mattina. Abbiamo tutte le tracce?
7: Abbiamo l'ultima, venuta fuori, traccia di testo argomentativo, parte da un brano del giornalista e scrittore Pietro Biannucci, tratto da Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire.
6: Andiamo a ricapitolare quelle altre poi, velocemente.
7: Ricapitoliamo velocemente, parliamo comunque, il brano tratto dal testo del professor Frank Furé di Confini contano, perché l'umanità deve ricoprire l'arte, riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna, l'Assemblea Costituente, il discorso di insediamento di Saragat, l'attualità sul concetto di fatica dal libro di Calabrese Alzarsi all'alba, Vitaliano Brancati dal suo testo in prosa I piaceri, e quindi anche Incanto, dimenticavo, prima prova della maturità, tratta dalla giornalista, dall'articolo della giornalista Asman Funziona a meraviglia, apparso sulla rivista internazionale nel gennaio 2026.
6: E tra poco ci continuate a raccontare di quando avete copiato. Intanto già partiti, ragazzi.

0: me copiavano tutti i Red Hot Chili Peppers.
1: Ma perché Flea con però, quella faccia che si ritrova a seconda? Figurati, capito? Figurati. No,
0: perché quello che vi abbiamo chiesto sia i vostri ricordi della maturità, ma soprattutto legati a tutti quei trucchetti che avete utilizzato per cercare di superare le prove. In vista della mia seconda prova di maturità, ci dice Andrea da Catania. Sì. Allora, la mia classe ha preparato lo schema testuggine. Quando vai in guerra, okay, praticamente. Ok. Vai. I più forti in matematica al centro dell'aula.
1: Sì.
0: Chiaro? Dopodiché spunta la nostra professoressa che farà, poi abbiamo scoperto, il corriere dei bigliettini. Li raccoglieva dagli studenti e poi passava, allora non copiare, e glielo dava, allora non copiare. Ovviamente è stata la fortuna per tutti i maturandi.
1: Dai, quando non i membri male, interni mi vogliono aiutare, in realtà sperano di non trovarvi l'anno dopo, capito, per la serie. Senti, li aiuto, così andate in pace. E buona vita.
0: E via.
1: Capito.
0: Roberto da Taranto, seconda prova, scritto geometra, uscì estimo, che ad oggi è ancora una delle materie più sconosciute al mondo.
1: Ok.
0: Cazzo estimo, non si sa. Anche i professori andarono in difficoltà e allora copiarono da un diplomato dell'anno precedente e poi ci hanno passato il compito.
1: No. Certo che veramente. Vabbè.
0: A Giulia ci dice invece.
2: Buongiorno sprecciati.
1: Ciao.
2: Io all'esame di maturità avevo scritto dei mini bigliettini e li avevo attaccati all'interno dell'etichetta della bottiglia dell'acqua in modo tale da leggerli una volta durante l'esame direttamente dalla bottiglia.
0: Certo, in trasparenza.
2: Un saluto a Giulia da Milano.
1: Quindi cosa ha fatto?
0: Che lavoro.
1: Con il calore ha staccato l'etichetta. Ha scritto tutto e poi con la colla
0: ha appiccicato l'etichetta e in trasparenza poteva leggere quasi al contrario il contenuto.
1: Siete pazzeschi. Beh. Poi tra l'altro fa anche l'effetto lente di ingrandimento, per cui riesce a leggere meglio.
0: Luciana, appunti scritte tra le righe del dizionario, tipo codice. Meraviglioso. Queste ed altre amenità tra pochissimo.

0: Above Love's Only You, oh, che bel pezzo, Scancanensi su Radio Freccia alle 9:45. Allora, popolo copione del rock and roll.
1: Allora, ok, usare dei trucchi, dei
0: però...
1: Okay. Però quando poi sei MacGyver la situazione...
2: Io a scuola staccavo l'etichetta dell'acqua,
1: sì,
2: la scannerizzavo, sì, poi con Photoshop, sì, scrivevo al posto delle descrizioni, sì, dei valori nutrizionali, sì, i bigliettini,
1: sì, certo,
2: e dopo la plastificavo, sì, e la riappiccicavo, sì, alla bottiglia.
1: Certo. Studiare no!
0: Ho capito, voglio dire.
1: Cioè, studiare no!
0: Hai perso un giorno, potevi leggere un libro un giorno. Capito?
1: Mamma mia, ma non si può, non si può. Eliana!
3: Non nulla, mi ricordo, mi ero messa una t-shirt dell'Alchemy Gothic con Caronte che traghettava le anime all'inferno.
0: Sì.
3: E quella è stata la mia maglietta degli esami.
1: Ah, ma perché era larga. Ho portafortuna, ma perché secondo me sotto c'era un sacco di roba.
4: Buongiorno, sfracciati. No, no. Noi nel lontano 1984, all'esame di maturità, mm-hmm, avevamo tirato l'acqua degli sciacquoni, chiuso il rubinetto dell'acqua e nascosto i libri dentro alla cassetta, in modo tale da poterli utilizzare chiedendo di andare in bagno.
1: Certo.
4: Peccato che il bidello... ha visto che l'acqua non veniva giù e ha aperto l'acqua. Quindi
0: escamotage
4: del tutto inutile.
1: Perfetto.
4: Ciao Fabio da Cento.
0: Hanno intasato gli scarichi di tutto l'istituto. Perché
1: pur di,
0: capisci
1: pur
0: che
1: di copiare.
0: Eh sì, perché voglio dire, poi i libri hanno preso acqua e capisci che insomma
1: è andata
0: qualunque cosa. Sì,
1: queste sono soltanto alcune cose di quelle che avete concepito durante gli esami di maturità. Nessuno che dice alla fine come sono andati, eh. Tutti i trucchi,
0: dai,
1: ma...
0: dai.

Dai, bene o male li hanno provati, anche perché poi abbiamo capito che i professori, i membri interni, hanno chiuso un occhio, anzi due, li ha mandati a vai, magari con il minimo, ma promossi.

0: Radio Freccia.
1: Così per chiudere, visto che ho la maglia degli Stones, abbiamo messo gli Stones.
2: Mi sembra
1: ovviamente,
2: corretto.
1: Ovviamente.
2: Ma chiudiamo anche sì, ricordando qualche trucco utilizzato alla maturità da parte di voi, ascoltatori. Valeria, ho indossato una salopetta con un sacco di tasche e taschini, ovviamente pieni di bigliettini.
1: Sì.
2: Poi ho fatto un bigliettino a parte con la mappa che riportava quale argomento era nascosto in quale tasca.
1: Bellissimo.
2: Anche direi, tu studiare?
1: No, direi, ecco, direi, beh, ma siete molto ingegnosi, bisogna dire, molto, molto ingegnosi. Allora,
2: molto
1: un in bocca al lupo,
2: sì,
1: ai maturandi che stanno così, hanno iniziato già,
2: certo,
1: la prima prova, poi domani sapremo.

0: quali sono le tracce, anzi no, ne parleremo ormai settimana prossima, quali sono le tracce che sono andate di più. Io finalmente me ne vado a dormire.
1: Devo aspettare Pupo che mi dice, perché io gli ho fatto ripetizione mentre tu l'hai concerto ieri a Romedia, lui si è presentato alla maturità oggi, 70 anni. Sì, quindi gli ho fatto ripetizione.
0: Va bene, allora, in bocca al lupo.
1: Serratona,
0: Torniamo lunedì. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Rock time.
4: E sono le 10.01. Buongiorno. No, ci sono, Doc. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, caro Doc. Ben ritrovato.
5: Ci sono una parola grossa. Dovete sapere, cari sfrecciati, buongiorno a tutti e buongiorno anche a te. Ciò che resta, i frammenti di Jimmy che sono rimasti dalla meravigliosa serata, giornata di San Siro con gli Iron Maiden.
4: Puoi ben dirlo, veramente.
5: Sentite la voce, è importante la voce. Ma che voce profonda!
4: Una nottata veramente accaldata. Più che una nottata, una giornata intera. Sotto il sole, 40 gradi, 50 gradi.
5: Ma falla finire. Ma che ci vogliono i restauratori?
4: I restauratori, gli stuccatori c'è bisogno.
5: Ecco, sì, per te sempre ci vorrebbero, però insomma.
4: Guarda, lasciamo stare, veramente. Ma dopo invece.

0: ci farò i dovuti ringraziamenti perché è stata una giornata veramente straordinaria.
1: I titoli di coda.
0: Titoli di coda, ma adesso passiamo alla musica. Ben arrivate le Good Vibrations. Dottor Man, Jimmy D con voi fino alle ore 13 e poi a seguire l'ora del doc. Marilyn Manson, Disposable Teens.

0: 10:05 in questo momento su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. Parliamo subito della maturità. Sono oltre 527.000 gli studenti impegnati in queste ore negli esami. Si comincia con la prova di italiano. Tra le tracce proposte, un brano dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba, un brano del testo del professore Frank Furedi I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Nell'analisi del testo, I piaceri di Viteliano Brancati e la poesia di Cesare Pavese Passerò per Piazza di Spagna. L'attualità con un articolo di Wenche Usman per il tema argomentativo l'assemblea costituente e il discorso di insediamento di Giuseppe Saragat. Un messaggio di in bocca al lupo è arrivato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per i ragazzi impegnati nell'esame. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi, ha scritto la premier in un post pubblicato sui social. Cambiamo argomento, si è chiuso il G7 in Francia. Nel corso della cena a Versailles il presidente americano Donald Trump ha firmato il memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran in attesa della cerimonia ufficiale di domani in Svizzera. Dopo il via libera anche di Teheran, l'accordo è già entrato in vigore. Nuovo sabotaggio della linea ad alta velocità Napoli-Roma. Ignoti hanno colpito nei pressi della provincia di Caserta. La circolazione è fortemente rallentata. I convogli possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Mondiali di calcio 2026, pareggio 1-1 del Portogallo con il Congo. Bene l'Inghilterra che ha battuto 4-2 la Croazia. Il Ghana ha sconfitto 1-0 il Panama. Vittoria anche per la Colombia 3-1. Contro l'Uzbekistan di Cannavaro. È tutto per questa edizione, ci risentiamo più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.

Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia, l'anticiclone subtropicale prende possesso dell'Europa, porterà una lunga ondata di calore anche sulle zone centro-settentrionali italiane, un po' meno coinvolto il sud, con temperature più basse. Da segnalare quest'oggi la possibilità di qualche temporale di calore al pomeriggio sulle zone alpine. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 10:15, quasi 16, le Good Vibrations con il Doc tutto intero e in scatola di montaggio 48 pezzi con colla acclusa abbiamo il nostro Jimmy.
2: Ma sto benissimo.
1: Dai, devi ringrazia tutti quelli di ieri, su forza.
2: Bravo,
1: uno per
2: l'hai
1: uno,
2: già
1: uno
2: fatto, praticamente, perché
1: 60.000 Ciccio,
2: guarda,
1: Bippo, Drillo.
2: Io sono contentissimo invece della giornata di ieri, proprio perché nonostante l'infinito caldo che poteva attanagliare la mente di chiunque, obnubilare pure la tua, Doc, in realtà c'è stato veramente un abbraccio collettivo bellissimo.
1: Collettivo, bellissimo. Tutti quanti vogliono bene, i Maiden, eccetera.
2: Sì. Beh, Rosichi, te rode.
1: Il popolo del rock. Dillo. Sì, certo, ecco, che me rode.
2: Hanno chiesto anche di
1: stavo
2: te.
1: Dal commercialista mentre tu stavi all'assassino.
2: Colpa mia? No, dico, è colpa mia?
1: Sì. In qualche modo sì, perché mi ha illuso che avrei potuto eludere le maglie, le strettoie.
2: Sì, che hanno chiesto di te. Un paio di energumeni erano, però hanno chiesto.
1: Sì, c'avevano dei pantaloni con le bande?
2: Sì.

0: I Joy Division alle 10:20, ma dovete sapere, cari sfrecciati, che insomma, sì, che il fuori onda, cioè le conversazioni così smozzicate che avvengono tra due conduttori separati anche fisicamente, no? Da due località diverse. Sì. Mentre vanno le canzoni, queste conversazioni poi nascondono delle cose che uno dei due non direbbe
1: ma
0: mai.
1: Ma non è vero!
0: In onda fai schifo, sei veramente un losco, un
1: bieco.
0: Dunque, a testè affermato a microfoni spenti il nostro Jimmy D. L'eroe del rock,
1: l'eroe di un cazzo, non è vero?
0: Delle pirillone,
1: cioè, cioè, dici tu. E quindi io ti ringrazio. A questo punto lo prendo.
0: Ci sono i documenti, sono i files. Ma detto questo,
1: e non sono
0: che cosa ha affermato?
1: Sono files e basta.
0: Ieri ha bevuto tre otri di birra, proprio.
1: Io devo ringraziare Mike di Brescia. Sì, io Mike devo ringraziare Brescia. Proprio a lui. A lui.
0: Sì, ma questo. Vabbè, ringraziato Mike di Brescia che non ha manco pagato.
1: Non
0: ma
1: lo so.
0: Il punto qual è? Tu perché? La domanda scientifica, tecnica, perché questa è una trasmissione divulgativa, perché hai bevuto quei barili da di birra?
1: Caldo. Me l'ha offerti e è venuto affettuosamente da me.
0: Per compensare,
1: integrare i sali minerali, perché insomma.
0: Ma va!
1: dopo ore sotto al sole, Mike,
0: una scusa orrenda.
1: Mike da Brescia con la sorella, che saluto e abbraccio.
0: La sorella, soprattutto, salutiamo.
1: Certo, soprattutto la sorella.
0: Michela.
1: Spontaneamente è venuto a darmi 4-5 barili di birra e che io ho accettato dentro. E ti giuro, mi ha salvato in realtà, capito?
0: Ma ti ci sei anche lavato dentro, come
1: me la sono proprio versato sulla testa.
0: Ma è una cosa bruttissima, non imitate Jimmy negli stadi, ecco.
1: Non è vero, no, guarda, come dentro o fuori?
0: Dappertutto, anche nei dintorni.
1: Lei è veramente una brutta persona, glielo dico.
0: Sì, questa
1: me la dedica lei, non sapevo io.
0: Come no, l'ha scritta per te, l'ha scritta.

0: Domani sera l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Domani sera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Radio Freccia.
5: 10:30, le good vibration.
6: Sei,
5: yeah, senti qua, la giornata di ieri si fa sentire tutta. No?
6: Allora, dovete sapere che fioccano, perché lui non lo vuole dire questo, mi sta impedendo di parlare. E io lo denuncerò all'autorità competente.
5: Perché?
6: Stanno arrivando documentazioni proprio dettagliate dell'attività di Jimmy con le fans degli Iron Maiden, per cui arrivano foto, arrivano cuori, arrivano
5: carine e affettuose. Grazie, grazie con me per molto
6: affettuoso. Pure tu sei stato affettuoso con loro, vergognati.
5: Scusa, una persona ti abbraccia, tu non abbracci, che tinco, rimani lì.
6: Ah, tu dici per educazione, quindi se io adesso mi metto a abbracciare
5: per affetto reciproco, è una cosa che senti, è una cosa, scusa, di empatia.
6: Bene, per la proprietà transitiva, adesso vado alla fermata della metro, comincio a abbracciare le signore, e questa è empatia, dico scusi signora, per empatia adesso l'abbraccio.
5: No, questo il contesto è diverso, scusami, ma no,
6: uguale,
5: non lo puoi paragonare.
6: La società contemporanea.
5: Se una persona ti viene ad abbracciare, non vedo perché rifiutare un abbraccio.

0: The Cult con Rain. È arrivato il momento, cari miei, cari sfrecciati, 10:35 come sempre al giovedì, per così rispondere alla vostra grande richiesta di ieri, per l'appunto l'abbiamo scelta, caro Doc. Allora, a questo punto, siccome questo brano di Bob Dylan apre con il verso "You got a lot of nerve to say you are my friend", ce ne vuole di fegato per dire che sei mio amico. Vuoi dirci qualcosa in merito a questa cosa?
1: Sì. Allora, lui è incazzatissimo, Dylan, in questo brano, Positively 4th Street, è una belva, tutto il testo lui attacca qualcuno che in qualche modo non gli sta simpatico, e si ipotizza potesse essere il direttore di una rivista di puristi del folk, perché lui aveva fatto il gran salto nel rock, siamo nel 65, e questo è un capolavoro di Bob Dylan, Positively 4th Street. Perché poi la 4th Street qual è? Molti, anche se non c'è spiegazione diretta, molti pensano possa essere la zona di New York, di Manhattan, attorno al Greenwich Village, dove c'erano appunto i locali folk dove aveva esordito Dylan. Ma lui qui vuole diventare una rockstar, ha già fatto degli album in cui risplende anche la fertilità del suo genio, perché nel giro di due anni fa uscire Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e soprattutto il doppio Blonde on Blonde, che attenzione è tra due giorni compirà 60 anni, perché il primo grande doppio della storia dove la musica, i testi profondi illuminati del cantautorato di Dylan si sposano con quello che è la fonderia

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 10:46. Allora ringraziamo Alessio per la richiesta fatta al 366-6634-466.
6: Fatta ieri,
5: esattamente. Beh, lo ricordo per chi non sapesse che cos'è a grande richiesta: è la rubrica che prevede una vostra richiesta nel giorno precedente e poi successivo, appunto, come oggi. Intorno a questo orario qua, bene o male, ascoltiamo la canzone tra le tante, ragazzi. Noi dobbiamo fare una cernita in un tempo abbastanza breve. Che ne dica il buon Stefano, che dice: il senso di fare una richiesta agli ascoltatori per poi mettere una canzone che in radio si sente ogni due per tre, questa, mi dispiace Stefano, è una stronzata, perché questa,
6: ecco,
5: è una canzone che onestamente non abbiamo mai messo, questa qua.
6: Mai.
5: Poi se non ti piace Dylan ci sta, per carità.

0: Insomma, tornando alla giornata gloriosa di ieri di San Siro, insomma, i Maiden, qui invece avevamo gli Aerosmith che facevano i molliconi. Così come Jimmy non si è perso niente, perché parlavamo prima della qualità, della dose, diciamo così, luppolesca nel suo corpo a un certo punto della giornata.
1: Non esageriamo, stavo benissimo, per fortuna. Sì, avevo consumato litri di sudore, così come tutti quelli che erano lì. Insomma, ti devi idratare, ecco.
0: Adesso se ti strizzassero come una spugna di quella per lavare...
1: Già fatto, sono arrivato alle 2 della mattina, quindi...
0: E quindi sentite invece che cosa asserisce un nostro sfrecciato.
2: Beh, no, se si beve meno di 15 birre da mezza a un concerto stai a casa.
0: Ecco, vedi, perché poi insomma viva il rock and roll, viva la birra. Poi dopo parliamo della birra, perché ho delle notizie su questo, eh. Jimmy è veramente un sexy. In bolo abbiamo le foto di più
1: ma non è vero, che lo,
0: per esempio la moglie di Monza scrive: io abbraccerei Jimmy tipo koala, certo. Oppure Alessia:
3: Jimmy, non ascoltare il doc, tu sei il nostro eroe, se ti vediamo non possiamo fare altro che saltarti addosso.
0: Ma sentite qua, perché qui c'è qualcuno che fa la furbetta,
1: la rosicchia,

0: La mando in onda, basta, mi sono stufato.
1: Vorrei essere stata uno di quei litri di che si è scolato con la sua bellissima bocca.
0: Hai capito? Trasformarsi in birra per essere bevuti da te. Mentre invece Domenico da San Ferdinando se ne frega di te. Perché va dritto col messaggio che è questo, lo recito. Sono Domenico da San Ferdinando. Aspetta,
2: ma a molti.
0: Ascolta, sono Domenico da San Ferdinando. Saluto Mary da Palmi con una buona giornata e con un messaggio, fatti sentire quando vuoi. Ci è passato attraverso la radiofreccia, capito?
2: Ciao Mary.
0: Domenico.
2: Ciao Palmi.
0: Ciao, Palmi è la città.
2: Sì, da Palmi. Ciao, salutiamo tutta la città, infatti.
0: A tutta la città, tutte le Mary di Palmi, quante saranno?
2: Che ne so.
0: Poi metti che questa Mary da Palmi non possa essere, come dire.
2: No, non ascolteranno sicuramente in questo momento.
0: Domenico da San Ferdinando, ma che hai combinato? Pure te, ma io non lo so.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 11 e un minuto si scoprono gli altarini qui alle Good Vibration su quello che ha combinato ieri Jimmy a San Siro. Sentite.
7: Vai. Buongiorno sfrecciati, buongiorno Jimmy, lasciali perdere. Pensa al regalo che t'ho fatto io ieri quando sono passato in stand. Ciao.
6: Che regalo? Era
8: random. Sapessi, guarda.
6: Un pacchettino.
8: Guarda, sapessi che era. Ma niente, la sua presenza bastava.
6: Sì, tutte finanzieri. Allora, dunque, poi dopo, per esempio, senti.
9: E ribadisco, ho portato una birra a Jimmy, ne porterei altre.
8: Dale.
6: Ormai proprio siamo proprio all'etilismo.
8: No, non è etilismo, si chiama istinto di sopravvivenza e di solidarietà.
6: Sì, vabbè, ciao.

0: 11 e 5 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Messaggio di in bocca al lupo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per i ragazzi impegnati nell'esame di maturità. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi, ha scritto la Premier in un post pubblicato sui social. Al centro delle tracce di maturità Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi sono alcuni dei protagonisti della prima prova di maturità per il tema di italiano. Sono 527.000 gli studenti impegnati in queste ore negli esami. Andiamo all'estero. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth, nel corso di una riunione con i ministri della difesa della NATO, ha dichiarato che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa, la decisione entro i prossimi 6 mesi. Non è in pericolo di vita Daniela Ferri, madre di Andrea Sempio, ricoverata all'ospedale di Vigevano dopo una sospetta overdose di farmaci. Lo ha riferito il suo legale, precisando che non è chiaro se l'assunzione sia stata volontaria. La donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Disagi questa mattina sulla linea ad alta velocità Napoli-Roma dopo che ignoti hanno tagliato alcuni cavi nei pressi di Tora e Picilli in provincia di Caserta. La circolazione ha subito forti rallentamenti fino al piano ripristino della funzionalità da parte dei funzionari di RFI. Chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio, un occhio sul futuro. Oggi alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia Erzegovina e a mezzanotte Canada Qatar, alle 3 Messico Corea del Sud. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, tutti gli aggiornamenti naturalmente come ormai sapete tra un'ora circa. Adesso vi lascio in compagnia del meteo e poi a seguire ancora la musica di Radio Freccia. Grazie e buon ascolto, a più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia, l'anticiclone subtropicale prende possesso dell'Europa, porterà una lunga ondata di calore anche sulle zone centro-settentrionali italiane, un po' meno coinvolto il sud, con temperature più basse. Da segnalare quest'oggi la possibilità di qualche temporale di calore al pomeriggio sulle zone alpine. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 15 per andare quasi a chiudere le peripezie di Jimmy Iero e San Siro. Ovviamente qualcuno dei due benefattori cerca di smarcarsi. Prima Random diceva ho portato un regalino e adesso lui ovviamente senti.
2: Buongiorno sfrecciati, cioè, facciamo chiarezza, non è che sono l'unico che ha portato dei regali, c'è gente che ha portato le focacce, birra, cioè, io ho portato un prodotto naturale. Italiano. Coltivato a Verona e impacchettato a Milano, cioè un prodotto agricolo, 100% agricolo, terra, sole, acqua
3: e tanto amore,
2: niente di che.
3: Erano dei pomodori, dai, basta, Doc.
1: Ma era per fare insalatina, ah, serale.
3: Ci hanno riempito di regali veramente. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, ci siamo abbracciati.

0: perché dopo la mezzanotte, caro Doc,
1: figurati.
0: Si trasforma come i Gremlins, hai capito? A un certo punto.
1: Sì, sì, soprattutto dopo aver visto e fatto.
0: No, lascia fare, no, è stato bellissimo. Basta, smettila.
1: Sì, no,
0: te stai rosicando semplicemente perché
1: è
0: non
1: è un'ora abbondante che stiamo rosicando su questa cosa di San Siro.
0: Non stiamo.
1: Stiamo nel senso il mio plurale maiestatis. No, nel senso che dopo mezzanotte, cari sfrecciati e caro Jimmy, accadono cose anche se tu stai tranquillo e sereno a letto a farti gli affari tuoi, no?
0: Che è successo?
1: A un certo punto dici, vabbè, c'ho sonno, voglio dormire, spengo luce e comincio a sentire. E sono le zanzare.
0: Ah. Che lo stormo di zanzare, ho capito.
1: Sì, sì, proprio in formazione, no? Proprio, alcune sono come le frecce tricolori, fanno.
0: Io erano così l'orlo dell'orecchio che tu fai.
1: Esatto.
0: Diventi Bruce Lee senza
1: la bomba, le cose, eccetera. Ma perché le zanzare pungono taluni più di talaltri? E quindi, insomma, la scienza si interroga. Ci sono delle evidenze come la cute, come è fatto il pH, quelle,
0: certo.
1: Ma è accertato che il consumo di birra
0: aumenta. Come dire, diventi bersaglio preferito.
1: Diventi il bersaglio preferito per via del maltosio, perché cioè, queste figlie di delle madri zanzare, non si contentano di succhiarti il sangue, vogliono pure un po' di birra, che tu hai quella che hai in corpo, che hai sudato, quindi io chiedo a te che sei una cavia perfetta.
0: Ma no.
1: Tu sei una vittima di zanzare.
0: Io sono vittima di zanzare, credo come moltissimi, ma anche al di là delle
1: Che bevi?
0: No. Io guarda, adesso ultimamente bevo solo in circostanze come questa bellissima festa. No, è vero, ultimamente no.
1: La mattina non hai bevuto.
0: La mattina.
1: No. Cappuccino, un caffè latte. No.
0: Caffè e gin tonic.
1: No, maleducato, il caffè è maleducato. No.

0: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta

0: questa casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Radio Freccia.
3: 11:28, allora, per non tormentare tutto il giorno Jimmy, passiamo ad altro e ad altre questioni e ad altre domande. Per esempio,
4: ciao carissimi, come state?
3: Bene,
4: la testa
3: grazie.
4: Piena di sogni e anche di cazzi. Avete mandato in ferie quell'altro bianco cadavere.
5: Ma come? Sembra abbronzato.
4: Insomma, tutti che vanno in vacanza a giugno, ma giugno non è estate, ma neanche
5: come non è estate?
4: I miei nonni andavano in vacanza a giugno, cioè un mese di merda a giugno, diciamo la verità. Cioè, non lo so. Vabbè,
3: meglio di novembre.
4: Lo sfogo un po' a cazzo.
3: Per carità, ma 40 gradi, insomma, meglio di novembre, dico, no? Andare in vacanza.
5: No, poi Alberto, cioè, se uno lavora anche durante l'estate, magari si prende un po' di pausa prima, no?
3: Poi, insomma, il bianco cadaverico, adesso vi daremo notizie.
5: Bianco cadaverico sono io. Cioè, no,
3: non
5: l'altro.
3: Sei te. No, è l'altro.
5: L'altro.
3: Il cagazibetto, quello molto elegante,
5: dov'è
3: azimato.
5: Alla fine.
3: Adesso. Guarda, ho fatto delle ricerche, ho fatto anche delle indagini, adesso ne parliamo, prima lasciamo
5: fine ha fatto cagazibetto,
3: lascia cantabono, dai.

0: Perché purtroppo questa è la mala verità. Noi dobbiamo andare avanti con o senza Eddie. Sì. With or without you. Cioè,
1: è così.
0: Non è che l'abbiamo mandato noi in vacanze. Lui ha preso 3 giorni legittimamente per tirare un po' il fiato e dice, sai, vado in una meta... romantica, esotica, europea. Dove vai? Vienna, Praga, Barcellona,
1: esatto. Città d'arte, musei.
0: Dove va? Lui va a Tbilisi. Ma aspetta, c'è una ragione.
2: Io non la conosco, quindi.
0: Sacrosanta, ma come al bar c'è l'edicola dietro la rotonda lì che è uguale. E,
1: non la conosco.
0: Tbilisi.
1: Adesso secondo me.
0: Ricca di arte caucasica, ecco, insomma, bellissima. E purtroppo che è successo? Che insomma lui dovrebbe tornare lunedì, poi lo scopriremo soltanto arrivando alle 10 del mattino dell'inizio della prossima settimana, ma insomma pare che sia stato trattenuto dalle forze dell'ordine georgiane.
1: Vero?
0: Perché ha fatto lo spregiudicato, io sono bello, io sono figo, io sono quello della Radiofreccia, eccetera. E sto scusa, vieni un attimo qua. Documenti, patente, libretto, eccetera. E adesso noi siamo alle prese con un dilemma. Cioè, siccome sono le forze. Di solito lui viene sequestrato in zone remote delle bande di malfattori e quindi tocca pagare il riscatto. Mai fatto, neanche con i buoni pasto, non ci siamo mai arrivati a pagare il riscatto per Eddie.
1: Lo rimandano.
0: Gli abbiamo sempre detto tenetevelo.
1: Ma ce lo rimandano.
0: Ce lo rimandano comunque spontaneamente. In questo caso invece dobbiamo pagare la cauzione. Perché le carceri sovraffollate del capitale della Georgia, insomma, prevedono anche delle misure, poi si è mossa l'ambasciata.
2: Comunque, scusa, io sto così consultando un po' qualche fotografia di Tbilisi.
0: È bella, no? Bellissima.
1: Non è bella.
0: Bellissima. È solo che ti devi comportare bene. È cosa che lui, capito? Io sono Eddie Bernie. L'hanno preso un po' così.
1: Vabbè.
0: Sott'occhio.
2: Dai, lo coinvolgeranno in qualche lavoro importante perché dicono.
0: Forzato, sì, certo.

0: Freccia. Rock Time.
1: Le 11 e 41, caro Doc.
2: Vabbè.
1: E che te devo dire?
2: Filtrano notizie, indiscrezioni sul perché sia stato fermato a Tbilisi il nostro Eddie. Per esempio, potrebbe essere andata così, forse, chissà.
3: No, l'hanno fermato per abuso edilizio per via del living.
2: Il famoso living di Eddie, di cui si parla da 10 certo. anni, che è praticamente una piazza d'armi.
1: Comunque lui si potrebbe confondere benissimo tra
2: come
1: Giorgiano,
2: dici? Sì,
1: sicuramente. Ce l'ha un po' le fattezze, dai.
2: Bernisquaglia.
1: Sì, assolutamente.
2: sì, ma infatti potrebbe rifarsi anche una vita. Magari non torna più, ragazzi.
1: Dici, bah.
2: Bisogna dargli la sveglia, così.

0: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao.
0: Probabilmente lo sapete già. Comunque oggi è il 18 giugno ed è l'anniversario del 18 giugno 1981, ultima data del tour, del primo tour di The Wall dei Pink Floyd all'Air School di Londra. È una data importante perché io l'ho visto in Svizzera quel tour, e comunque ne sono particolarmente affezionato. Ciao.
1: Ciao.
0: Pink Floyd, senza se, senza mai, migliore al mondo.
1: Sempre,
0: ciao.
1: Sempre, sono d'accordo, ma poi pensa che bella questa cosa, pensate, sfrecciati, ricordarsi la data dell'ultimo concerto del primo tour di The Wall dei Pink Floyd. Vuol dire che noi viviamo ciascuno di anniversari, di date importanti, no? Quando nascono i figli, il battesimo, il matrimonio, lo scudetto. E invece anche ricordare le date importanti. Peraltro il tour di Pink Floyd, quello del primo di The Wall, era meraviglioso perché man mano che la band suonava sul palco veniva costruito davanti il wall, il muro fatto di polistirolo, no? E quindi spariva alla vista la band che era dietro, sì. Alla fine, nel momento in cui il muro deve essere abbattuto, veniva giù con anche una forma di, come di sorpresa o di sconcerto per gli spettatori. Ma quando anche non ci fosse stato il muro, no? Era una cosa talmente bella, talmente geniale nella sua concezione, che insomma è bello. Bravo Massimo, 18 giugno 1981. Tu che facevi quel giorno? Niente.
2: Dell'89?
1: 81?
2: No, scusa, 81. No, c'ero. C'ero, ma giocavo con la cacca. Me la sto finendo in faccia.
1: Ma che schifo!
2: Ero piccolo.
1: Vabbè, ma un'altra cosa, gioca col pongo, fai delle figurine.
2: C'era.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rotoliamo verso la fine della giornata, perché è mezzogiorno e 16 secondi, quindi già abbiamo passato la metà, ma le Good Vibrations vi tengono compagnia ancora per un bel po', in questo caso con Jimmy e con il Doc, e voi, cari sfrecciati, insomma, partendo dalle avventure nel mondo di Eddie, chiediamo a voi, no, al 366-6344-66, quali sono state le vostre mete inaspettatamente sorprendenti, belle o meno belle, insomma, ci vado là e poi scopro, oh, una cosa che mai avrei immaginato, mai pensato, insomma, perché Jimmy, l'abbiamo pensato con
2: Tbilisi, io
1: che invece
2: sono rimasto stupefatto dalle fotografie, sarò curioso a questo punto di seguire i passi di Eddie.
1: Sì. I passi, le orme,
2: sempre, cioè, che torni,
1: sapere dove andare. È quello il problema.
2: Vabbè.
1: Io non pago, con quello lo dico. La
2: cauzione. No, non ti preoccupare. Vuoi che prenda una cabrio?
1: Ma che cabrio? Lascia fare. Non ti muovere, stai fermo lì dove stai.

0: Le 12.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Sono oltre 527.000 gli studenti impegnati in queste ore negli esami di maturità. Si comincia con la prova di italiano, tra le tracce proposte un brano dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, un brano dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Nell'analisi del testo, i piaceri di Vitaliano Brancati e la poesia di Cesare Pavese. Passerò per Piazza di Spagna, l'attualità invece con un articolo di Wenche Usman per il tema argomentativo l'assemblea costituente e il discorso di insediamento di Giuseppe Saragat. Messaggio di bocca al lupo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per i ragazzi impegnati nell'esame di maturità. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi, dice la Premier. Si è chiuso il G7 in Francia. Nel corso della cena a Versailles, il Presidente americano Donald Trump ha firmato il memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran in attesa della cerimonia ufficiale di domani in Svizzera. Dopo il via libera anche di Teheran, l'accordo è già entrato in vigore. Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata all'ospedale di Vigevano dopo una sospetta overdose di farmaci. Lo ha riferito il suo legale, precisando che non è chiaro se l'assunzione sia stata volontaria. A Platin, provincia di Reggio Calabria, una donna ha investito e ucciso accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva retromarcia con la propria auto. Inutili soccorsi per la bimba, sotto shock la famiglia della piccola e l'intera comunità. Disagi questa mattina sulla linea ad alta velocità Napoli-Roma dopo che ignoti hanno tagliato alcuni cavi nei pressi di Tora e Piccilli in provincia di Caserta. La circolazione ha subito forti rallentamenti fino al pieno ripristino delle funzionalità. I mondiali di calcio oggi alle 18 Repubblica Ceca-Sudafrica, alle 21 Svizzera-Bosnia-Erzegovina. A mezzanotte invece Canada-Qatar, infine alle ore 3 Messico-Corea del Sud. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia, l'anticiclone subtropicale prende possesso dell'Europa, porterà una lunga ondata di calore anche sulle zone centro-settentrionali italiane, un po' meno coinvolto il sud, con temperature più basse. Da segnalare quest'oggi la possibilità di qualche temporale di calore al pomeriggio sulle zone alpine. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Bravo Doc.
2: E che cosa esattamente?
1: In generale un bravo Doc ci sta sempre. 12
2: grazie,
1: e
2: grazie,
1: 16.
2: Gentili, comodi, seduti, 12 e 16, 12 appunto, 16. Quindi adesso chiederò, perché sono bravo, al mio amico Jimmy, qual è, diciamo così, l'esperienza più sorprendente nei tuoi molti viaggi nella vita?
1: Ma io in realtà ne ho avuti più di uno dei sorprendenti. Allora, citerò semplicemente i paesi che ho visitato. Uno di questi è stato il Madagascar, che mi ha colpito tantissimo per innumerevoli ragioni, e altrettanto...
2: Come il cartone.
1: No, non il cartone, l'isola. E gli Stati Uniti, dove sono stato senza andare nelle grandi metropoli. Ci sono stato ben
2: mai
1: 4 volte e mai nelle grandi metropoli.
2: Quindi non conosci New York, Los Angeles, Chicago, cioè, ma conosci
1: i paesi, cioè gli stati più centrali degli Stati Uniti d'America.
2: Adesso ce ne devi parlare, perché pendiamo dalle tue labbra. Jimmy, vogliamo sapere tutto di te. Jimmy.

0: Da quanto tempo va avanti questa cosa, diceva Rod Stewart in questa sua How Long?
1: A me fanno ridere che ha dovuto mettere la voce. Quanto tempo
0: che vedi? E vabbè, chi vuoi che faccia Eddie?
1: Tirare dentro di sempre. Vabbè.
0: No, infatti volevo parlare di te. Allora, siccome questa è una trasmissione divulgativa, siccome è una trasmissione di viaggi, sì, anche con anche degli sponsor occulti, vogliamo
1: siamo
0: sapere.
1: Siamo dalla Georgia?
0: A me. Ai tuoi viaggi negli Stati Uniti, hai affermato, sì, che non hai visitato le metropoli, ma sei andato per sentieri, boschi, sì, rivi, e
1: anche parchi fratte naturali, sì, parchi nazionali, bellissimi, quelli americani. Sono stato nel Sud Dakota ben 3 volte, che sì, manco gli americani sanno che esiste il Sud Dakota, tra un po'.
0: Ma si può dire che sei stato tra i nativi o è un segreto?
1: No, si può dire, come? Alla grande.
0: Come ti chiamavano loro? Orso selvaggio, pelato, maledetto?
1: No, anzi, ho ricevuto simpatiche minacce di andarmene, vista la mia carnagione bianca e il capello biondo, perché pensavano fossi americano.
0: Molto wasp.
1: Sì, molto wasp, e quindi ho detto vattene.
0: E beh, ma qual è il tuo nome? Cioè, dai, c'avevi un nome, non si può dire.
1: Ah, tu dici il nome.
0: Il nome nativo?
1: Lo vuoi sapere in Lakota o lo vuoi sapere?
0: Basta che tu lo dica in italiano.
1: In italiano. In italiano è Coyote Invisibile. Ma che te ridi? Ma che te prendi? Ma che te ridi?
0: No, scusate.
1: Ma non conosci la storia, allora.
0: Ma il coyote è un animale sacro per il.
1: Che te ridi?
0: Bellissimo, sono invidiosissimo questa cosa. Coyote, da oggi per me sei coyote invisibile.
1: Ma perché te ridi?
0: Ma non Willy il coyote, proprio quello, l'animale lì che i Lakota venerano. È invisibile, anche sta sempre lì con i suoi occhi e guarda, osserva nell'oscurità tentacolare vicino alla riserva. Coyote invisibile.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Radio Freccia.
9: 12:31 abbiamo scoperto qui alle Good Vibrations, cari sfrecciati, che Coyote Invisibile, Jimmy, è la nostra guida ideale per un viaggio off the track.
10: Hai stanato le mie relazioni internazionali.
9: E quindi senti qua.
11: Assolutamente d'accordo. Gli Stati Uniti non sono né New York, né San Francisco, né Los Angeles. Gli Stati Uniti sono North Dakota, South Dakota, Wyoming, Ohio, Arkansas, quello è Stati Uniti, così uno si rende conto esattamente di che cosa vuol dire essere americani.
9: Nel bene, nel
11: un abbraccio gigantissimo, buon tutto, Patrizia da Manziano.
9: Ciao Patrizia. Allora, al prossimo viaggio facciamo tutti nell'Arkansas. Con ecco, Bill Clinton. No, si dice così. Perché molti pronunciano Arkansas e allora diventa brutto perché non lo trovi. Tu vai lì, vai nell'Arkansas e eccetera, eccetera, eccetera.
10: Colorado l'hai visto?
9: Il Colorado sì, caro Coyote Invisibile, ma insomma, bellissimo, fantastico, meraviglioso.

0: Siete rimasto in macchina, è sempre un piacere sentirvi. Io ho vissuto 10 anni negli Stati Uniti, mia moglie era americana, è sposato a Las Vegas, tipo scemo de... $12 ho speso per sposarmi. No, gli Stati Uniti non è... New York is no, USA e comunque... Bisogna girarla all'America per sapere quanto sono ignoranti.
1: Beh, adesso, a parte questo, no, ci sono in realtà alcuni sì, alcuni no, ma questo in tutti i paesi del mondo. È vero che New York non è America. New York è mondo, è la capitale del mondo e poi è molto cosmopolita, italiana, tutto quello che sappiamo, è inutile soffermare. Però basta che uscite un po', prendete una macchinina a noleggio.
2: Vi fate quelle 18 ore di superstrade.
1: Sì. Oppure basta prendere un biglietto del Greyhound, ti metti là nel pullman.
2: Fatto anche quello.
1: Sì. Hai fatto? Dove sei andato?
2: Io sono partito da Rapid City, che è lì in South Dakota, e poi ho fatto Idaho, Montana, e sono sceso giù verso Salt Lake City, dove ho raggiunto l'aeroporto.
1: Quanto ci hai messo per fare questo viaggetto con il Greyhound?
2: Io speravo di metterci un po' meno. No. Sono state, credo, 14 ore di viaggio con un cambio di bus, di bus.
1: E se il tuo vicino di posto non ti aggrada, che fai?
2: Cazzi. Non è che puoi cambiare molto, però a me è andata bene. Ho incontrato delle persone molto curiose, molto divertenti, sì, di diverse estrazioni, non tanto sociali, ma proprio di origine. Beccato da quelli latinoamericani a quello classicone americano stereotipato, diciamo, no? Un po' ignorantone, alto, grosso fisicamente, un po' sdentato ma molto simpatico, ignorante come una capra, come diceva. No. Però veramente molto carino, molto simpatico. Oppure ho beccato l'italo americano, gli irlandesi, insomma, veramente gli americani sono tante,
1: è così,
2: cose.
1: Ecco, alla faccia di chi poi dice, no, che siamo tutti... Vabbè, non mi fa ma perché mi induci a fare?
2: Io ti induco, no, ma sei tu che...
1: Sì, è un attimo che...
2: Ti do fuoco,
1: stavo già per...
2: Tacendo, c'ho il cerino lì, eh.

0: Radio Freccia.
1: 12.46, l'America che conosciamo di meno, non le metropoli, ma giri larghi, immensi, come quello che ha fatto Gabriele, senti?
2: Io mi ricordo dei paesi Arroyo Grande e San Luis Obispo, in California, che li abbiamo fatti in macchina. Sembrava Arroyo, mancava solo Daisy Duke, esatto, con il generale lì, cioè, erano, sembrava di essere in un film. È strana l'America.
3: No, beh, è come è strana, nei film, è come la vediamo nei film. Siamo talmente bombardati dalle immagini di qualunque tipo di America. E poi ci sono ovviamente alcune che diventano davvero iconiche.
1: Che poi San Luis Obispo ci avvicinò una costa meravigliosa, no? E quindi volendo uno fa, si riposa, scende perché devi scendere, si riposa, vai lì sulla spiaggia.
3: Sai dove sono stato? Pocatello.
1: A Pocatello,
3: era una delle fermate del tour bus. No.
1: Pocatello, forse ha incontrato pure Donnelly con i suoi ragazzi dalla statua.
3: Pocatello.

0: I ricordi di un'estate trascorsa molti anni fa, The Boys of Summer, lui era Dan Halley, che è il batterista degli Eagles, anche il cantante, e che raccontava le estati del surf, sì. Dove tutto sembrava innocente nell'America della California, invece c'era zacchete, c'erano gli assassini, c'erano i satanisti, c'era un sacco di complessità. Come quella che insomma in qualche modo ci ricorda Cristina, la quale scrive: ho fatto un anno scolastico in Ohio negli anni 90. La maggior parte dei miei compagni di classe pensavo che non conoscessi l'uso del telefono, oppure che noi utilizzassimo toghe per vestirci e bighe per gli spostamenti. Ma infatti è così, sì. Ma Cristina, noi abbiamo le bighe,
1: vero.
0: Vero. Qui almeno a Roma, non so adesso a Cologno Monzese, però le toghe anche volendo a Piazzale Clodio, qua dove sta il tribunale. Però è così, e veramente loro pensano che l'Europa sia ancora quella di Giulio Cesare, ma magari dico
1: quelli
0: io,
1: che frequentano la scuola. O il college ancora.
0: Gli studenti.
1: Gli altri addirittura non sanno neanche dove stia l'Italia.
0: Hanno fatto dei sondaggi recenti, ma dov'è Firenze? In Spagna. Qual è la capitale d'Italia? È Amsterdam.
1: Però voglio spezzare una lancia per un individuo che incontrai in un viaggio, sempre lì in quella zona lì nel Montana. Andai a fare un 4 giorni a cavallo, ok? E beccai la nostra guida, che a un certo punto ci cita Dante,
0: sì.
1: I versi di Dante, e scopriamo che, essendo lui figlio del Mandriano, eccetera, si stava laureando in storia e letteratura italiana, nella fattispecie Dante, e quindi ci ha intrattenuto per ben 4 giorni facendoci un mazzo tanto sulla cultura italiana.
0: Così vi imparate a non studiare Dante, voi italiani delle mie ghette.
1: Giusto perché abbiamo fatto un quadro generale. Detto ciò!
0: Caro Coyote Invisibile.
1: Caro Dottor Mann.
0: È il momento che tu vada in pace.
1: Anche lei, mi raccomando, mani congiunte.
0: Io sto così, ecco. E aspetto gli eventi, aspetto voi lunedì, te e
1: forse.
0: Intanto te saluto.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Eccoci qui, le 13, scatta qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro Dottor Mann, e oggi, cari i miei conduttori onorari, cioè voi sfrecciati, siete anche maturandi onorari, nel senso che andiamo, la prova è ancora in corso per i ragazzi, ma insomma noi andiamo a sviluppare una delle tracce che ha fatto già molto discutere ed vogliamo farlo in modo costruttivo. È la traccia che riguarda la tesi del sociologo ungherese naturalizzato britannico Frank Furedi, il quale sostiene che i confini debbano contare, confini non nel senso strettamente geografico ma anche generazionale, culturale, morale. Superare i limiti, dice Furedi, produce non libertà ma disorientamento nell'individuo. E allora voi che cosa ne pensate? 366 6344 66 per i vostri messaggi vocali entro i 40 secondi.

0: 13 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. È stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere di Sara su un sentiero vicino alla casa famiglia di Civitella Alfedena. Sarebbe questo il primo concreto segnale del passaggio delle sorelle Sara e Alicia di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella in provincia dell'Aquila che le ospitava. Un elicottero dei vigili del fuoco in questo momento è in volo sulla bassa sull'area diretto verso la montagna e verso il lago di Barrea. Aggiornamenti nelle prossime edizioni. E continuiamo con la cronaca. Un tragico incidente si è consumato a Platì in provincia di Reggio Calabria, dove una donna ha investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. Il sindaco ha espresso il messaggio di cordoglio. Ci sono notizie che spezzano il cuore. Primo giorno della maturità, gli studenti sono alle prese con il tema 7 le tracce uguali per tutti gli indirizzi di studio. Alcuni dei protagonisti dei temi proposti dal ministero sono Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi. 527.000 gli studenti impegnati in queste ore negli esami. E passiamo alla guerra in Europa tra Russia e Ucraina. Gli ultimi bombardamenti ucraini sulla Russia non aiutano a promuovere un incontro tra i presidenti ucraino Volodymyr Zelensky e russo Vladimir Putin. Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Ushakov riferendosi alle centinaia di droni lanciate negli ultimi giorni sulla Russia, uno dei quali ha colpito un bus provocando la morte di una accompagnatrice. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, tutti gli aggiornamenti nel corso dei programmi. Adesso vi lascio in compagnia del meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. A più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia, l'anticiclone subtropicale prende possesso dell'Europa, porterà una lunga ondata di calore anche sulle zone centro-settentrionali italiane, un po' meno coinvolto il sud, con temperature più basse. Da segnalare quest'oggi la possibilità di qualche temporale di calore al pomeriggio sulle zone alpine. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

13 e 9 minuti, io vi ringrazio perché sono già molti i vostri messaggi, continuate a inviarcene al 366-6344-66 a proposito della traccia tra quelle proposte oggi per l'esame di maturità, la prova di italiano che è ancora in corso, tutte interessanti devo dire, da Pavesa a Brancati a Mario Calabresi a Saragat al discorso della Costituente, ma insomma questa di Fiore di ci ha fatto sobbalzare. Perché? Perché insomma intanto il personaggio Frank Fioredi è un sociologo ungherese naturalizzato britannico, insegna all'università del Kent, è stato in Italia anche qualche giorno fa per una conferenza e da giovane militava in modo molto attivo nel Partito Comunista Rivoluzionario, poi ha fatto una giravolta e è diventato leader del think tank di Orbán quando Orbán era alla guida della sua Ungheria al governo. Bene, allora la traccia di Fioredi dice così: lui sostiene che i confini contino, ripeto, confini non in senso strettamente e non solo geografico, ma l'abbattimento indiscriminato di ogni limite morale, culturale, generazionale non produce libertà ma disorientamento. Senza confini, dice Fioredi, l'individuo perde le coordinate per stare nel mondo. Lui parla per esempio anche di adolescenti, cioè individui che non sono né giovani né completamente cresciuti. Naturalmente i vostri messaggi riflettono anche tutta una serie di vostri orientamenti, no? La ricerca dell'identità personale, sociale, le frontiere con tutto quello che comportano, cioè le frontiere sono dei modi per delimitare il mondo fuori. Quindi Fioredi è un teorico del conservatorismo e dell'antiglobalizzazione, se vogliamo. Allora andiamo adesso a sentire le vostre cose tra poco e così cerchiamo di sviluppare questa traccia tutti insieme.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a l'una di notte. Sul palco Baby K, Targen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
6: Radio Freccia.
7: 13:17, commentiamo la traccia di maturità. Il professor Fiuredi, ungherese naturalizzato britannico, che sostiene che i confini debbano contare, confini umani, geografici, morali, individuali, generazionali. 366-6344-66.
8: Ciao Doc.
7: Ciao.
8: Io sarei partito dal verso "Nostra patria è il mondo intero" per sviluppare una riflessione sull'esilio interiore autoindotto in un mondo in cui ci si uccide ancora per il concetto di patria. Ciao da Fabio.
7: Ciao Fabio, e tu citavi gli stornelli dell'esilio, patrimonio folk italiano, anche quelli andrebbero riscoperti.

0: Ciao, ciao a tutti. Io volevo citare un grande viaggiatore di nome Thor Heyerdahl, che disse: ho viaggiato in tutto il mondo in lungo e in largo e gli unici confini che ho trovato sono quelli nella testa delle persone.
1: Ed aveva ragione Heyerdahl, poi in mare i confini non esistono, o non dovrebbero esistere, scusate, però noi ne facciamo largo uso di confini inventati di sana pianta per tenere a bada gli altri. Heyerdahl che nelle sue grandi esplorazioni marine, per esempio, fece costruire delle barche, delle imbarcazioni a vela con i papiri, perché i papiri al posto delle vele, perché erano mutuate da quelle che erano le conoscenze tecniche degli antichi egizi, celebri i suoi viaggi per mare su quell'imbarcazione chiamata Ra. E quindi andatelo a riscoprire Thor Heyerdahl, perché veramente apre gli occhi all'orizzonte, perché poi l'orizzonte, diciamocelo, è un filo immaginario laggiù, ma neanche quello esiste, e andiamo a inseguirlo però per capire come esplorare anche la nostra coscienza.
2: Caro dottor Mann, io personalmente disprezzo fortemente il conservatorismo perché lo associo automaticamente all'entropia. Per quanto riguarda le barriere, forse mantenerne qualcuna serve a mantenere un po' di diversità. Essere tutti uguali alla fine è una gran noia. E poi in che senso togliere le barriere è sbagliato, è giusto? Certo, avere dei bambini che ragionano come dei vecchi è anche triste, quindi qualche barriera va mantenuta. Il genitore deve fare il genitore, il bambino deve fare il bambino e non il contrario, come succede, ahimè, troppo spesso.
1: E ora però voglio regalarvi una piccola cosa.

0: Da che questa sicuramente non l'avete quasi mai sentita per radio, non di questi tempi almeno. O Caroline, i Matching Moldy, Robert Wyatt, siamo nel 1971 e Wyatt, che era stato il leader, il batterista, cantante dei Soft Machine, che era un gruppo straordinario improntato all'esplorazione del jazz, del rock e della psichedelia, se vogliamo. Insomma, alla fine uscì dai Soft Machine e formò i Matching Moldy, che sono questi qui. C'è un gioco di assonanze tra Machine Moll in francese, questo era inglese invece Machine Moll, la talpa, che la Machine Moll, la Soft Machine, era il titolo di un racconto di William Burroughs. Guardate quanti riferimenti per una serenata d'amore dedicata a Caroline Coon, che era stata la compagna per qualche tempo di Wyatt, un attivista progressista di cui lui era ancora innamorato al tempo di questa splendida ballata nei Matching Moll, che segnavano nei primi anni 70 la scena di Canterbury. C'era anche David Sinclair, ex dei Caravan, e c'era soprattutto la voce, che è veramente un regalo del cielo, di Robert Wyatt. Noi parliamo di altro, però parliamo della traccia di Furedi, sui confini che contano, e non solo quelli geografici, i confini, insomma, che ritroviamo in questa traccia dell'esame di maturità.
1: I confini portano identità. Se io so di appartenere a un paese con dei confini, una storia, una cultura precisa e definita, so da dove vengo. E sapendo dove vengo, posso anche sapere dove andare. Quindi posso rompere quei confini, assorbire da quello che c'è fuori, da quei confini, e diventare qualcos'altro. Però per essere qualcosa devo avere un'identità.
0: 366 63 44 66.

0: Radio Freccia.
1: 13.34, la traccia di maturità con la tesi del sociologo Frank Furedi: i confini contano, riscoprire le frontiere non solo geografiche.
2: Ma è un tema da dare a una maturità, mi domando, che è la fine di un percorso scolastico che dovrebbe invece ampliare la mente, ampliare i confini mentali, ma questo è un tema propagandistico, scusate.
1: Diciamo che sembra abbastanza orientato, però si può rovesciare, cioè ok, riflettiamo su questo, se dobbiamo da ragazzi da non solo ragionare su cosa significhi il confine anche mentale che noi ci imponiamo, che noi ci mettiamo come barriera assolutamente personale, che rovescia poi la visione delle cose. Vi leggo uno dei messaggi che manda uno degli sfrecciati sempre polemico, e si chiama Enzo, tanto lo scrive, e dice: votano il regolamento per l'espulsione a Bruxelles e voi zecche parlate dei confini, puntini, siete proprio dei poveri comunisti, come se avessimo proposto noi, non si sa bene chi, questo tema. Invece l'ha proposto qualcun altro. Martino da Barletta scrive: assolutamente d'accordo con il sociologo, la società odierna è sempre più diretta verso la perdizione, all'insegna del tutto è possibile, così si finisce con il prevaricare l'altro. Sempre e comunque torniamo a mettere paletti per delimitare i confini del rispetto reciproco. E intanto siamo sul percorso, sul sentiero della vita, come dicevano i Dire Straits.

0: Buongiorno dottore, buongiorno a tutti.
1: A te.
0: Se vogliamo utilizzare il significato reale della parola confine, i latini con confine identificavano due margini che si toccavano.
1: Esatto.
0: E quindi tutte le conseguenze del loro contatto, nel bene e nel male. C'è la parola cum.

0: e mi dà il confronto con l'altro, che sia un altro per età, che sia un altro per provenienza, che sia un altro di qualunque genere. Questo è il senso dei confini, secondo se noi volessimo porre in luce, non in ombra, la traccia del sociologo Fioridi, la traccia, il tema, la tesi. Cecilia da Venezia scrive: secondo me c'è differenza tra confini e radici. Le radici sono essenziali per l'identità, come diceva la sfrecciata poco fa, ma i confini la limitano, e questo secondo me è metaforicamente figlio dell'insegnamento che ci hanno inculcato riguardo il colorare solo entro i bordi, virgolette. Ma perché? Io voglio esplodere di colori, i confini non fanno identità. Personalissima opinione. Viva Cecilia.
1: Ciao sfrecciati.
0: Ciao.
1: Se dobbiamo rigirare un po' la visione poco propagandistica, io posso dire che in terapia ho lavorato su delimitare i confini emotivi affinché si viva meglio l'ambiente esterno rispetto al proprio ambiente interiore.

0: Buongiorno Radio Freccia.
1: Buongiorno.
0: Traccia a chiappa citrulli volutamente ambigua. I confini non sono i limiti. Perché non devo rifare la maturità solo per contestare questa traccia ambigua e volutamente provocatoria, secondo me. Ciao!
1: È una traccia visibilmente orientata, possiamo dirlo. Poi viviamo in un mondo dove che non è come lo vorremmo, almeno come lo vorremmo noi. E per noi intendo le persone che non hanno piacere a vedere i cavalli di Frisia, le remigrazioni, le strutture d'accoglienza all'estero e tante altre cose, ma vedo anche che c'è un partito, un neo fondato, che ha superato, diciamo, il partito dal quale proveniva, e questo

0: in queste ore, quindi insomma il mondo non è come ci piacerebbe che fosse. C'è qualcuno lì fuori tra voi che dice sempre delle cose di cui si mostra fiero, e buon per lui se riesce a vivere felice così.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: I confini forse sono un ventaglio da aprire con molta cautela.
0: Sì.
1: Vorrei riuscire a pormi più confini quando qualcuno si avvicina, quando qualcuno se ne approfitta, quando mi do completamente alle persone, ma vorrei non averne quando conosco qualcuno di nuovo, quando semplicemente ascolto della musica nuova che è fuori dai miei limiti. Boh, i confini sono un tema gigante, servono, ma non devono essere un limite, devono essere un confine. Confine. Io finisco da una parte, tu finisci dall'altra e ci troviamo a metà. Diego.
0: Confini e non frontiere. Luca scrive: l'unico vero problema del genere umano sono le barriere, i confini, le contrapposizioni, le tifoserie bianco-nero, nord-sud, est-ovest, destra-sinistra, cultura occidentale contro cultura orientale, cattolici, musulmani, ebrei, Italia, Germania, Francia, Spagna, fino ad arrivare a paesino contro paesino.

0: Radio Freccia.
1: 13:50, allora andiamo a chiudere con le vostre voci ancora su questa traccia molto interessante, molto controversa del sociologo Fiuredi, la sua tesi, i confini a tutti i livelli, in ogni ambito servono.
2: Ciao Freccia, ma quanto è bello quando questi confini si infrangono l'uno sull'altro e permettono, diciamo, a quello che siamo di mescolarsi a quello con cui è l'altra persona. E questa cosa ci arricchisce entrambi e ci permette di avere dei confini sempre più larghi per poterci mescolare con sempre nuove persone, idee, storie, racconti, vita, e diventare sempre così persone nuove.
1: Esatto.
2: Se questa fosse l'idea del confine, non lo so, è la mia forse.
1: È un bellissimo pensiero. Insomma, io, qualcuno riflette invece su, ma i ragazzi che hanno 18 anni hanno, come dire, la testa per poter sviluppare in senso largo questo tipo di proposta, così un po' double face, diciamo così. Il problema è che anche moltissimi adulti, molti sfrecciati, non riescono a ragionare se non entro quelle 3-4 tarantelle, portatevi a casa i clandestini. E non di questo stiamo parlando. Chi delinque deve pagare, naturalmente, di qualunque tipo di provenienza esso sia, italiano, anche di settima generazione, i signori che commettono femminicidi, i ragazzi che inseguono, italianissimi che inseguono le ragazze per strada, quelli che li filmano sui tram. Che facciamo? Ci sono un sacco di italianissimi che fanno un casino, e non stiamo parlando di clandestini, stiamo parlando di confini, anche mentali. Oggi parliamo di The Wall di Pink Floyd. Oggi era il giorno in cui finiva la tournée nel 1981 dei Pink Floyd di The Wall. E allora vi saluto con quel pensiero.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Oh, le 14 in punto all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie, ma c'è anche una sorpresa perché siccome abbiamo degli ospiti a Milano e io sono in Toscana, sembrava brutto lasciarli da soli nello studio e quindi non so se sentite la disturbatrice.
2: Scusate, è che il bello della diretta è anche il fatto che ogni tanto ti devi un po' schiarire la voce davanti al microfono. Ambra, posso dire una cosa?
1: Ti vedo già, vedo che sei sola.
2: Ma siamo entrambe abbronzate, questa Toscana bella camping sandaia ci ha fatto bene.
1: Ci ha fatto decisamente bene, devo dire che si lavora, è una fatica lavorare da qua, devo dire, queste settimane veramente faticose.
2: Tutto scrivo, ma... allora velocemente sono entrata io da sola perché stiamo cuffiando i ragazzi, quindi ti lascio ovviamente il microfono e poi arrivo subito dopo questo brano.
1: Diciamo che cosa accade, lo dico io, tu vai. Vai a fare quello che devi fare. Ciao. Io nel frattempo dico che appunto ci sarà questo crossover Milano-Toscana perché ci sono i Temper City che sono passati a trovarci all'interno di Electric Ladyland, quindi tra poco li intervistiamo e intervistiamo anche Cecil B, perché così ci va. Oggi pomeriggio è una giornata così.

0: Come on, Els Bells, questi erano gli AC/DC per introdurre questo episodio crossover di Electric Ladyland. Ambra Marie dalla Toscana, Cecil B dalla Lombardia per accogliere i Temper City.
1: E diamo loro un grande benvenuto, oltretutto puntata crossover, poi capiremo chi è Xena, chi è Hercules fra me e te. Allora diamo un benvenuto ai ragazzi per la prima volta con i nostri microfoni, for the first time here in Radio Freccia. Welcome guys.
2: Thank you, happy to be here.
1: Yeah, happy to be here. Come state in generale? Come stanno andando le cose? How are you? How are things going right now?
2: Amazing, we just finished our first tour and we're just so happy that it went so well and we're happy to be here in Italy. It's my first time.
1: Allora, è la prima volta che vengono in Italia, ha detto che è la sua prima volta, quindi sono molto contenti. Ieri sera si sono esibiti proprio in quel di Milano, avremo modo di parlarne. Passo la palla a te, Ambra.
0: Sì, perché appunto ieri sera hanno aperto il concerto di Luis Capaldi, peraltro, quindi la prima volta dei Temper City a Milano. Com'è stata la prima volta in Italia col pubblico italiano?
1: So let's talk about last night. So you've played, it's not right to say with Luis Capaldi, but before him, and that's crazy. He's such a good songwriter and performer. How was it? How was it to share your live music with the Italian crowd for the first time?
2: Incredible. You know, this is the last show out of our tour, and our tour is like started with like shows of like the hundreds of people, and now just to do 25,000 people was just something so incredible, and to see the people recognizing the self-aware and singing it, and it's just an incredible experience.
1: Allora, la data di ieri è stata l'ultima del loro tour, quindi si sono esibiti prima di Luis Capaldi, e ha detto innanzitutto bello vedere che le persone conoscono le parole di self-aware. È comunque la prima volta che
0: ci abbiamo messo del nostro anche noi, essendo la nostra top 20, sì.
1: Esatto, anche merito nostro. E il punto è il fatto di dire, caspita, è stato molto emozionante, perché il nostro tour è partito praticamente con un pubblico più piccolo, centinaia di persone, per arrivare a 25.000 persone, quindi comunque una crescita che hanno potuto vivere proprio durante il loro tour.
0: Sì, anche perché insomma loro per anni hanno scritto e prodotto musica per altri artisti importanti, poi c'è stato questo switch in cui hanno deciso di cominciare a scrivere la loro storia. Cos'è che è cambiato?
1: So, along the years, you've been writing. Do you understand a bit of Italian?
2: I understood the question somehow, yeah.
1: It's something
2: about writing for other people, you know what I mean? Okay. I don't know. Yeah, that I understood.
1: Yeah, the question is, yeah, that's right. It was like you've been writing songs and producing songs for other people. What has changed? What made you choose to start making your own music?
2: That's a good question. I think it's like a natural process, you know. For
1: why did you get the question in Italian?
2: I don't know. I love languages. You know?
1: Okay. Now I get it. He's pretending he doesn't speak Italian. He speaks perfect Italian. Okay. Go on.
2: Yeah,
1: sorry.
2: It's different writing songs for other people and writing for yourself. You know, like when there's writing a song for another person is amazing, but you need to always like make them happy. And I think we all three of us have always wanted to make the songs that we most wanted to make, which is indie rock, which is like one of our favorite genres, and we love creating music together, the three of us. So we have a shared chemistry together, and we just, after creating so many songs for other people, we're like, we have to do our own thing.
1: Yeah, you know? So when it comes to the creative process of writing a song for you, it's just the three of you. There's not like a defined role for each one of you. Everyone writes, everyone.
2: We feel like we are, after making like over 100 songs for other people, we arrived at like a sound that's our own sound, you know what I mean? That's the sound of us three.
1: Do you feel more like family or friends?
2: Oh, definitely like family.
1: Family.
2: Definitely. We live together.
1: You live all together?
2: Yes.
1: In LA?
2: Yes.
1: Feels like a sitcom, you know?
2: Yeah,
1: like
2: honestly, it does. It's amazing.
1: Allora, partiamo un po' al contrario. Allora, i ragazzi si sentono molto famiglia, ok? Perché sto facendo questa premessa? Allora, vivono insieme, vivono a Los Angeles, perché vivendo a stretto contatto, anche la loro fase di scrittura per altre persone era il risultato di una chemistry, una chimica, ok, proprio a livello creativo. Si sono ritrovati a scrivere centinaia e centinaia di canzoni e rendersi conto che fra di loro c'era una chimica incredibile, cioè il fatto di lavorare insieme portava alla creazione di qualcosa di bello. Allora a un certo punto ti viene da dirti, perché farlo solo per gli altri quando posso farlo anche per me stesso, quando so già che di per certo la struttura interna alla band è un qualcosa che funziona. Quindi è stato più che altro il tempo, il fatto di dire ci piace quello che facciamo insieme, rendiamolo un qualcosa di nostro.
0: E direi che il risultato di Self-Aware si è visto e sentito. Quindi ce l'ascoltiamo adesso e poi continuiamo a fare qualche domanda ai Temper City.

0: Torniamo a parlare con i Temper City, amici di Top 20, con la loro Self Aware, perché appunto abbiamo mandato quel paio di volte, giusto un paio di volte. Cecil, lo sai che io sono una fanatica delle top 5, però non rompo troppo le scatole, quindi sì. Facciamo una top 3.
1: Okay.
0: Volevo chiedere ai Temper City se dovessero indicare tre album fondamentali per capire, non so, un po' il loro DNA, il DNA della band. Quali dischi sceglierebbero? So che sono in tre ed è difficile, però sono una famiglia, hanno detto, quindi di conseguenza.
1: A una certa questi dischi dovranno condividerli. Did you get the question now?
2: Like influential albums, something like that? No,
1: like the top three albums that if you could describe the
2: DNA. I did get the question.
1: You got it. Perché devi sapere che lui ha vissuto in Sud America per un po', quindi c'è dello spagnolo, no? Quindi lo spagnolo,
0: quindi
1: l'italiano.
0: Qualcosa arriva.
1: Sì. Allora, yeah, so the question is if you could describe the DNA of the sound of the band and you could express it through three albums that mainly influenced you.
2: I would say the first one come to mind for me is like Arctic Monkeys.
1: Which one?
2: Which album? AM. AM.
0: I nomi.
1: Okay. AM degli Arctic Monkeys, prima risposta. Okay.
0: Una testa, quindi ci potrebbe stare una testa.
1: One for
0: si
1: each.
0: Può fare.
2: Okay.
3: One for each.
4: I'll say Radiohead.
1: Ooh, that's me. That was me. Sorry, I was whistling. Okay, Radiant.
4: Key Day.
1: Okay. Ah, wow, amazing album.
0: Mi piace questa scelta.
1: She's a massive fan of Radiohead, so è così. Quindi Key Day, the Radiohead, and the third one.
3: I'd say 21 Pilots.
2: Nice. I like 21. We love 21 Pilots.
1: Okay.
2: Yeah. 100%.
1: Do you have a specific album?
3: Specific album?
1: Like their debut album?
2: I honestly don't remember the name.

0: the album. I know all their songs, but I don't remember the name.
1: You know, we've been supporting them here in Italy. Amazing. And their shows were like sold out. Like in 1 minute, in every city they came here, like then they have such a huge fan base here.
0: So I would say some other honorable mentions for us as art, as a bands would be like Foster the People. Absolutely. We love them very much. The Neighborhood, The Killers. Kids. Oh, yeah, they're here. Yeah.
1: Allora, diciamo che la scelta ricade comunque su dei nomi indie rock, cioè siamo partiti da, cioè a parte i Radiohead, poi ti sposti sugli Arctic Monkeys, abbiamo menzionato i 21 Pilots, non a livello magari di album nello specifico, ma a livello di suono, cioè i 21 Pilots sono una band che a noi piacciono da morire e ricordavo che siamo stati anche partner poi dei loro show qua in Italia che sono andati super sold out. Poi ci sono state delle menzioni d'onore tipo i Neighborhoods, tipo i Foster the People, tipo what was the last one?
0: I like the Killers.
1: Ah, i Killers. Okay.
2: Sugli anni 2000 comunque il periodo è quello,
1: esatto.
2: Invece per tornare ai giorni nostri e parlare insomma di cose attuali, il singolo Self Aware è diventato virale e sembra quasi, non so, mi sembra che il rock stia vivendo una nuova fase di popolarità tra i giovani. Volevo sapere secondo loro che cosa stanno cercando le nuove generazioni in questo tipo di musica, nel rock.
1: So, Self-Aware went really viral, especially on social medias. So it kind of feels like, especially when it comes to Gen Z, to these new generations of listeners, people are still, you know, everyone says rock is dead, rock is dead. And then it comes out that it's not dead. And the younger generations always end up finding out new sounds. Mm-hmm. What do you think is the thing that now the youngest are looking for in rock music?
0: I think, first of all, rock is like timeless music, you know what I mean? Like, I think no matter when, it could be in 100 years or like a lot of years ago, it's always relevant. And I think that now we talk about it amongst ourselves that often, and now in the world when there's a lot of like AI and a lot of stuff that are computers, I think that rock has like something raw and real to it, and bands have something that just translate in a very authentic and real way.
3: The nostalgia.
0: Nostalgic, yes.
1: But also I think the dynamic of a band is something highlighting before, like that's so human, that's so non-replaceable by anything else, and 100%. That's what it works, right?
0: 100%.
1: Allora, la risposta è questa. Allora, il rock è un genere che alla fine, come ho chiesto anch'io poi nella domanda, tutti dicono il rock è morto, il rock è morto, e poi alla fine risorge sempre. Lo disse Alex Turner quando AM venne pubblicato durante i Brit Awards, disse: ah, questo rock and roll che tutti danno per sconfitto, intanto noi siamo qui a portare a casa i premi, no? Perché alla fine c'è sempre un ricambio generazionale. Il rock non ha tempo. E il punto è che, soprattutto in un momento dove le nuove generazioni sono travolte dall'AI, dall'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione del tutto, l'automatizzazione del tutto, la band proprio come dinamica rimane una cosa viva, umana, e che ti permette di oltre che magari provare la nostalgia, l'emotività legata a questo genere che è così potente perché è stato il genere musicale per tanto tempo e per alcune persone, soprattutto per noi, lo è ancora, continua ad esserlo, ma soprattutto per i giovani che magari non hanno vissuto l'era d'oro del rock, possono dire: caspita, risentendolo io mi sento vivo, mi sento parte di qualcosa e mi sento che c'è del fattore umano che altri generi sembrano aver perso.
2: Possiamo dire meno male, avanti così.
1: Sì, possiamo. She said, I'm very glad to hear that. Like, I'm very glad to know that young people are into rock music and are into the human side of life. That's still.
2: Bene, noi dobbiamo salutare Temper City. Abbracciameli tu.
1: Certo, favore, lo farò. E gli auguriamo anche il meglio, sperando ovviamente di un ritorno qua in Italia, magari come headliner. So, we wish you the best. We ran out of time. Ambra is saying to hug you from Tuscany.
0: Grazie.
1: And we wish you the best. Let's hope to see you back in Italy with a headlining show. Why not?
0: Yes,
1: why not? Let's dream, guys. Never forget about dreaming. Sono stati con noi i Temper City su Radio Freccia. Grazie mille, Ambra.
2: Grazie, Cecile.
1: Io ti ringrazio.
2: Il crossover è finito così.
1: Senti, ma tu eri Xena o Hercules? Dobbiamo scegliere una delle due.
2: Io assolutamente Xena, e potrei farti anche l'urlo, ma non lo farò.
1: Però a differenza tua io vado anche a cavallo.
2: Ciao. Salutiamo così. Ciao, grazie ancora ai Temper City. Questi sono i Red Hot Chili Peppers. Siete all'interno di Electric Ladyland.

0: Domani sera l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Domani sera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 14:29, ritorno da sola, ringrazio ancora Cecil B che mi ha fatto appunto questa gentilezza, questa cortesia di abbracciare i Tempera City, che sono stati ospiti appunto all'interno di Electric Ladyland. Se vi siete persi l'intervista per un soffio, sapete che la potete recuperare sul nostro sito, oppure sulla nostra app, oppure sui nostri social, insomma in qualche modo la potrete recuperare. Ma adesso ciao raga, perché non, in realtà non vi ho salutati benissimo, perché siamo entrate a bomba io e Cecil salutando i Tempera City, quindi vi ho un po' ignorato. Però giuro che adesso mi dedico a voi, anche perché passiamo 3 ore insieme, quindi con calma che vi saluto per bene. Tanto lasciamo arrivare un po' di musica e

Iron Horse all'interno di Electric Ladyland per farvi sentire 366-663-4466, anche perché mi siete mancati ieri. Bellissimo stare qua al Toscanabella Camping Sandaia, me la sto godendo al mare, mi sono presa una giornata di sole incredibile, però voi intanto eravate a San Siro con gli Iron Maiden. Ho visto delle foto bellissime, anzi andate sui nostri social. Se anche voi vi siete mangiati un po' le mani come me di non esserci stati, allora forse non sarebbe il caso di guardare la meraviglia delle storie di tutti i contenuti social che sono stati fatti, però io in realtà me li sono guardati molto volentieri, perché mi è sembrato comunque di essere lì, perché mi è sembrato di esserci lo stesso. Non c'era quella cosa di dire no, non li guardo perché li invidio, anzi mi fa molto piacere. È stata una giornata, so, meravigliosa per la famiglia di Radio Freccia, e facendo parte di questa famiglia chiaramente ne sono felice. Però fatemi sapere un po' com'è andata, messaggi scritti, mi raccomando.

3466 di gente che come me ha rosicato perché ieri non era a vedersi gli Iron Maiden. In più, tanti mi dicono, in più non eravamo nemmeno al mare come te, Ambra. Vabbè, comunque ci siamo consolati in qualche modo con i social di Radio Freccia. Vi ripeto, andate a guardarvi tutti i contenuti che sono stati pubblicati in questi giorni. Cerco di distrarre i rosiconi con le anticipazioni dell'On This Day, perché oggi è una giornata importantissima, raga, perché vi porterò al 18 giugno del 1942, quando nasceva il papà che avrei voluto. Omerio, io, quindi mi devo accontentare, però insomma, se proprio avessi potuto scegliere, avrei scelto il signor Paul McCartney. E allora gli facciamo gli auguri come si deve, che ne dite?

Led Zeppelin all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Allora, vi dicevo che quest'oggi è il compleanno di Paul McCartney, quindi ci prepariamo per questa festa, perché vi dicevo che per me è un po' come se fosse il mio papà spirituale, artistico, di qualsiasi cosa, e quindi oggi compio 84 anni, mi sembra il minimo. Fagli una bella festa, giornata di festa mondiale per quanto mi riguarda, quindi non voglio sentire menate, detrattori sui Beatles, insomma niente, lasciateci festeggiare in pace, non ne vogliamo sapere. Intanto qua arrivano i Coldplay.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:53 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie per festeggiare, vi dicevo, Paul McCartney, che ha detto queste parole importantissime. Penso che ci sia l'urgenza di fermare la terribile fugacità del tempo. Con la musica, la pittura, cercate di catturare anche un solo attimo maledetto. Parole appunto di Paul McCartney che in qualche modo catturano subito il suo animo combattuto, un po' tra la malinconia e la voglia di prendere a morsi la vita ogni singolo giorno finché c'è tempo. E oggi il nostro viaggio nel On This Day ci porta al 18 giugno del 1942, quando nasceva lui, uno degli uomini che più amo al mondo, che ha impreziosito talmente tanti attimi della mia vita con la sua musica che non saprei in che modo dirgli grazie, perché ogni parola mi suonerebbe banale. Quindi fatevi questo regalo e guardatevi, quando potete, 1-2-3 Paul McCartney, un documentario in cui Paul racconta a cuore aperto una serie di fotografie della sua musica, dei suoi Beatles, della sua vita, e le racconta Rick Rubin. Io mi sono ritrovata ancora una volta con gli occhi a cuore ascoltando Paul McCartney raccontare quali per esempio furono gli artisti che lo segnarono in modo indelebile. Per esempio questa frase meravigliosa di Little Richard, che adesso vi leggo, l'ha forgiato. Little Richard una volta ha detto: non sono le dimensioni di una nave a provocare il mal di mare, ma le onde dell'oceano. Non conta chi corre più veloce, ma chi resiste fino alla fine. Io so che se l'acqua scorre a lungo su una roccia, alla fine la spaccherà. Parole appunto da appuntarsi in qualche modo da qualche parte, oppure ancora raccontato di Mozart, che diceva: io metto insieme le note che si amano. E Paul McCartney ha raccontato che è quello che in qualche modo lui ha sempre cercato di fare. Dice: io cerco sempre di creare qualcosa che sembra esserci nell'aria, qualcosa che ci sia sempre stato. E da queste parole probabilmente ho capito perché, qual è il suo segreto, perché le sue canzoni mi sono sempre sembrate casa ancora prima di varcare la soglia, così come la prima volta che ho ascoltato questa canzone.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: Le 15 all'interno di Electric Ladyland con un'Ambra Marie che non si è ancora ripresa del tutto, perché vabbè, lo sapete, allora innanzitutto io sono un po' la solita inguaribile sentimentale, ormai lo sapete, però vi assicuro che quando in radio, su una radio nazionale come Radio Freccia, la possibilità di mandare una delle tue canzoni della vita, che magari non è tra le più conosciute dalla discografia di un artista, quindi appunto di solito magari non si passa, vi assicuro che è un'emozione grande, perché ti senti ancora più parte di questa canzone. Poi vi dicevo che sono molto legata a questa canzone perché mi ha fatto sentire a casa la prima volta che l'ho ascoltata, e vi raccontavo di come il Macca, perché stiamo parlando appunto di Paul McCartney che compie gli anni quest'oggi, scrive le canzoni, ovvero cercando le note che si amano tra di loro, di modo che almeno quando ti ascolti una canzone ti sembra di averla già in qualche modo vissuta.

Dance Clearwater Revival su Radio Freccia. Intanto qualcuno mi dice: ma come ami Paul McCartney più di John Lennon? Sì, più di John Lennon, lo dico proprio così apertamente, amo anche John Lennon chiaramente, non è che, però sì, io ho sempre avuto proprio gli occhi a cuore per Paul McCartney. Comunque, se avete messaggi d'auguri, amore anche voi per il Manca, mandateli pure al 366 663 4466, mi raccomando. Intanto che sono in diretta da Toscana Bella Camping Sandaia, dovete mandarmi dei messaggi scritti, perché qua arrivano solamente i messaggi scritti, perché siamo così, siamo dei romantici. E allora riprendiamo i messaggi, quelli scritti di una volta, non le lettere, perché sennò mi arrivano, neanche le cartoline, sennò mi arrivano la settimana prossima. Però un messaggio scritto al 366 663 4466 può andare più che bene. E poi parliamo tra un po', ricominciamo a parlare di Paul McCartney, perché direi che in questo periodo si sta dando da fare. È uscito il suo nuovo disco, insomma ci sono un sacco di cose da raccontare.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15 e 12 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie, che sta facendo gli auguri di buon compleanno a Paul McCartney, e stavo leggendo questo articolo in cui insomma si racconta questa cosa. Per anni Paul McCartney aveva sempre ridimensionato il mito dei Beatles, arrivando a dire che secondo lui il titolo di più grande band di sempre spettasse agli Everly Brothers, che sono stati uno dei gruppi che aveva più ispirato lui e John Lennon. Adesso però in realtà in una delle ultime interviste che ha rilasciato si è lasciato scappare un vabbè, dai, penso che sì, i Beatles siano stati la più grande band di sempre, sono un loro fan. E vabbè, lo sappiamo che Paul McCartney è sempre stato il più grande fan dei Beatles. All'interno dei Beatles era quello che non voleva che la band si sciogliesse, che ha lottato con le unghie e con i denti, però è divertente sentirlo dire una cosa del genere, e ha ragione.

Eric Clapton, grande amico dei Beatles, specialmente di George Harrison, quindi insomma rimaniamo in tema perché stiamo parlando di Paul McCartney, che ha appena affermato che sì, i Beatles sono stati la più grande band di sempre, che lui è un suo grande fan. In questa stessa diretta, in questa stessa intervista, McCartney ha raccontato di non aver mai immaginato una storia così lunga per i Beatles. All'inizio i Beatles pensavano di durare al massimo qualche anno, come accadeva a molte band dell'epoca. Oggi invece continua a stupirsi nel vedere nuove generazioni affezionate a quelle canzoni, anche perché poi nel frattempo è uscito anche il nuovo album di Paul McCartney, che è The Boys of Dungeon Lane, che racconta l'infanzia a Liverpool, quindi questo disco piuttosto malinconico. Sappiamo che Paul è affezionato alla malinconia, sarà per quello che lo sento così tanto. E poi c'è anche il primo duetto ufficiale con Ringo Starr.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Domani sera, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Domani sera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 15:27 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie in diretta fino alle 17 da Toscana Bella Camping Sandaia. E qualcuno nel frattempo mi scrive: scusa Ambra, non ho capito, sei in un summer camping con la bella Zendaya? No, insomma, non mi sarebbe dispiaciuto essere in campeggio con Zendaya, se proprio posso permettermi di dirlo, quindi non mi sarebbe per niente dispiaciuto, però comunque sono in un bellissimo posto, me la sto godendo alla grande, ve lo sto dicendo. Insomma, ieri il cuore un po' rotto perché non ero a San Siro a godermi gli Iron Maiden insieme a tutti gli altri, però mi sono passata una giornata al mare e devo dire che comunque me la sono goduta fino all'ultimo raggio di sole, anche perché appunto io sono a Vada, quando finisco la diretta prendo i miei stracci e vado a buttarmi al mare e a godermi il tramonto, proprio finché non finisce l'ultimo raggio io non me ne vado. E poi quando ritorno mi faccio questa passeggiata bellissima per ritornare al campeggio. C'è questo locale bellissimo che ha della musica bellissima, non so voi, ma io i locali li giudico dalla musica che mandano. E farmi due passi nella pineta e da lontano vedere questo locale che è rimasto un po' fermo nel tempo, che ha questa musica meravigliosa, non so, io ne sono sempre attratta da questi posti ed è un bel momento.

Guns N' Roses all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. E già che siete sull'app potete anche ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. A proposito di ultime notizie, oggi il TGigi non c'è, però non è che cambi molto dal solito, perché tanto non è che di notizie ce ne dia tantissime, quindi ci penserò io oggi in qualche modo a cercare delle cose interessanti da raccontarvi, che comunque potete trovare anche sul nostro sito radiofreccia.it o appunto sulla nostra app. Invece, per concludere la parentesi dedicata a Paul McCartney, ancora auguri Macca, qualcuno mi ha chiesto il titolo della canzone che avevo mandato. Jenny Wren, si chiama Jenny Wren, canzone meravigliosa, salvatela.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:38 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17 in diretta, vi dicevo, la Toscana Bella Camping Sandaia. No, non c'è Zendaya, però insomma, se mi sta ascoltando e vuole venire qua a farsi una giornata al mare con me, io l'aspetto. Stacco alle 17, che veda di essere puntuale, perché io alle 17 e 3 minuti voglio essere già in spiaggia. Ho solo questa... solo questa richiesta. Nel frattempo al 366 663 4466 mi stanno arrivando i vostri messaggi. C'è chi si dispera perché non c'è il TGigi, ma vi ho detto tranquilli che tra poco ci penso io, e poi ne arrivano altri che vi racconto tra poco.

Mr. Tambourine Man, Bob Dylan, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, sempre quell'app che vi dicevo che è molto importante per seguirci sempre, ovunque vogliate. Nel frattempo mi arrivano messaggi legati alla bellissima giornata di ieri, 45.000 persone a San Siro per gli Iron Maiden, Radio Freccia, radio partner di questa festa incredibile, di questa giornata memorabile, mentre io ero da sola a piangere a guardarmi il tramonto qua in Toscana. Bello comunque, vi dicevo però. E Cecilia mi scrive: sono tornata stanotte a Bologna dal concerto dei Maiden a Milano, inutile che ne valsa assolutamente la pena, anche se oggi sono un mezzo rottame. Bruce Dickinson sempre un grande, insieme a tutta la band. Ma sto sentendo un po' di persone che oggi mi stanno dicendo che sono un po' dei rottami. È giusto così, ve la siete goduta?

0: Radio Freccia.
1: Le 15:52 con Ambra Marie, ve l'ho detto, quest'oggi non c'è il Tgigi, ma ci penso io, perlomeno ci provo. Mi sono letta questa notizia che mi interessa particolarmente perché questo film me lo voglio vedere. I Green Day stanno per portare la loro storia al cinema. È stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Nimrods, ovvero questa commedia prodotta proprio con il coinvolgimento diretto della band, che prende ispirazione dagli anni in cui i Green Day attraversavano gli Stati Uniti stipati in un furgone molto prima del successo mondiale di Dookie. Attenzione però, non si tratta di un biopic classico, perché Nimrods racconta la storia di tre adolescenti musicisti convinti di aver ottenuto l'occasione della vita, ovvero quello di aprire un concerto di Capodanno dei Green Day. E da qui parte questo viaggio on the road, quindi è un road movie, un genere che io amo particolarmente. Parte questo viaggio on the road che attraversa gli Stati Uniti tra concerti improbabili, guasti, equivoci, una lunga serie insomma di disastri che mettono continuamente a rischio il sogno di questa band di aprire ai Green Day. Dietro la comicità di tutto questo però c'è qualcosa di molto reale. Infatti Billy Joe Armstrong ha spiegato che il film nasce proprio dai racconti delle prime tournée della band, quando i Green Day suonavano ovunque, insomma in qualsiasi posto ci fosse una presa elettrica disponibile. Spesso vedevano i concerti interrompersi per l'arrivo della polizia, un mondo fatto di chilometri, piccoli club, improvvisazione, insomma spirito punk che ha contribuito a costruire l'identità del gruppo. Per i fan c'è un motivo in più per prestare attenzione, perché i Green Day non sono soltanto i produttori di questo film, ma sono proprio dentro, all'interno del film, compaiono per una chicca. E diceva che Joe Armstrong ha raccontato che sognava da anni di realizzare un film legato all'universo della sua band, ispirandosi un po' ai classici come magari a Hard Day's Night con i Beatles, Quadrofenia con gli Who, e finalmente ce l'hanno fatta. Tra poco lasciamo arrivare Elton John, poi vi dico quando forse uscirà.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 16, si sono fatte le 16 all'interno di Electric Ladyland, che questa settimana va in onda da Toscana Bella Camping Sandai. In realtà da un paio di settimane, prima c'è stata la Cecil B e poi sono arrivata io, e ci facciamo qua tutta la domenica, fino a domenica insieme. Praticamente ci stiamo passando la settimana insieme, a parte ieri, voi vi siete beccati il concerto degli Iron Maiden, io invece ero qua a presidiare il Camping Sandai. È andato tutto bene come doveva andare. 366 663 4466 per farvi sentire, dicevo, stiamo insieme fino alle 17, stiamo parlando di musica, abbiamo fatto gli auguri di buon compleanno a Paul McCartney, abbiamo parlato di questo nuovo film dedicato ai Green Day, tra poco in qualche modo concludo il discorso. Ci sta mancando moltissimo Gianluigi Riccardo, che non c'è per il TG di quest'oggi. Voi mi direte: ma che novità, dato che manca spesso, però accade.

all'interno di Electric Ladyland, programma che potete guardarvi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky per vedere la mia abbronzatura come, insomma, come evolve nel corso della settimana. È per quello che l'hanno inventata la radiovisione, sì, proprio tecnicamente per questo. Vi parlo solo di cazzate, no, in realtà anche di musica. Continuiamo tra poco.

0: Radio Freccia.
1: Le 16 e 11 con Ambra Marie fino alle 17, in tipico stile Tigigi, perché sto cercando in qualche modo di emularlo, apro parentesi, poi mi ci perdo dentro e poi concludo le notizie. Vi stavo parlando alla fine dell'ora di Nimrod, ovvero questo film sui Green Day. Non sarà un biopic, ma un film che si ispira agli anni in cui Green Day, insomma, viaggiavano in furgone e ne accadevano una dietro l'altra mentre facevano questi concerti, sempre piuttosto in situazioni un po' particolari. Una storia che accomuna moltissime band, e tra poco forse vi dico quando esce.

su Radio Freccia. Stavamo parlando noi invece di questo Nimrods, questo road movie ispirato ai Green Day, dove i Green Day sono i produttori del film, faranno anche un cameo all'interno, però in realtà racconta la storia di questi tre ragazzi che partono per questo viaggio della speranza perché pensano di aprire un concerto di Capodanno dei Green Day, quindi non si sa bene che cosa accadrà. L'uscita americana è prevista per il 14 di agosto, in Italia non si sa, quindi vi ho tenuto sulle spine per poi dirvi se siete in America ve lo potete guardare, in Italia vedremo. Comunque vabbè, già dal trailer è una figata, lo potete trovare sul nostro sito radiofreccia.it. Si capisce che insomma questo film non vuole parlare soltanto dei Green Day, ma di tutti quelli che almeno una volta hanno cercato di caricare i propri sogni su un furgone e sono partiti senza sapere davvero dove sarebbero andati. Non so, vi è mai capitato di caricare i vostri sogni su un furgone?

0: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: È 16:28 con Ambra Marie. Vi ho chiesto, ho fatto questa domanda, insomma, se vi è mai capitato di caricare i vostri sogni su un furgone, magari senza sapere dove vi avrebbe portato questo furgone, e c'è chi l'ha fatto. Giovanna mi scrive: era il 1999, il mio compagno, nostra figlia di 2 anni ed io abbiamo caricato il nostro camper Westfalia giallo a Berlino, dove allora vivevamo, in direzione Tenerife per inseguire il nostro desiderio di aprire un nostro locale e vivere con una spiaggia a portata di mano. È andata bene, ma non so, vi serve qualcuno, non so, una figlia in più da adottare, una barista, qualcuno, no, non so sistemare i furgoncini, però posso in qualche modo attrezzarmi.

Time of the Season, the Zombies su Radio Freccia. Tra l'altro, che meraviglia leggere Camper Giallo. Ovviamente immediatamente mi si è palesata davanti l'immagine di Little Miss Sunshine, film meraviglioso che io amo alla follia, con Steve Carell, Paul Dano, una colonna sonora incredibile dei Devochka, road movie. Vi dicevo prima che io amo particolarmente questa, insomma, questa tipologia di film, quella dove accadono cose durante un viaggio, e devo dire che Little Miss Sunshine racchiude esattamente tutto quello che amo di un film: la poesia, l'ironia, c'è un messaggio molto profondo, lo racconta con una sorta di leggerezza che però penetra nella profondità più totale. E quindi ma l'avete visto Little Miss Sunshine? Non è che posso dirvi guardatelo, dai, mi auguro per voi l'abbiate già visto.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:39 all'interno delle Trick Ladyland, sto cercando di fare il TGG, un TGG che interessa a me. Infatti vi ho parlato di un film che mi interessa molto e adesso vi parlo anche di un disco che è in uscita che mi interessa molto, anche perché il signore che sta facendo uscire questo disco lo vedrò proprio questo venerdì dal vivo, se dà il caso. Sto parlando di Jack White, che ha annunciato l'uscita del suo 7° album in studio, si intitola Frozen Charlotte e uscirà il 10 di luglio. L'ha registrato come al solito al Third Man Studios di Nashville e promette di raccogliere insomma tutta l'energia ruvida, istintiva che ha caratterizzato non solo insomma gli ultimi progetti, ma in generale proprio la discografia di Jack White. Intanto è già disponibile il primo assaggio, il nuovo singolo Dollar Bill, però siccome appunto noi stiamo facendo il TGG, Gigi non c'è, così mi sembrava giusto in qualche modo tributarlo con un pezzo degli Oasis. Vuoi non mettere un pezzo degli Oasis quando si parla di Gianluigi Riccardo? E digli anche Stand By Me Gigi.

Riccardo che tornerà domani, intanto come fanno insomma quelli bravi, lo salutiamo. Allora, vi stavo parlando di Frozen Charlotte, ovvero il nuovo disco di Jack White che uscirà il 10 luglio. Dentro ci sono 13 brani e secondo le prime anticipazioni sarà un concentrato di rock and roll. Beh, me lo auguro, insomma, questo è sempre chiaramente legato alle radici blues che hanno reso Jack White uno degli artisti più riconoscibili che abbiamo in circolazione. L'album uscirà in vinile, CD, cassetta con una speciale edizione Ice Blue destinata ai negozi indipendenti. E come vi dicevo, insomma, per noi fan italiani l'attesa sarà breve, perché Jack White sarà dal vivo il 19 giugno alla Prima Estate di Camaiore. Io sono lì, ci sarò, e il 21 giugno a Lignano Sabbia d'Oro, che è domani praticamente il concerto. Ne sto parlando come se fosse lontano, ma in realtà domani mi vedo Jack White, raga. Sì, sono un po' fuori dal mondo questi giorni qua al camping.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:52 all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Marin, diretta da Toscana Bella Camping Sandaia. Motivo per il quale ieri vi ho abbandonato alla serata degli Iron Maiden. Avevo il cuore un po' rotto, l'ho consolato guardandomi un tramonto, ve l'ho detto 18 milioni di volte, però insomma ieri sera è stata una serata storica per la nostra radio. Gli Iron Maiden hanno conquistato San Siro e l'hanno fatto davanti a 45.000 persone secondo i dati ufficiali, in una serata in cui appunto Radio Freccia è stata partner e insomma la scala del calcio si è trasformata in questo enorme tempio dell'heavy metal. Era una data speciale, a prescindere, perché il tour degli Iron Maiden celebra i 50 anni di storia della band e il pubblico insomma ha capito da subito che era una serata speciale. Dopo l'apertura con i Trivium, Bruce Dickinson, Steve Harris e tutti gli altri insomma sono partiti pescando dai primi anni della loro carriera e poi insomma sul palco è comparso anche Eddie, la storica mascotte del gruppo, che è stata accolta come è giusto che sia, ovvero come una vera rockstar. E da lì poi è stato un viaggio attraverso mezzo secolo di musica: The Number of the Beast, Power Slave, Two Minutes to Midnight, Run to the Hills, The Trooper, insomma tutte le hanno fatte. C'era poi questa produzione monumentale con queste scenografie, fiamme, duelli con Eddie, continui cambi d'ambientazione dall'antico Egitto, stavo guardando le battaglie storiche fino agli oceani, quindi era tutto veramente molto molto pomposo. Però diciamo che il momento più emozionante probabilmente è arrivato con Fear of the Dark. 45.000 persone, immaginatevi, che cantano all'unisono ogni nota, hanno trasformato San Siro in questo coro gigantesco. Poi gran finale con Wasted Years, la mia canzone preferita degli Iron Maiden, con appunto insomma è stata una conclusione bellissima. Andate sui nostri social a recuperare tutta questa giornata incredibile, perché gli Iron Maiden hanno scritto un'altra pagina della loro storia, quella di San Siro, e anche la nostra di Radio Freccia. Raga, noi ci sentiamo domani. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno, hit me!
3: Oggi è il 18 giugno. Gli affitti a New York sono così alti che diverse donne per non lasciare la città stanno andando a vivere in convento con le suore. In Corea del Sud sono sempre più diffusi i siti dopaminici, in cui fingi di comprare cose solo per far provare al cervello il piacere dell'acquisto. Ieri abbiamo fatto la storia, gli Iron a San Siro. Dobbiamo ancora riprenderci, grazie a chi è venuto a fare baldoria con noi.
2: And we're back, si comincia anche oggi, benvenuti e benvenuti, siete nello Stato Libero di Nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 13 di giugno, no, 18 di giugno 2026, vi accoglie al suo interno alle 5, qui come avete capito tutto in salita, vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero è il 366-663-4466, sms, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare, condividete tutto quello che volete, è sempre ben accetto. Oggi più full house della full house, più di così non si può. In regia Fabione Macumba Romano.
4: Ciao cari.
2: Non solo in redazione, non solo fuori dalla palude, ma in studio, con questa epica di sottofondo, il ritorno di Diana Consolazio.
5: Aiuto!
2: Sì! È tutto vero! Sta succedendo! Che è quello che dicevamo ieri sera, quando è partita questa canzone, pochi istanti prima di quel grande concerto che abbiamo vissuto insieme. Se siete Maiden fan lo sapete, quando parte Doctor Doctor, manca pochissimo

0: Doctor Please, UFO su Freccia alle 17:07. Ah, aspetta, Fabione, ti devo girare un numero. Aspetta che te lo mando, perché sennò non riusciamo a fare il coso al volo. Voi non vi preoccupate. Diana, intrattieni per favore i nostri ospiti un secondo. Puoi raccontare che cosa si prova a tornare in ufficio dopo tanto tempo, dopo, non so, dopo essere stati nella palude?
1: Mi siete mancati tantissimo.
0: Oh, finalmente, una parola amica, un qualche cosa. Scusami, vuoi per favore raccontare che sei venuta su apposta per noi e che in realtà hai organizzato tu il concerto degli
1: concerto
0: Iron Maiden?
1: Iron Maiden, esatto.
0: Com'è stato organizzare questo grande concerto? È stato difficile, è stato un lavoro complicato.
1: Grande lavoro, però i risultati hanno ripagato.
0: Sì, ma noi stiamo svicolando il fatto che, non, come dire, noi di solito lo facciamo lunedì, questo sondaggio, cioè schifo con dignità o dignità da fare schifo. Noi abbiamo dovuto avere della grande dignità, altrimenti a quest'ora saremmo al fate bene fratelli, perché stando dalle due sotto il sole è complicato. Vorrei sapere, la tua giornata ieri, come è cominciata, Diana?
1: Impegnativa, molto.
0: Brava, brava. Ma siete andati lì a fare fuori concerto? Sì? Partiti da casa,
1: sì,
0: con la grinda?
1: Noi siamo partiti prestissimo, da casa.
0: Da casa,
1: e sì. Eravamo molto carichi la mattina.
0: Sì. Lo so.
1: E quindi siamo andati, insomma, male nel pomeriggio.
0: Guarda, a questo proposito ti ringrazio anche per la proposta. Abbiamo al telefono una persona che è l'unica che può risponderci alla domanda, visto che abbiamo saputo che siamo oltre 40.000 quelli che sono venuti ieri sera a San Siro. Vorrei sapere tanto se abbiamo superato la soglia critica delle 200.000 birre. Jacopo Casati di MC2 Live, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio ragazzi, buongiorno. Io direi che l'abbiamo ultra superato.
0: Abbiamo ultra superato, anche se, sai che anche secondo me, perché io ho visto proprio un bel mare, una bella distesa alla fine, vabbè, poi dopo ovviamente era tutto in sicurezza, tutto pulito, per cui non vi preoccupate. Ci siamo divertiti molto, a parte gli scherzi, Jacopo, che bello risentirti.
2: Bello anche per me. Ho una domanda da farti con grande sobrietà, educazione, che sai mi contraddistingue sempre. Ma che cosa cazzo abbiamo visto?
0: Cosa cazzo abbiamo visto, ragazzi? Abbiamo visto una cosa bella. Io sai che quando ci siamo visti alla fine, dopo che siamo incrociati, tu avevi la faccia che ho io quando trovo 50 euro nei pantaloni e non me lo aspettavo. Cioè, ma che... raga, ma che roba incredibile! Ma anche 100 euro, cioè proprio una cosa straordinaria. Bruce in una forma, non lo so, sembra, non so cosa c'ha, 25 anni, vero, no, Bruce Dickinson?
2: Ne ha quasi 70, sta arrivando a 70, ma è veramente un fenomeno da studiare.
0: Mamma mia, che roba incredibile. Tu che l'hai visti 400 volte, che cosa ti ha colpito?
2: Mi ha colpito il fatto che questa volta molto probabilmente andranno a inserirsi nella top 3 dei migliori concerti loro che ho mai visto. Ne ho visti 30, quindi qualcuno ne ha visto.
0: Wow, dici davvero? Ma quanto ha fatto la location di San Siro?
2: Ha fatto tutto, secondo me, perché comunque già dal giorno prima erano molto emozionati per davvero, non per finta. Bruce verso la fine ha ringraziato for the best fucking night of our lives, vabbè, possono essere frasi fatte, però detto in quel contesto, davanti a tutta quella gente a San Siro, insomma, ha fatto un grande effetto.
0: Ha fatto un grande effetto, noi abbiamo visto, eravamo giù in parterre, poi dopo ci siamo infilati un po' in mezzo, c'era proprio la presa bene, cioè erano tutti presi bene, tutti contenti, tutti gasatissimi. Ti dico la verità, quando è partita Run to the Hills e lo stadio intero ha cantato duro, ma ha cantato duro duro, ho detto qua viene giù. È stata una roba, ho detto qua è la volta, viene giù.
2: Anticipiamo i tempi.
0: Sì, esatto, cioè, viene giù, se la facciamo noi, capito? Viene giù tutto. Non so qual è stato il tuo momento preferito del concerto.
2: Il mio momento preferito è stato quando ho iniziato, perché voleva dire che bene o male avevo finito di lavorare o che ci mancava almeno poco. Sì. E potevo nel giro di una ventina di minuti concentrarmi davvero sul godermi il concerto anche io dopo averci lavorato tutto l'anno.
0: Ma scusami, dici quelle cose che non si possono dire, cioè quando finisce il concerto gli Iron la doccia la fanno a San Siro o vanno in albergo?
2: Vanno negli spogliatoi con Leao e Zanetti, si cambiano lì, no? Assolutamente, sono spariti immediatamente.
0: Ah, sono andati, sì, vanno via. Ma secondo te vanno diretti alla tappa successiva oppure dormono in città e poi il giorno dopo ripartono?
2: Hanno fatto il day off, l'hanno fatto prima di San Siro. Per me sono ripartiti nella notte perché devono andare all'Elsest in Francia e il viaggio non è breve.
0: Ma vanno in pullman? No, vanno in autobus.
2: Ma guarda, la prossima volta che li vediamo glielo chiediamo. Di solito loro girano con l'aereo guidato da Bruce, gli ultimi anni non lo fanno più, ma...
0: Ok. Ma non lo pilota più, lo fa lui ancora, no?
2: Beh, ma se pilota anche l'aereo e canta così, poi che viene un stupone, quindi cerchiamo di preservarci ancora per un po'.
0: Va bene. Senti, per il futuro, secondo te, queste date qua hanno un rischio, che sono talmente belle che poi dopo non vuoi più farle perché dici, ma cazzo, cioè più di quella roba lì cosa devo fare? Gli Iron rischiano di fare così oppure magari, non lo so, ci ripensano, tornano da queste parti?
2: Ma conoscendo Bruce e Steve Harris tornerebbero domani, di sicuro Bruce dal palco ha detto ci vediamo presto, magari molto prima di quanto pensiate, quindi perché no?
0: Ai. Senti, in totale quanti eravamo ieri sera?
2: Ma io ho visto che tutti quelli che parlavano di concerto flop, di concerto spostato, di rischio, sono incredibilmente spariti oggi quando sono uscite le cifre ufficiali che parlano di oltre 40.000 persone, lo leggete su tutti i giornali, a me non piace fare il numerologo, quindi mi limito a questo, abbiamo superato Padova come d'altra parte che avevamo detto più volte anche dalle frequenze di Radio Freccia, e quindi non voglio essere troppo scurrile e mi fermo qua, ma questa bravo, volta ce la siamo portata a casa.
0: Alla
2: molto ampiamente.
0: Alla grandissima, sì, dice. Io ho letto anche 45, per cui oggi lo possiamo dire che 45 have the number of the beast, oggi lo possiamo dire.
2: Molto bene. Io vi ringrazio ancora per l'abnegazione. Ieri avete fatto Mururò a parte 2 dopo Campovolo. Quindi
0: vabbè, ma questo lo sai, è la nostra clinica della bellezza. Noi se non stiamo sotto i 42 gradi non stiamo bene. Quindi ci divertiamo così. Jacopo, è sempre un piacere. All the best and up the fucking Irons, baby.
2: Come sempre, un abbraccio a tutti.
0: Ciao.

0: come state?
1: Ma dici a noi, Tommy? Siamo noi i bricconcelli? No, noi stiamo bene, siamo anche molto contenti. Ieri siamo andati a un bel concerto, siamo tutti insieme qui in studio. Stiamo bene, poi guarda, Diana è anche tornata qui a Surriento, come si dice, è tornata a casa, siamo tutti quanti allegramente in grande compagnia. Fabione, mi hanno chiesto di te, mi hanno detto di salutarti ieri.
2: Grazie.
1: Volevo riportarti i saluti e l'abbraccio del tuo meraviglioso pubblico. Ma dov'è Fabione? Dov'è Fabione? È in regia, è lì. Infatti stava soffrendo per le birre, ridevano. Insomma, ti mandano un grande abbraccio, volevo dirtelo. E nessuno, giuro, nessuno ti ha detto niente di Cervinia. Giuro, ti sembrerà incredibile, ma è tutto vero. Diana invece si è tenuta in disparte perché lei fa la diva e quindi non è venuta, o perché ha perso conoscenza probabilmente verso le 2:40, era lì a bere delle grand doppio malto.
2: Ciao nessuno, ciao, sì. Don Wenche, solo che fa caldo, troppo caldo.
1: Un bel po' di caldino, dai, che sono arrivati un bel po' di messaggi, vero Fabione?
2: Sì, eccoli.

0: dai che facciamo carrellata gigante, vai.
1: Vai, vai, vai, vai col disagio.
2: Vai col... nessuno. Sì, 17 qualche istante. Erano già le 17:02.
0: Lui non ha ancora capito come immaginarmelo lui.
3: Noi siamo il film degli Iron Maiden.
0: Noi siamo il film degli Iron Maiden, che è Burning Ambition, che è quello che è uscito poco
4: ciao,
0: tempo
4: no,
0: fa.
4: Ciao Nobody, ma ciao. Che spettacolo era, no? Io qua da casa che rodevo e Andrea lì con voi, siete stati grandiosi, ci avete fatto vivere un'esperienza bellissima.
0: Oh, bene, bene.
4: Maiden,
0: bene.
4: Incredibili. A San Siro, grandi, grandi.
0: Sì.
4: Romy da Sennuri.
0: Oh, ciao Romy, ciao, vai, andiamo.
5: Ma adesso, dopo il concerto dei Megadeth dello scorso weekend, ci domandiamo tutti, ma ieri sera a San Siro c'era anche Franchino?
0: Guarda, allora, possiamo... ti ringrazio per la domanda. Possiamo aprire qui la top 3 dei salutami tanto più richieste. Allora, alla posizione numero 3 ci metto Procopio. Mi saluti tanto Procopio. Certo, volentieri, te lo saluto tanto. Alla posizione numero 2, mettiamo ex aequo, ve lo dico, ex aequo, Fabione già citato e Franchino.
6: Venite! Venite! Venite!
0: Venite! E la gente mi diceva, ma c'è Franchino? E faccio, ma io non lo so dov'è Franchino, io non vi giuro che non lo so, non l'ho mai visto. E forse deve rimanere così un'entità, è tipo Eddie, la mascotte degli Iron Maiden. Scusami, quando tu lo vedi che appare sullo schermo, non ti viene da fargli dire una voce tipo questa?
6: Venite! Venite! Venite!
0: Se Eddie potesse parlare avrebbe questa voce, sono sicuro. Al numero uno comunque, scusa Fabione, lo devo dire anche a te, ma sono sicuro che, come dire, abbozzerai Attilio, raga. Raga. Ti lo giuro, 1/2/1/3 che è passato, oh bella no, facciamo la... ma Attilio, ma mi saluti Attilio, ma Attilio, ma gli animali, ma io sono di Cuneo, io sono andato, ma io sono di Torino, io voglio andare... Oh raga, Attilio è una roba impressionante. È diventato come le squadre di calcio che hanno i fan club in Asia. Hai presente, sai, tipo la Juve fan club di Guangzhou. Quella roba lì, Attilio, ha veramente spopolato. Sì, chi è?
7: Io non piango mai, ma quando Bruce ha detto Infinite Dreams, le lacrime sono scese. Il momento più alto dello spettacolo è stato l'urlo a metà. Cioè, quando ha tirato quell'urlo lì, ho detto...
0: L'urlo probabilmente The Number of the Beast all'inizio, probabilmente roba fuori, sì, fuori, impressionante. Se voi sapete un po' la storia anche clinica di Bruce Dickinson, allora non c'è che da togliersi il cappello, perché è un uomo che ha superato delle grosse malattie alla gola e che fa tra le varie cose il pilota di aereo, perché è vero, lui guidava il Led Force One, l'aereo della band, che fa fioretto ogni tanto. Ho scoperto che il giorno prima era andato a Busto Arsizio, Bruce Dickinson, sì, a Busto, in palestra, a tirare di fioretto. Ma che idolo totale, raga. Chi è?
8: Una cosa che non mi è piaciuta di ieri sera, il fatto di non riuscire a trovare parcheggio in fretta.
0: Così poi
8: sono arrivata in ritardo per poter venire a salutare tutti voi di Radio Freccia, ma ho comunque trovato Matteo, a cui ho offerto volentierissimo ben due birre, quindi grande Matteo che sei rimasto fino alla fine e per forza, direte voi, era l'ultimo che doveva andarsene.
0: Ma Matteo Bonucci, non io. Ma è rimasto lì a farsi offrire le birre. Ma veramente, ma che idolo. Allora, Matteo è quel sant'uomo che avete visto se siete passati ieri in postazione, che gli sudavano anche gli occhiali a Matteo, gli sudava tutto, che è rimasto lì, ci ha aiutato con la parte tecnica e si è fatto, hai capito che si è fatto aprire le vecchio
9: fantastici gli Iron Maiden a Milano, è stato un concerto spettacolare e poi è stato il primo concerto di mio figlio 12enne.
0: Ciao,
9: saluto tutti da Stefano da Milano.
0: Allora ciao, sono arrivati diversi ragazzi accompagnati da babbo, mamma, da famiglia, dicendo questo è il suo primo concerto. Noi siamo ben contenti di avervi tenuti tutti a battesimo.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
5: Radio Freccia. Libera come noi.

Così come nel mondo esistono già i fan club di Attilio, parimenti alle squadre di calcio che hanno dei loro fan in Asia, ci sono tante riproposizioni e tanti apprezzamenti per la musica di McCartney da tutto il mondo. D'altronde, una carriera come la sua è chiaro che porta con sé un vasto ammontare di pubblico, ma immaginatevi, prego, anche se da qualche parte qualcuno l'ha sicuramente già fatto, un'orchestra sterminata. E quando dico sterminata intendo che potete esagerare, andare avanti con la fantasia, non il consueto numero di magari 40-50, esageriamo, 60 elementi. No, immaginate una gigantesca orchestra di più di 100 persone, 200 se volete, anche 1000 come i Rocking 1000 di Fabio che salutiamo. Immaginate una cosa del genere. Ecco, adesso mettete loro in mano una partitura di un pezzo musicale come quello, come il medley che avete appena sentito. Non sarebbe forse la cosa più epica e straordinaria mai sentita? Certo, qualcuno adesso sta pensando, vabbè, ma allora mettici Morricone, ma allora mettici Pink Floyd. Tutto verissimo. Ma questo ci ricorda che non bisogna escludere le cose, che le classifiche non esistono e servono soltanto per farsi odiare, o per farsi odiare tra testate o tra testate e fans, o per farsi dare testate tra fan, perché uno c'ha sempre il gusto musicale più lungo dell'altro. Detto questo, il medley di chiusura di Abbey Road, a mio modesto avviso, è una di quelle opere per cui gli alieni dovrebbero passare da queste parti. Noi abbiamo provato a mettere le capsule nello spazio con magari un inserto musicale, con una testimonianza di quello che l'uomo può fare. Certo, io però li metterei proprio questo come biglietto da visita, come segreteria telefonica nel caso in cui un giorno gli alieni chiamino al numero di telefono generale della Terra e rimangano in attesa. Ecco, questo in sottofondo secondo me sarebbe un motivo perfetto. Perché? Perché oggi è il compleanno di Mac McCartney, lui che con queste Gold Slumbers, Carry That Way and The End ha chiuso un grande capitolo, ovviamente assieme a John, assieme a George e a Ringo, ma che alla fine ha fatto cominciare dell'altro. Ogni cosa che ha fatto McCartney, secondo me, ha questo di pregio, che piacciono o non piacciono i Beatles, il fatto che siano tutti spunti, che siano tutte idee, che siano

Io non la so leggere la musica, quindi che... Vabbè, facciamo così, la faccio io ed è venuto fuori con questa melodia qui. Invece Carry That Way riguarda una situazione più economica. La traduzione del testo è porta questo peso. Si parlava dei rapporti con la Apple Records, casini, avvocati, diritti, eccetera, eccetera. E poi The End, che chiude tutto, riassume tutta la, non solo la discografia, ma anche, se vuoi, la poetica dei Beatles, il messaggio che vogliono lasciare, no? And in the end, the love you take is equal to the love you make. Cioè, alla fine di tutto, l'amore che prendi deve essere esattamente uguale all'amore che dai. Quel deve ce lo metto io. È una licenza poetica di aggiunta. Ma secondo me è quello che ci vuole per trasferire questo messaggio. La versione del medley che avete ascoltato riguarda una esibizione live a Tokyo, dove lo hanno fatto suonare, gliel'hanno permesso. E tu dici, vabbè, grazie, graziella, Paul McCartney. Eh no, perché questa live qui è del 2013. Nel 1980, quindi 33 anni prima, Paul McCartney in Giappone è sbarcato per suonare dopo essersi separato dai Beatles nella sua carriera solista, ma lo hanno arrestato e tenuto in gabbia 9 giorni per possesso di marijuana, perché aveva circa 200 grammi di materiale sospetto. Nel corso degli anni poi il Giappone, non dico che lo ha graziato, ma gli ha detto vabbè dai su, ma solo perché sei tu, torna a trovarci e risuona per noi. Lui è tornato tante volte, ha detto non ho nessun rancore nei confronti del paese del Sol Levante. Se volete saperne di più sulla sua storia, non solo perché oggi è il suo compleanno, ma perché c'è tutta una parte post Beatles che è una vita intera di nuove proposte, di nuova musica, di nuove idee, c'è un documentario che è uscito poco tempo fa che si chiama Man on the Run, che vi consiglio caldamente di vedere.

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ciao ragazzi, ieri sera ero a San Siro anche io. È stato un concerto spettacolare. E mi stavo domandando, no? Ma se quello è il primo concerto metal a San Siro, chi è che sfida gli Iron Maiden? L'altro anno, Metallica, può darsi, prima che venga giù San Siro, speriamo mai. Ma secondo me si è aperta una sfida, o mi sbaglio? Sono sempre carico, dai ragazzi!
1: Si è aperta una sfida, ma noi lo speriamo, ce lo auguriamo. Guarda, se, l'unica cosa che io so è che so che ci sono delle trattative in corso per cose, però poi dopo, fino a che non sono chiuse, non si sa. Oltre al fatto che, come ben sappiamo, San Siro, come dire, adesso va sfruttato finché c'è, almeno nella conformazione che conosciamo. E poi dopo che ne sapremo. Speriamo bene, noi incrociamo le dita e speriamo di vivere tante altre serate come quella di ieri sera, che sono state veramente straordinarie. The Garden, The Guns, per un motivo, perché negli scorsi giorni è stato un po' il compleanno di diversi turnisti dei Guns, e quindi siccome di turnisti non si rifila nessuno, almeno facciamo una bella infilata tutti quanti e almeno li piazziamo dentro. Wester Keane e Darren Dizzy Reed, che negli scorsi giorni appunto hanno compiuto gli anni, hanno lavorato con i Guns in varie occasioni, quindi The Garden ci stava particolarmente bene. Il Garden spesso e volentieri, tra l'altro, è il nome di un pub. Cioè, pub che si chiamano Garden, li abbiamo visti tutti. Segnalo l'ennesimo motivo per cui dobbiamo tutti tifare Scozia, l'ennesimo motivo per cui abbiamo ragione, e l'ennesimo motivo per cui la Scozia per questo vincerà il mondiale. Lo possiamo dire perché abbiamo ormai dichiarato pubblicamente il nostro supporto. Notizia degli ultimi giorni: sono arrivati a Boston per la partita. C'è il pub scozzese di Boston che si chiama The Heaven e sono riusciti a finirgli la birra di tutto il bar. Avevano comprato, leggo qui dalla notizia, 160 fusti. E la cosa che mi piace di più di tutto questo è l'articolo dell'ammiraglia, tra l'altro, no? Che segnala la notizia, no? Il titolo, tutto elegante, preciso: Mondiale 2026, i tifosi invadono Boston e mandano i pub in crisi di birra. Vai fino in fondo, ultima frase, vai intanto Fabione sotto, ecco, con questa sottofondo: perché se sul campo i gol valgono 3 punti, nelle strade di Boston gli scozzesi stanno già vincendo il mondiale dell'allegria. E allora, allegramente, è stato un piacere e un onore servirvi. Grazie Diana Consolazio, Fabione Romano, Wally People, Tele 20. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocchettare. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di giovedì, anche nel 18° giorno di giugno. Wally vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, pronto così a in qualche modo farsi trasportare davanti e dietro, a destra e a sinistra, con un sacco di buona musica che abbiamo a disposizione, con un sacco pieno di dischi che abbiamo l'opportunità di ascoltare anche al 258 del digitale terrestre o al 738 di Sky, tutto in alta definizione per chiunque avesse voglia di seguirci anche attraverso la radiovisione, gustandosi pure le immagini che accompagnano la musica. Ripartiamo da qui innanzitutto ringraziando Diana, Fabione e Nobody, ma soprattutto dai Disturbed. Questa si chiama Down With Sickness.

Si chiama Down With Sickness, questa canzone dei Disturbed che dà il via al Molo 17 in questo giovedì 18 giorno di giugno, insieme a Wally Vostro, come di consueto, fino alle 20, con due parole, lasciatemele spendere, rispetto e a proposito della giornata straordinaria che abbiamo vissuto ieri fuori da San Siro, dalle 14 fino alle 20, fino poi all'inizio del concerto degli Iron Maiden. È stato davvero meraviglioso, come al solito, poter incontrare tante sfrecciate, tanti sfrecciati che, insomma, non perdono mai l'occasione per farci sentire tutto l'affetto, e ancora una volta si rinnova quel sentimento di magia, quella condizione, diciamo, di magia, che poi è quella che sta accompagnando questi quasi 10 anni di storia, che dobbiamo principalmente a voi, perché davvero una risposta del genere è sempre super emozionante, per cui grazie davvero. Poi vabbè, del concerto c'è poco da dire, sono stati leggendari gli Iron. Loro sono gli Nailer.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 13 minuti, buon giovedì, buon 18° giorno di giugno, insieme a Wally Vostro nel Molo 17, fino alle 20 rigorosamente.

In diretta su casa vostra, Radio Freccia, perché poi alla fine di quello si tratta. Per un pezzettino anche con Violet Grohl, che lo scorso 29 di maggio ha pubblicato il suo disco da solista che si chiama Be Sweet to Me, che fra le altre contiene anche Bug in the Cake, che noi abbiamo appena gustato qui su Radio Freccia, anche se l'immagine della formica nella torta da gustare, insomma, non è vero che sono pur sempre proteine, però detta così un po' fa nausea. 366-663-4466 a vostra disposizione per il giovedì Lobuolli, per cui se avete pensieri, parole, opere ed omissioni da condividere, beh, sentitevi liberi di farlo, perché siamo quasi alla fine della settimana canonica, non per tutti, e so che magari qualche scoria si è posizionata lì nel cervello.

Ci sono anche i Ram con Drive su Radio Freccia. E a proposito di Drive, cioè di guidare, leggevo che la tangenziale di Napoli è la prima infrastruttura italiana a ottenere la certificazione di Smart Road dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il che significa un riconoscimento che premia l'introduzione di tecnologie avanzate per la gestione della viabilità e della sicurezza. Grazie a queste telecamere intelligenti, sensori e sistemi di comunicazione in tempo reale lungo una strada che è di 22 chilometri, che sarà in grado poi di monitorare traffico, condizioni grazie ai quali diciamo si potranno monitorare traffico, condizioni meteo ed eventuali criticità, soprattutto permettendo di individuare tempestivamente situazioni di pericolo e dunque migliorando anche la capacità di intervento in caso di incidenti o emergenze. Devo dire che questa è una bella notizia, perché insomma speriamo che possa diventare anche poi una sorta di punto di inizio per avere più zone del genere in tutta Italia. Fra pochissimo dalla Top 20 Noah Kahan, subito invece Skin con Purple.

0: Heartland Resort, la notte si accende! Fino al 6 settembre, attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Heartland Summer Festival.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Radio Freccia.
4: Dai, su. 18 e 27 minuti, buon giovedì, buon 18esimo giorno di giugno. La voce che sentite è quella di Wally Vostro, fino alle 20 come di consueto qui su Radio Freccia nel Molo 17. Con un abbraccio a tutti voi che siete in zona, a tutti voi che state partecipando a questo giovedì Wally che serve per eliminare un po' di scorie e quindi buttare fuori i pensieri che avete. Come ha fatto per esempio Gaia, che dice: pessimismo e fastidio. Il cane di Satana, cioè il suo, mi ha obbligata a uscire per la passeggiata con 780 gradi, questo lo aggiungo io. Giuro che se non fa quella grossa lo regalo al primo che lo vuole, cioè a nessuno. Ma non è una poveretta. Ma tu, cioè, adesso...

La vita da cane è quella lì, eh. Cioè lui deve fare il suo bisognino e deve aspettare che tu ti liberi, capito? Quindi e va così. Pensa al contrario.

ritornare alle origini e togliere un po' delle sovrastrutture che ogni tanto il mondo ci costringe a metterci addosso, no? Per protezione, per paura, per tutta una serie di motivazioni. È un po' questo il centro nevralgico di Simple Man di Lynyrd Skynyrd che abbiamo appena ascoltato, una sorta di testamento musicale che fu scritto ricordando gli insegnamenti di mamme e nonne che insomma venivano tramandati di generazione in generazione, che ha sempre poi quell'aspetto emotivo che ti fa vibrare, cioè non importa dove, come e quando, ma questa canzone quando l'ascolti, tac, comunque ti mette KO ed è meraviglioso che sia così. Ci sono io due, questa è Get Out of Your Own Way.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 18 e 41 minuti su Freccia, siete con Wally nel Molo 17 per un pezzettino anche con i Black Moods direttamente dalla nostra Top 20 con Time Bomb. Giovedì lo Wally 366-663-4466 a vostra disposizione per effettuare quella che io definirei una sorta di accelerazione della peristalsi mentale, cioè eliminiamo tutte le schifezze che sono bloccate lì nel cervello. Prego, chi è?
2: Buonasera. Vogliamo parlare delle scorie.
1: Vai.
2: Allora, stamattina
1: fuori.
2: Un'ora per andare al lavoro in Germania. Poi lavorato 2 ore, un'ora per andare in aeroporto a Monaco. Poi 1 ora e mezza di volo. Poi 1 ora per aspettare che ti danno la macchina.
1: Un sacco di ore, insomma, sì.
2: Poi 2 ore sul raccordo anulare. E poi adesso mi toccherà di andare a dare la macchina al lavoro per riprendere la mia per tornare a casa. Però domani è venerdì. Ciao.
1: Però domani è venerdì, dai. Perché da come è ripartita mi aspettavo un finale con tantissime parolacce. Invece mi è piaciuto questa chiosa, diciamo, con quel minimo di speranza per chi poi vive il venerdì come ultimo giorno della settimana lavorativa. Ricordiamo che poi ci sono un sacco di persone che in verità il venerdì lavorano, ma lavorano anche il sabato, anche la domenica. E me preme ricordare che noi siamo sempre qui a sostegno di tutte e tutti che sono a fare le più disparate cose. Noi comunque nel dubbio siamo qui. Per esempio in questo momento anche con i Boston. Questa è 4Play Long Time su Freccia.

0: Ma qui ci sono 7-8 kg di chitarre elettriche come piacciono a noi. 4Play Long Time i Boston su Radio Freccia nel Molo 17 fino alle 20 con Wally vostro. Chi è?
1: Carissimo Wally. Ciao, ho
0: Luciano.
1: Due collezioni. Uno non sono scorie, ma sono dischi da bilanciere da 10 kg l'uno.
0: 10 kg, ok.
1: E l'altra correzione, non scendo nei dettagli, ma non sono proprio appoggiate sul cervello.
0: Ok,
1: sono... Ciao Luciano da Modena.
0: Ciao Lucio. Immagino siano appoggiati in zona pube, no? Lì, perché alla fine poi è lì che si raggruppano tutte le rotture di maroni che si possono incastrare nell'arco della giornata e delle settimane. 366-663-4466 a vostra disposizione per liberarvi, catarsi, via, via. Anche con i 30 Seconds to Mars.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17, sono le 18:57 minuti. Siamo arrivati in fondo a questi primi 60 minuti con Jack White, che domani suonerà al prima estate festival del Lido di Camaiore, e sicuramente porterà sul palco anche G.O.D. and the Broken Ribs, che abbiamo appena ascoltato direttamente dalla Top 20, che per chi non lo sapesse è la lista delle 20 novità discografiche che tutti i giorni ascoltiamo lungo tutte le 24 ore di diretta, per tenere sempre alta la bandiera del rock and roll. Già che ci sono, vi ricordo anche di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con le nostre dirette. E adesso, ladies and gentlemen, Mr. Elvis Presley.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati al Molo 17, seconda ora che da qui ci porterà dritti fino alle 20, come di consueto anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione. Per stare ancora un'ora insieme al sottoscritto Wally Vostro in quel posticino che poi rimane aperto per tutto il giorno, tutti i giorni, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, che si chiama Radio Freccia. Per cui ci trovate sempre qui in settimana, nel weekend, c'è sempre qualcuno pronto ad accogliervi per farvi ascoltare anche quella musica che in qualche modo possa tenervi su qualunque cosa voi stiate facendo, addirittura in radiovisione. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in HD. E soprattutto c'è Mr. David Bowie.

Questa è la title track di un disco gigantesco che presentò David Bowie a nuovi fan, perché venne pubblicato nel 1984. A quel punto il Duca Bianco era già in giro da un decennio abbondantissimo e chiaramente c'era anche bisogno di in qualche modo rinverdire, no, questa conoscenza con una nuova schiera di fan che magari David Bowie ce l'aveva in mente ma in un'altra veste. Let's Dance arriva e spariglia le carte, anche perché a quel disco partecipano Nile Rodgers degli Chic, partecipa un giovanissimo Stevie Ray Vaughan che è alla chitarra per esempio in questa canzone. Insomma, è un'opera straordinaria che trova in Let's Dance la sua traccia, la title track, ma che andrebbe poi, come dire, approfondito in lungo e largo, perché è davvero un disco clamorosamente importante. Questa è Radio Freccia, lui è Mr. Back con Up All Night.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19 e 12 minuti, buon giovedì, buon 18esimo giorno di giugno. La voce che sentite come di consueto, quella di Bolli Vostro, quella che anima, cioè, così sì. Spera il Molo 17 fino alle 20 per un pezzettino, anche con la presenza di Mumford & Sons e Chris Stapleton con Here. Peraltro, già che siamo in ballo con date, live, concerti e tutto quanto, manca sempre meno al ritorno di Mumford in Italia, nello specifico a Roma, visto e considerato che il 7 di luglio suoneranno a Roma, appunto, nella capitale all'ippodromo delle Capannelle, giusto se non mi ricordo male. Credo che i biglietti siano già sold out da un bel po', però se vi capita andate a sentire i Mumford, perché davvero significa assistere a una festa e tornare un po' centrati a livello spirituale, dal mio punto di vista. Lui invece è Moby.

All Made of Stars, siamo tutti fatti di stelle, ognuno col proprio talento, e la genialità spesso va di pari passo con la confusione. Questo è un alibi che sto per vendere a tutti i disordinati all'ascolto dopo aver ascoltato Moby, perché a quanto pare, secondo una ricerca, come dicevamo, c'è questo legame tra disordine e genialità che si potrebbe manifestare con la classica sedia che viene riempita di vestiti. Quindi una mente creativa potrebbe manifestarsi anche in questo modo. C'è una spiegazione, nel senso che la sedia piena di abiti può diventare il simbolo di una diversa gestione delle priorità, cioè chi tollera un certo livello di caos spesso riesce comunque a orientarsi nel proprio spazio e a trovare soluzioni pratiche senza bisogno di un ordine perfetto, il che porta poi anche a una produttività così maggiore, se vuoi. Aspetto il vostro bonifico, perché siamo tutti un po' messi così. Look at all the

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Radio Freccia.
5: 19:25 minuti in questo giovedì 18 giorno di giugno nel Molo 17 insieme a Bolli Vostro. Si parlava di questa ricerca secondo cui chi tende a lasciare i vestiti fuori dall'armadio appoggiati sulla sedia e fare quel montone lì di roba da mettere addosso, insomma, potrebbe avere una mente geniale, perché quello è il punto in cui si dimostra che ci si può orientare anche nel caos e rimanere comunque produttivi. Ci sono chiaramente un po' di messaggi che sono arrivati al 366-663-4466, per esempio. Prego.
6: Ciao Wally.
5: Ciao.
6: Io sembrerei un maniaco dell'ordine, ma in realtà io tollero benissimo una sedia piena di vestiti. Quello che mi dà fastidio è quando quei vestiti vengono stratificati in aerogeologiche nel corso degli anni e magari ti accorgi che qualcuno ha lasciato in quella sedia delle cose per 5-6 anni. Allora quello è disordine. Se uno mette anche 20 vestiti sulla sedia e poi ogni 3-4 mesi fa un riciclo completo, va benissimo.
5: Ma, certo. Sì, hai ragione, perché poi ci sono quei momenti in cui continui a montonare, come si suol dire, e niente, dopo un po' dici: ma scusate, ma tutti i miei vestiti dove sono andati a finire? Perché nell'armadio c'è più niente.

0: Il Corner Shop con Brim Full of Asia su Radio Freccia nel Molo 17. Chi è?
1: Molly, allora io e mia moglie siamo dei geni perché abbiamo un guardaroba sulla sedia.
0: Vedi.
1: Ciao da testa di cane.
0: Ciao testa di cane, ma sai, secondo me a un certo punto diventa anche una questione di comodità. Cioè tu dici, vabbè, dove sono i vestiti? Li ho lasciati lì sulla sedia. Almeno non devo fare neanche lo sbattimento di andare fino all'armadio, capito? Perché poi certe persone cominciano anche a riflettere in questa direzione. Va bene, questo è il suono di Freccia, il suono del Molo 17 che fra pochissimo si arricchirà anche della presenza degli Evanescence con Who Will You Follow. Subito invece è il turno dei Papa Roach, questa è Born for Greatness.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla.

0: Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia.
2: Zan zan. 19:39 minuti, questo è il suono di Freccia del Molo 17 insieme a Wally Vostro ancora una volta fino alle 20 anche di giovedì per chiudere la nostra settimana insieme, anche perché poi a partire da domani ritroverete Cat venerdì, sabato e domenica. Dunque, chi lascia in giro i vestiti sulla sedia potrebbe essere un genio, giusto?
3: Sono un genio, ecco, Wally, vedi, ho montagne di roba ovunque. Ciao sfrecciati!
2: Eh sì, questo è quello che racconta la ricerca di cui stavamo parlando poco fa. Poi abbiamo dei veri campioni, dei professionisti del settore. Per esempio questa amica o amico che non si firma, vorrà mantenere la privacy, che al 366-663-4466 scrive: io ho usato il letto matrimoniale come armadio per anni e dormivo in un letto singolo in un'altra stanza. Cioè arriviamo proprio a un livello che noi umani manco ci possiamo immaginare. Va bene, ci sono gli Steppenwolf.

0: E ciao, io invece ho un po' di le magliette nella sedia, le metto bene ogni giorno, e anche la cassetta dove metto la roba in ordine.
1: In ordine, sì.
0: Però poi dove ce l'ho in ordine non la trovo.
1: Per forza.
0: Invece quella della sedia la trovo. Certo. Perché è più visibile.
1: Ma guarda che è un po' come la postura del corpo. A volte quando poi ti raddrizzano non ti ci ritrovi più perché dici ho perso i miei punti di riferimento. Allo stesso modo quando tu ti orienti bene nel tuo disordine, quando poi metti ordine, cacchio, diventa difficile orientarsi e ritrovare le robe che ti servono. Va bene, fra pochissimo i Foo Fighters dalla Top 20. Subito invece il turno di Sam Fender.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo giovedì 18 di giugno. Sono le 19.52 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dell'approdo anche di Silvia Ravenda. State qui perché oggi insomma c'è roba bella, roba fresca da ascoltare, per cui Step vi porterà con sé fino alle 21 con Silvia Ravenda e poi fino alle 22, insomma il solito copionazzo, eh? Il solito canovaccio.
2: No, perché sennò finiva poi con una rima che...
1: No, non fare rime che sono sgradevoli. Scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi. Noi ci si becca lunedì a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinema to and always leave rock and roll.

0: ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rebeliel per quest'oggi con Step qui al microfono e come ben sapete poi il giovedì tra l'altro il terzo giovedì del mese, non sono solo perché assieme a me per la prima ora di Rebeliel, quindi dalle 20 alle 21 ci sarà Silvia Ravenda. Buonasera Silvia, buonasera.
2: Buonasera a voi, ben ritrovati.
1: Ovviamente c'è un motivo per questa presenza, ovvero la nostra rubrica sul rock al femminile. Quest'anno, cioè quest'oggi andremo ad analizzare altre 5 figure, altre 5 artiste. Ma abbiamo tempo. Intanto vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. E ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466.

0: Stupid Cupid.
1: Stupid Cupid, Connie Francis. Abbiamo così per un motivo, vero Silvia?
2: Eh certo, ma quanto belli sono gli anni 50. Io li trovo meravigliosi con queste voci. Adesso parliamo proprio di lei, di Concetta Rosa Maria Franco Nero, Connie Francis in arte, che nasce nel 1937
1: nel New Jersey. Chissà di dov'è però, è originaria, chissà di dov'è.
2: Allora, adesso lo spoileriamo anche perché c'è un po' di campanilismo. Lei ovviamente è figlia di immigrati italiani, ma di Reggio Calabria, mia città di origine, quindi è giusto citarla. Il padre le mette in mano una fisarmonica da bambina e decide che la musica sarà la sua vita, prima ancora che lei lo sappia. Quando firma con la MGM Records a 17 anni, i primi 9 singoli sono un fiasco totale e il contratto sta per essere rescisso. Il decimo singolo invece si chiama Who's Sorry Now, una ballata degli anni 20 che Dick Clark trasmette sull'American Bandstand nel 1958. Nel giro di poche settimane diventa la voce più riconoscibile d'America. Da quel momento accumula 53 entrate nella Billboard Hot 100, tra cui 3 numeri 1 nel giugno del 1960 con Everybody's Somebody's Fool, e la prima donna a raggiungere la vetta di quella classifica. La carriera di Connie Francis, tra l'altro, si separa da quella delle contemporanee su un punto preciso: lei canta nelle lingue di chi la ascolta, quindi canta in italiano, in tedesco, in spagnolo, in ebraico, anche in giapponese. Una scelta che però ha una logica di rispetto prima che di mercato, quindi diventa una star internazionale quando ancora l'industria non sa dove metterla. Lei ci ha lasciato il 16 luglio del 2025 a 87 anni, una voce che aveva già scritto la storia del pop molto prima che qualcuno pensasse a raccoglierla.
1: Allora, l'hai citata questa canzone? Everybody's Somebody's Fool, Connie Francis.

0: Francis! E così mettiamo da parte gli anni 50, andiamo agli anni 60. Silvia, chi abbiamo negli anni 60?
1: Negli anni 60 abbiamo Carole King, che nasce a New York nel 1942. A 17 anni è già al Brill Building, la fabbrica delle hit che stava costruendo l'ossatura del pop americano. Con il marito e collaboratore Jerry Goffin scrive Will You Love Me Tomorrow per le Shirley's. È il 1960, il primo numero uno di un all-girl group nelle classifiche americane. Da quel momento la lista delle canzoni a sua firma diventa vertiginosa. The Locomotion, registrata per la loro babysitter Little Eva.
0: Oh, fermati un attimo, questa qui l'abbiamo ascoltata spesso, perché comunque è in rotazione su Radio Freccia, abbiamo parlato spesso di questa canzone. Quindi ecco, quest'oggi stiamo parlando quindi dell'autrice di quella canzone lì. Prego, prego.
1: Esattamente, ma non è solo Little Eva e Locomotion, c'è anche A Natural Woman, scritta su richiesta del produttore Jerry Wexler per Aretha Franklin, ma poi ha scritto anche per i Drifter, i Monkey, Dusty Springfield. Dietro quelle canzoni che altri portano al successo c'è qualcuno che però non ha ancora finito, appunto Carole King. A fine anni 60, dopo il divorzio da Goffin, Carole King si trasferisce a Laurel Canyon. James Taylor la incoraggia a salire sul palco in prima persona. E nel gennaio del 71 entra agli A&M Studios con un budget risicatissimo, $22,000 e 3 settimane di lavoro. Joni Mitchell e James Taylor cantano nei cori, il disco si chiama Tapestry. Rimane al numero uno della Billboard per 15 settimane consecutive in classifica. Per più di 6 anni vende oltre 25 milioni di copie. Quella notte al Grammy del 72 vince 4 premi. Fu la prima donna a vincere la Song of the Year e la prima solista donna a vincere la Record of the Year. Tapestry trasforma un'autrice di mestiere in una presenza che parla direttamente senza intermediari.

0: Carole King. Allora, prego Silvia, qualche altra curiosità su di lei, visto quello che qualche stiamo ascoltare, infatti.
1: Assolutamente sì, perché nel 1967 Jerry Wexler, cofondatore e produttore dell'Atlantic, si fermò in macchina vicino a Carole King e Jerry Goffin per le strade di Manhattan. Abbassò il finestrino e gli urlò che voleva una canzone intitolata Natural Woman, punto, per il prossimo album di Aretha Franklin. Poi ripartì. Quella notte i due scrissero il brano, il giorno dopo ne incisero la demo e come ringraziamento per il titolo diedero a Wexler un credito come coautore. Aretha la incise pochissime settimane dopo e quando Carole King la sentì per la prima volta nella versione definitiva rimase per sua stessa ammissione senza parole.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più.

0: il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Radio Freccia.
6: Le 20 e 21 minuti di questa prima ora di Rapegliele, stiamo andando avanti con la rubrica del rock femminile con Step qui al microfono e Silvia Ravenda in collegamento Zoom. Silvia, passiamo agli anni 70.
7: Passiamo agli anni 70 e adesso parliamo di Kate Pearson, che nasce nel 1948 nel New Jersey, studia giornalismo a Boston e partecipa anche alle proteste contro la guerra in Vietnam, poi sparisce in Europa per qualche anno. Torna negli Stati Uniti, si stabilisce su una fattoria ad Athens in Georgia con l'idea di fare una vita semplice e tranquilla, però una sera di ottobre del 1976, dopo una cena in un ristorante cinese, Pearson e quattro amici, Fred Schneider, Cindy e Ricky Wilson e Kate Strickland, decidono su due piedi di formare una band. Il nome viene dalle parrucche a capelli altissimi che Kate e Cindy indossavano sul palco, chiamate in slang sudista B52 o B52, come dir si voglia. Il primo concerto è il giorno di San Valentino del 1977 e il suono è qualcosa che non esiste ancora. Una specie di surf rock, punk, pop anni 50 rimontato. Rock Lobster del 1979 diventa un successo underground. Lennon, John Lennon, sentendola a New York, la cita come uno degli stimoli che la spingono a tornare in studio. Nel 1989 invece in Cosmic Thing c'è Love Shack. Top 5 negli Stati Uniti, numero 2 nel Regno Unito e top 10 in moltissimi altri mercati. La Pearson porta una voce senza equivalenti perché ha un arco che scala dal basso alla stratosfera senza soluzione di continuità, con un'energia che trasforma lo spettacolo in qualcosa di vivo, di quasi rituale.
6: Allora, c'è da dire, ragazzi, che magari non tutti conoscono questa artista e il gruppo, ma vi posso garantire che i fan dei Griffin, in particolar modo, diciamo così, a loro ricorderà qualcosa, ma dopo.

0: E che te lo dico a fare, Silvia? Chicca! Vai!
1: La chicca, perché i versi animaleschi alla fine di Rock Lobster non sono improvvisazione, perché la Pearson e Cindy Wilson li avevano costruiti come omaggio deliberato a Yoko Ono, che entrambe consideravano una pioniera. Nel 1980 John Lennon sente il brano in un club alle Bermuda, riconosce le vocalità della moglie e lo cita come uno degli stimoli che lo riportano in studio dopo 5 anni di silenzio. Il risultato è Double Fantasy, uscito nel novembre del 1980. Nel 2002 Yoko Ono sale sul palco proprio con loro a New York e canta Rock Lobster insieme a loro.
0: Ecco, ve la ricordate?
2: Aragosta e la cena.
0: Ora gli amanti dei Griffin capiranno. Ascoltiamo.

0: Kate Pearson, e allora possiamo andare avanti a questo punto con gli anni 80, cara Silvia. Ricordiamo, Silvia Ravenda in collegamento Zoom, caporedattrice di Exit Well, tra l'altro. Prego, prego, prego. Anni 80 che abbiamo?
1: Andiamo negli anni 80 con Toya Wilcox, che nasce il 18 maggio 1958 a Birmingham. Prima degli anni 80 è già dentro il cinema punk inglese, lavora con Derek Jarman in Jubilee nel 78 e la versione di The Tempest del 79, dove riceve anche una nomination come migliore esordiente agli Evening Standard Awards. Quindi la musica entra quasi in parallelo. Forma la band Toya nel 1977, tra il 79 e l'83 piazza 8 singoli nella top 40 britannica. Il momento di rottura arriva però nell'81 con It's a Misery, un brano che lei stessa dice di aver odiato prima ancora di averlo assimilato, ecco, perché era convinta che le avrebbe distrutto 4 anni di credibilità. Invece diventa il suo maggior successo commerciale. L'album Anthem di quell'anno arriva al numero 2 della classifica britannica e viene certificato platino. Lei ha una carriera teatrale molto solida quanto quella della musica, lavora nei testi di Shakespeare, vince premi, conduce anche programmi televisivi per decenni, spazi diversi che attraversa in maniera molto naturale. Nell'86 sposa Robert Fripp, fondatore dei Cream Crimson. Nel 2020, durante il lockdown, lanciano assieme una serie YouTube chiamata Sunday Lunch, con delle cover rivisitate ogni domenica e decine di milioni di visualizzazioni. Quindi lei è uno di quei nomi che gli anni 80 britannici faticano a contenere in un'etichetta sola.
0: Podcaster, cantante, attrice, comunque l'hai citata, It's a Mystery.

0: It's a mystery, Gioia. Allora, aspetta, che poi ci siamo. Io lo so che tu nascondi sempre qualche chicca riguardo le varie artiste.
1: Certo, guai se no. Infatti ci siamo lasciati che Toya e Robert Fripp avevano messo su questo programma in streaming YouTube Sunday Lunch durante il lockdown del 2020, perché lei si accorge che Fripp si sta ritirando molto su se stesso, sapete, insomma, un grande artista senza palchi, senza concerti, insomma, senza la struttura portante, e decide di insegnargli a ballare. E il primo video, infatti, dura meno di un minuto, entrambi in tutù davanti al Lago dei Cigni di Tchaikovsky. Fripp era, parole sue, fucking furious. La risposta invece del pubblico fu immediata, perché da quel momento questo gioco è diventato un appuntamento fisso con milioni di visualizzazioni.

0: in chiusura praticamente di questa prima ora della rubrica dedicata alle donne del rock con Silvia Ravenda, e infatti siamo arrivati agli anni 90 e questa in realtà ieri ho fatto già uno spoiler.
1: Abbiamo fatto
0: un mese fa lo spoiler.
1: Sì, facciamo un po' di spoiler, esatto. Ogni tanto, esatto. Perché adesso parliamo di Shirley Manson, che nasce il 26 agosto 66 a Edimburgo. 10 anni di palchi scozzesi, prima come tastierista e corista dei Goodbye Mr. Mackenzie, poi come frontwoman degli Angel Fish, prima che qualcuno fuori da quel circuito la veda davvero. Il momento arriva nel 1994. Steve Marker, seduto davanti alla televisione a guardare 120 minuti su MTV, vede il video di Suffocate Me degli Angel Fish. Chiama Butch Vig e Duke Erickson, quello stesso Vig che aveva prodotto e scoperto Nevermind dei Nirvana e Siamese Dream degli Smashing Pumpkins, fissano un'audizione a Londra per l'8 aprile del 94, il giorno in cui viene ritrovato purtroppo il corpo di Kurt Cobain. Il primo incontro è per sua stessa ammissione un disastro, nessuna chimica, nessuna direzione, ma una seconda traccia, Queer, basta per capire che quella voce lì, molto controllata, quasi un po' sottotraccia, è esattamente quello che cercavano, perché Vig aveva detto che voleva trovare una voce che ricordasse Debbie Harry, Patti Smith, Chrissy Hynde o anche Siouxsie Sioux, ma Manson non somigliava a nessuna di quelle e questa distanza è proprio il punto. Il primo album Garbage esce nel 1995 e vende 4 milioni di copie. Only Happy When It Rains, Stupid Girl, poi version 2.0 del 98, numero 1 in Regno Unito, consolidamento internazionale. Nel 1999 ricordiamo anche il tema di The World is not Enough per James Bond. Insomma, lei porta nei Garbage qualcosa di molto raro, questa eleganza quasi fredda, algida, che però non esclude il rischio, e testi che trattano di vulnerabilità senza però trasformarla in confessione.

0: Che te lo devi fare? Te l'ho detto prima, dai, Garbage. Abbiamo fatto uno spoiler il mese prima. A proposito di spoiler, visto che siamo in chiusura di questa beh, prima ora di Rebel Yell, ma del Rebel Yell al femminile di quest'oggi. Cara Silvia, vogliamo dare qualche anticipazione sul mese prossimo? Tra l'altro voglio ricordare l'ultima puntata di questa rubrica, ci sarà il mese prossimo.
1: Ma guarda, io direi proprio di no questa volta, perché essendo appunto l'ultima puntata, vi voglio tutti lì, perché sarà un grande saluto generale, quindi niente spoiler questa volta.
0: Infatti mi piace, cioè, ve la beccate così com'è praticamente, senza dire niente. Ma io ci sto, sono dalla tua parte, va bene a sto punto. Raga, è cattiva Silvia, avete capito? Non so se avete capito questo, ma è lei quella cattiva dei due, però vabbè, questo resti tra noi. Comunque Silvia, è stato un piacere come al solito averti qui con noi per quest'ora. L'appuntamento, questo però lo possiamo dire, non è uno spoiler, l'appuntamento sarà per il 16 luglio.
1: Esatto, 16 ragazzi, luglio. L'ultima puntata, non vedo l'ora di tornare qui con voi il 16 luglio, grazie a tutti.
0: Oh, ovviamente ricordiamo, qualora vi foste persi qualche puntata, qualcosa, le potete ritrovare sull'app RTL 102.5 Play, un'app gratuita per il cellulare o per il tablet, e lì trovate poi le repliche. Yes. Grazie Silvia, noi intanto chiudiamo questa prima ora di Rebel Yell con Stupid Girl e Garbage.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 21 e 2 minuti, ragazzi. Abbiamo sforato di 2 minuti così, questa rubrica qua. Comunque, step qui al microfono e siamo entrati nella seconda ora di Rebel Yell, nell'ultima ora di Rebel Yell, nonché anche ultima di questa settimana qui. Ma adesso è presto, godiamoci quest'ora intanto. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Sono arrivati vari messaggi durante la prima ora, ma facciamo ascoltare.
2: Voi non ci crederete, ma
1: questo messaggio è arrivato con Connie Francis.
2: Un mese fa io e la mia amorosa abbiamo parlato di andare a far ballare insieme l'Indie Hop e avete messo questa musica qua. È un segno. Grandi.
1: Ciao Fred. Perché Radio Freccia anche questo. Qualcuno vuole andare in moto? E allora, Around the World, Red Hot Chili Peppers.

0: Around the World, Red Hot Chili Peppers, ragazzi, era Californication 1999, ma non mi sento di aprire la rubrica quest'oggi. Allora, aspetta che me lo segno. No, quantomeno non adesso, perché il messaggio di Davide è questo. Prego.
1: Ciao Step.
0: Buonasera.
1: Grazie a Silvia Ravenda per la sua lezione magistrale sul rock al femminile dagli anni 50. A me sono piaciute Carole King, Tapestry, You Make Me Feel, poi Toya, It's a Mystery che non conoscevo, e Garbage Queer, molto sensuale. Davide, buonasera.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:14 minuti, tra l'altro ieri l'avevamo anticipato il discorso di Shirley Manson, perché in realtà si parlava di Marilyn Manson e qualcuno aveva detto no, meno Marilyn, più Shirley Manson, e poi avete visto quest'oggi che ieri abbiamo parlato di concerti che si terranno a luglio di Marilyn Manson, e voglio ricordare ancora Ferrara, Bari, Roma. Ci vedremo tra l'altro l'11 luglio a Ferrara, ci vedremo per il, almeno uno quest'anno, vedi. Io poi ieri abbiamo ricevuto tanti video, tante foto, anche in privato poi, tanti video del concerto di ieri degli Iron Maiden. Ho chiesto poi anche a Wally come fosse andata, mi ha detto che è stata una cosa eccezionale quello di ieri. Masterplan, gli Oasis.

0: Gli Oasis, aspetta che c'era un messaggio proprio riferito a sottoscritto. Prego Bosco.
1: Sai perché ieri è stato bello il concerto ed è andato bene? Perché non c'eri te. Non c'eri te e è stato proprio bello. Proprio, proprio bello.
0: Sono 40.000 persone, mancavo io in effetti, questo è vero. Allora, scrivo tardi causa lavoro, però sono riuscito a sentire tutto, grazie, non riuscirò mai a esprimere l'importanza che ha avuto da adolescente avere una Shirley Manson quando sembrava che l'unica opzione fosse scegliere quale Spice Girl essere. Rebecca, che dubbi.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Alle 21 e 28 minuti. Allora, è arrivato un messaggio che è molto lungo. 2 minuti di messaggio. Amico mio, io ripeto sempre massimo 30 secondi di messaggio, però cercherò di fare la sintesi più possibile. È stato al concerto degli Iron Maiden, ho preso il posto a sedere, i vari anelli che compongono, diciamo, la parte, le sedute, diciamo così, di San Siro. E la lamentela è che nel 2008, allo stesso posto, cioè stesso stadio praticamente, il concerto di Ligabue, però avevano la possibilità di alzarsi, di ballare e di fare eccetera, mentre al contrario ieri non c'era questa cosa. Queste sono disposizioni di sicurezza. Poi, oh, ragazzi, magari correggetemi, magari qualcuno è stato ultimamente in qualche stadio e la cosa era diversa, però per dirvi, anche quando si va a vedere una partita non puoi stare dove ci sono le gradinate, non puoi stare, cioè è tutta una serie di cose. Però magari mi sbaglio io, non sto qui a difendere nessuno, cerco solo di trovare una risposta poi a questa lamentela, diciamo così. We are the champions, Queen, a proposito di San Siro, certo.

0: We are the champions, i Queen, e poi ovviamente abbiamo gli hater dei Queen. Salve, salve.
1: Questa canzone dei Queen mi ricorda l'Italia mondiale.
0: Ma questa è una canzone top dei Queen, è una di quelle che tu crei veramente per un discorso commerciale. Cioè, è proprio funzionale, ragazzi. Infatti, se ci pensiamo, ad ogni manifestazione sportiva e non poi, dove c'è proprio un vincitore, d'altronde, lì ecco che parte poi questa canzone sul finale. Ed è una genialata, ragazzi. Voi immaginate quanti soldi chi ha creato il Happy Birthday, là. Ogni volta che c'è un compleanno c'è quella roba lì. Voi immaginate. Royalty, royalty dovunque. Piovono dal cielo.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Radio Freccia.
4: Alle 21:41 minuti ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa seconda e ultima ora per quest'oggi, per questa settimana di Rabeliel. Dice, sei un mito, grazie, la sicurezza ci sta e capisco che due tipi di pubblico differenti, scusate, si parlava dei posti a sedere nei concerti, in particolar modo poi negli stadi ovviamente. Dice, ma i rockers sempre stata gente super, però forse in questa epoca un concerto metal in uno stadio, ci sono queste regole da seguire, allora meglio di no, meglio un campo aperto. C'è da dire che io ancora non ho ricevuto nessun messaggio che vada a contro quello che dicevo prima sul discorso sicurezza, appunto, che comunque le cose cambiano, siccome accadono cose man mano poi vengono modificate le regole. C'è anche da dire che tante volte chi si va a sedere, e questo l'ho visto nei confronti di mia madre per esempio al concerto di Muse, è perché ha bisogno di, cioè deve stare seduto, punto, cioè proprio deve, nel senso che non ha, e se tu invece cominci ad alzarti eccetera stai coprendo la visuale a chi invece magari non può alzarsi. C'è un insieme di situazioni che bisogna considerare, altrimenti c'è il prato. Dici, ma non c'erano più biglietti, amico mio, sì può succedere anche questo. I Blondie, One Way or Another.

Ehi blondi, ragazzi, vi ricordo, se già non l'avete fatto, ovviamente, che di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, anche qualora foste seduti su uno degli anelli di San Siro, tramite il vostro cellulare o il vostro tablet.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Alle 21 e 54 minuti, ragazzi. Siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebellia. Chiudiamo in bellezza. Precisamente in bellezza, lo facciamo con il Pearl Jam live. E io intanto vi ricordo che invece l'appuntamento con Rebelliel è rinnovato a lunedì dalle 20 alle 22 e poi giovedì invece ci sarà l'ultima rubrica del mese col Rebelliel Club. Ora, il mese prossimo ha 5 settimane e di solito noi saltiamo la prima. Partiamo poi dalla seconda. In questo caso faremo un'eccezione perché subito dopo comincerà, cioè l'ultima settimana di luglio, comincerà la trasferta fuori sede praticamente. Quindi sarebbe un po' complicato fare queste robe. Quindi ragazzi, dal primo giovedì del mese cominceranno le rubriche di Rebelliel, quindi da quella del cover, Rebelliel Sex con Silvia Ravenda, per chiudere poi definitivamente le rubriche con il Rebelliel Club. Detto ciò, per Gem, chiudiamo così. E subito dopo, le due ore con Cassidy. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Scoccano le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Siamo arrivati a fine settimana, anche questa settimana è volata, ogni volta è così quando si sta in buona compagnia, lo sappiamo che va, il tempo corre veloce. Questo è un weekend normalissimo, quindi non ci saranno cambi vari, troverete Titania venerdì, sabato e domenica

faccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi, le porte del pub sono aperte anche questa sera. Sì, rispondo alla domanda e ripeto che ci sarà un weekend normale, poi più avanti, ma molto più avanti, ci sarà

qualche cambio, ma passerà ancora del tempo, e poi ci sarà la stagione estiva, come ben sapete, che ci alterniamo le settimane, quindi ci saranno 2 settimane di seguito dove ci sarò io e poi ci saranno 2 settimane di seguito dove ci sarà Titania. Questa è normalmente la prassi estiva che vi portiamo con noi anche in trasferta.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.13 su Radio Freccia, saluto Andrea, saluto Ciocca con i suoi clienti, saluto Salvo Emma, poi c'è anche Lelli che ormai manda sempre il messaggio di apertura e accoglie alle porte del pub, poi c'è anche Alberto, saluto Luciano, c'è anche Ste che Ste dice... se dici ultima luna si apre un mondo fatto di parole amichevoli, musica e comfort, grazie. Diciamolo insieme, ultima luna. E se lo dici per tre volte di fila appare Dave Grohl. Guarda che ci provo, eh. Poi ci rimango male però se non appare. Ma mi sa di no, eh.

366-6344-66, ultimi saluti, saluto Federica e Giulia, grazie per il messaggio che mi avete mandato. Detto questo, io stavo pensando a una cosa e mi ci ha fatto pensare una persona che mi ha fatto gli auguri a inizio giugno, quando io sono nata a gennaio, e ho chiesto perché questa cosa. A quanto pare, cercando su internet la mia età, è uscita fuori una data dell'1 giugno 1990. È tutto sbagliato, non è azzeccato nel nome, nel mese, nell'anno. E io dico, non possiamo fidarci neanche delle ricerche su internet.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Radio Freccia.
6: Le 22:29 su Radio Freccia arriva un messaggio del Bove che dice questo, sì?
7: Ma basta cercare su internet la data di nascita delle persone solo per poter dire: ah, le dimostrava meno, pensavo fosse più vecchia, no, invece è più giovane, le porta male, le porta bene. Basta, basta, ma sia gli uomini che le donne, sono tutto uguali. Basta, lo stanchissimo Bove.
6: Si sente, Bove, che oggi sei un po' contrariato? Com'è andata questa giornata? Il caldo sta prendendo un po' così, però posso capire, assolutamente ognuno ha il proprio parere, ma non volevo concentrarmi su questo. Quello che mi ha fatto pensare è il fatto che non ci si può fidare neanche delle ricerche di internet, in questo caso è l'intelligenza artificiale che spara cose a caso e uno dice: ma come? Io sto cercando una cosa che mi può essere anche utile o meno e non è la verità.

Radio Freccia. E riflettevo sul fatto che secondo me è proprio un periodo storico dell'incertezza che porta alla diffidenza, perché non ci si può fidare di nulla o quasi nulla. Chiaramente poi non stiamo parlando di persone care, amiche eccetera, però in generale siamo in un contesto dove veramente anche ad esempio l'intelligenza artificiale, come dicevo prima, non è che le azzecca proprio tutte, eh? Quindi uno dice boh, non si può essere sicuri di niente, una ricerca, un qualcosa. E quindi secondo me il periodo storico è un po' questo, dell'incertezza, della diffidenza, dell'apparenza.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:39 su Radio Freccia, quindi chiedo a voi, questo periodo storico, secondo il vostro sguardo, come lo definite? Cos'è che cogliete? Come potrebbe essere definito secondo il vostro sguardo? Per me è un periodo dell'incertezza, della diffidenza, dell'apparenza e dell'insensibilità. Ognuno può metterci quello che meglio crede. Certo, in questo periodo storico continuano ad esserci delle cose positive, però purtroppo forse saltano più all'occhio le cose negative. Però magari voi trovate molto più il positivo, quindi potrebbe essere un periodo storico definito in altro modo.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6634466, dal vostro punto di vista come definireste questo periodo storico? Cos'è che salta all'occhio? Cos'è che può davvero definire quello che stiamo vivendo, nel bene e nel male? Magari vi viene in mente un aggettivo o qualcos'altro in particolare, perché poi ognuno ha la propria percezione, anche se alcune cose le vediamo forse nello stesso modo.

0: Le 22:52 su Radio Freccia. Wow, stanno arrivando dei messaggi veramente molto molto interessanti. Con calma spero di mettere in onda tutti, perché davvero ne vale la pena. Intanto dico che è finita la prima ora insieme, ma arriviamo fino a nuovo giorno, fino a mezzanotte. 366-6344-66, questo periodo storico come lo definite? Sentiamo un po' qui. Sì.
1: Ciao Cassidy, vista la situazione che ci circonda, direi che è come rivivere gli anni 30 del 1900, solo con più tecnologia alla portata di tutti. E per quanto riguarda invece il discorso sociale, è chiaro che i social network facciano da padrone. Purtroppo diamo anche visibilità a persone che non meritano di essere visibili. Servirebbe un filtro per i cervelli piuttosto che per l'età. Ciao a tutti sfrecciati, Diego da Perugia.
0: Magari.
2: Ma io vi direi l'artificializzazione dell'intelligenza. Cioè, oltre all'intelligenza artificiale, la nostra intelligenza si sta artificializzando. Nel senso che siamo sempre più carenti di fantasia, di immaginazione, di creatività, siamo sempre più legati a schemi, a moduli, a default, standard. Stiamo perdendo un po' di, direi anche forse, umanità o animalità.
0: È davvero sempre molto interessante sentire i vostri punti di vista. È bello anche il fatto che vi aprite, vi spendete, comunicate, condividete, soprattutto con tematiche così ampie, dove veramente si può dire qualsiasi cosa, sempre nel rispetto, lo sappiamo, ma ognuno ha un proprio punto di vista ed è veramente interessante sapere tutto quello che vi viene in mente con questo periodo storico.

0: You can all fuck off today.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Walk time. Scoccano le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, che è SD, e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Stanno arrivando una marea di audio per quanto riguarda la definizione, dal vostro punto di vista, del periodo storico che stiamo vivendo. Io sono partita dall'idea che è un periodo di incertezza, un periodo di diffidenza e molta apparenza anche, e stanno arrivando invece i vostri punti di vista, perché ognuno vive il proprio

0: Lenny Kravitz. Radio Freccia, sentiamo quest'altro parere.
1: Ciao sfrecciati.
0: Ciao.
1: Beh, secondo me questo periodo storico lo definirei senza memoria, nel bene e nel male. Nel male perché senza memoria, quindi nessuno si ricorda ciò che c'è stato prima, e nel bene perché penso che nessuno si ricorderà di un periodo veramente come questo, ristudiando la storia. A proposito, stasera c'è una luna che è bellissima. Ciao, Cesare da Siena.
0: Sì, in questa sera è davvero uno spettacolo.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23:12 su Radio Freccia. Arriva questo messaggio da Daniele che dice: per me questa è l'epoca dell'annullamento del pensiero critico. Nessuno ha la forza o la voglia o l'analisi di capire cosa è vero e che cosa è falso. Personaggi pubblici che possono giurare una cosa e il contrario il giorno dopo. Mezzi di informazioni che deformano la realtà. Fake news da umani e talvolta verità da non umani, intelligenza artificiale, tra parentesi. Noi ormai leggiamo senza approfondire e ci passa tutto attraverso senza studiare o approfondire. Ci accontentiamo di farci un'opinione e di credere solo a chi conferma quell'opinione, anche quando è razionalmente assurda.

Cry Baby, Janis Joplin. Tu Radio Freccia. (366) 6634466 per i vostri messaggi, per il vostro vissuto in questo periodo storico, diciamo così. Come lo definireste? Ognuno ha il suo punto di vista. Io ho detto, mi sembra un periodo dell'incertezza, perché sembra che tutto in qualche modo non faccia credere in nulla, perché anche magari delle informazioni ti vengono date in un certo modo, poi in realtà non solo quelle, quindi è anche un periodo della diffidenza, dell'apparenza, dell'insensibilità, insomma c'è tanta roba, tanto di negativo è vero, c'è anche di positivo, però diciamo che tutto è un po' concentrato più sulla parte negativa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:27 su Radio Freccia. Tanti messaggi e tanti punti di vista differenti, sì.
2: Io credo che siamo nell'epoca dell'abbondanza di stimoli, di contenuti, di informazioni vere, false, che ormai facciamo sempre più fatica a distinguere, anche di scelte, ma allo stesso tempo della distrazione di massa e purtroppo della superficialità.
1: Eh sì, purtroppo queste cose ci sono, è innegabile, poi ognuno le gestisce in maniera diversa. Abbiamo certamente tante opportunità, però poi c'è anche tutto il retro che è questo.

0: Bledio Bladà, The Beatles su Radio Freccia, sì.
1: Buonasera carissima Cassidy, buonasera. Dario da Verona, sempre un piacere sentirti.
0: Grazie.
1: È la verità, condivido pienamente quello che hai letto prima dello sfrecciato di prima. E te lo dice il papà di un bimbo autistico. C'è tanta cattiveria in giro, tantissima. Un abbraccio, Dario da Verona. Ti ricordi? Dario dal garage.
0: Mi ricordo.
2: Ciao ragazzi, credo anch'io sia un brutto periodo, però c'è anche da dire che rientriamo in quei paesi, in quei 7 paesi, su un mondo intero che godono di un certo benessere. Cioè, raga, il mondo là fuori veramente, veramente duro. Quindi sì, è un brutto periodo, ma riteniamoci fortunati di essere nati qua, nell'Occidente ricco.

0: Radio Freccia.
1: Rock time. Le 23:38 su Radio Freccia. Questo periodo storico, come lo definite? Sì.
2: Ciao Cassidy.
1: Ciao Fabio.
2: Secondo l'Oriente questa è l'epoca del Kali Yuga, ovvero un'epoca degenerata. Io credo che questo corrisponda a un progresso tecnologico esteriore e un regresso interiore spirituale. Ciao da Fabio.
1: E poi sentiamo qui.
3: Ciao Cassidy, Serena. Ciao. Da Lucca. E non vorrei essere ripetitiva su delle frasi, ma ce la faremo, ne usciremo più forti da questo periodo. Sono frasi già sentite, credo. Ciao, un bacione.

Soul Kitchen, The Doors. Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Stefano da Monza scrive: non è un periodo, temo, è un cammino, una discesa inarrestabile e irreversibile verso l'annullamento, l'oblio, la fine di una civiltà prima o poi doveva accadere. Salviamo il salvabile, allegria. Effettivamente questo messaggio è molto allegro, ci potrebbe essere del vero, meglio non pensarci. Speriamo che possa in qualche modo esserci un cambiamento, chissà.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme. Vi ringrazio per tutti i vostri messaggi. Stiamo parlando di questo periodo storico, come lo definiamo, visto che insomma ognuno ha il suo punto di vista, anche se in realtà sommando le cose che avete mandato l'opinione più o meno è la stessa. Sentiamo qui. Sì?
2: In questo periodo noi viviamo una grande frustrazione dell'essere a conoscenza delle atrocità che succedono e di sapere di non contare niente. Nello stesso tempo però tutto questo ci offre l'occasione di vedere chiaramente, al di là dell'informazione che ci viene data, e di avere un'idea più chiara di quali sono le leggi che regolano questo mondo.
3: Oi, ciao sfrecciati!
1: Ciao.
3: Allora io penso che la cosa che più mi salta all'occhio sia la mancanza quasi assoluta di spirito critico, almeno nei giovani, cioè la capacità di riuscire a valutare se una cosa, una situazione, un'immagine è reale, può essere reale o può essere semplicemente artefatta o modificata da sta maledetta intelligenza artificiale. Ecco, io penso sia questo, proprio nei giovani di oggi, la mancanza di spirito critico, sapere dubitare di quello che si vede.
1: Io non credo che siano solo i giovani d'oggi, anzi molto spesso, se vogliamo prendere come esempio i social, sono le persone più avanti con gli anni che non capiscono che una cosa è artificiale, o magari sono i primi che insultano. Cioè, non prendiamo per partito preso i giovani, perché non sono solo loro, come in tutte le cose ci sono le sfumature, quindi ci saranno persone e persone, senza guardare troppo l'età. Però mi rendo conto che molto

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

when I woke up this morning on the wrong side of the bed.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno

0: te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.